Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se ho vostri vince e se perso,

fuggire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
2: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Uboldo, arriva la nuova rotonda e il nuovo Tigros. Saronno, abolita la zona disco fra le vie Parini e Miola. In tutta Italia al via i saldi estivi. Saronno, sacerdoti indiani al santuario. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Arriva il nuovo Tigros e porta una rotonda. Saronnese. Mentre la politica si rimpalla critiche e accuse per le nuove aperture commerciali di questi anni, sta spuntando a Uboldo il nuovo Tigros. Il cantiere è in piena attività sul viale 4 novembre, all'altezza dell'ex Barzago, di fronte al discount di più, dove da ieri mattina è stata modificata la viabilità. È l'ultimo di una lunga serie di market del media distribuzione e in questi anni hanno invaso Saronno e i comuni attorno, grazie ad accordi con gli operatori che hanno portato opere pubbliche per lo più rotonde, come nel caso di Uboldo. Parcheggi e tuffi senza temere multe. Poco traffico, tanti spazi vuoti, ma anche troppe proteste. Cancellata per ora la sosta a disco orario nel grande posteggio pubblico tra via Parini e via Miola. Quando la precedente giunta l'aveva istituita nel 2024, c'erano state infinite polemiche perché andava a colpire non solo i residenti della zona che lasciavano l'auto tutto il giorno, ma anche e soprattutto gli utenti della piscina che si trova proprio accanto a quello delle strutture sportive limitrofe, come lo stadio per esempio. Come se a metà nuotata o a metà partita si dovesse correre a cambiare il disco orario. Molti l'avevano considerata un'assurdità e non erano mancate le lamentele. E poi il parcheggio non aveva mai sofferto di sovraffollamento, quindi in tanti non avevano capito il senso di questa iniziativa. Ora la giunta guidata da Ilaria Pagani, per ora nel periodo estivo e poi chissà, è corsa ai ripari, cancellando il provvedimento. Da oggi via ai saldi estivi. Confcommercio stima un giro di affari di 3.000 miliardi di euro. Saldi estivi al via. Partono ufficialmente oggi in quasi tutta Italia le vendite di fine stagione. Un momento ancora molto atteso dai consumatori, in quanto cruciale per i consumi dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forti incertezze economiche. E se i dati Istat di maggio sulle vendite al dettaglio descrivono un commercio in modesta ripresa, i negozi contestano liquidazioni sempre più anticipate. In ogni caso, il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto. Quest'anno, per l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Sono circa 90 euro pro capite. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, muovendo un giro di affari complessivo di 3.000 miliardi di euro per 16 milioni di famiglie. Le stime di Confesercenti Ipsos indica invece una spesa di 209 euro a persona, evidenziando un investimento prudente. Il 28% degli italiani ridurrà gli acquisti, indicando nel 65% dei casi il caro vita e l'inflazione come cause principali del taglio. Sul fronte della convenienza, lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori stima ribassi stabili rispetto a gennaio, circa il 18,4% per abbigliamento e calzature nel complesso. L'abbigliamento segnerà scontri conti migliori, il 18,6%, mentre le calzature si fermeranno al 17,8%. Sacerdoti indiani in santuario. Tante iniziative in santuario che nel periodo estivo ospita due sacerdoti di origini indiane, padre Gideon Varisa e padre Yadan Momin, entrambi studenti a Roma. I religiosi saranno disponibili per i colloqui già negli orari previsti, cioè la mattina dalle 10 alle 1 alla 1:30, dal martedì al sabato, e al pomeriggio dalle 15:30 alle 18 tutti i giorni, compresa la domenica. Prosegue anche l'iniziativa Restate con Acutis. Domani verrà acceso in santuario il nuovo cero per grazia ricevuta, per una diagnosi precoce e un intervento neurochirurgico ben riuscito. Nel corso della giornata festiva, alle 17, verranno aperti i parcheggi nei pressi della chiesa, anche sul campo di basket e su quello da calcio in erba, accessibile da Viale Santuario 27. E poi prevista alle 17:25 l'esposizione solenne della reliquia di San Carlo Acutis, con il rosario e l'accensione del cero per grazia ricevuta. Seguirà infine alle 18 la Santa Messa e l'affidamento ad Acutis dei messaggi arrivati tramite la speciale cassetta delle lettere a lui dedicata. I prossimi appuntamenti sono già in calendario per il 2 agosto e per il 6 settembre. Un altro momento di riflessione sui valori religiosi è in programma per mercoledì 8 luglio alle 17:30. I fedeli si ritroveranno nel chiostro per poi recarsi in santuario e alle 18 verrà officiata una santa messa per affidare le intenzioni di preghiera alla Madonna. Al termine della funzione ci sarà la benedizione dei pellegrini. Domenica 26, in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani, alle 17:30 si terrà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e ai nipoti. Alle 18 verrà officiata una messa e acceso un cero e sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria. Da ricordare infine che nei giorni scorsi è stato ospite in santuario Don Mario Mostalbini, missionario Fidei Domum della diocesi di Milano, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. Per sostenere le attività è possibile inviare un bonifico bancario all'associazione Agape Onlus, specificando nella causale Santuario Saronno, Camerun. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, la Settimana e Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 5 luglio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 9:27 Cicciaremo Cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. E alle ore 17 Revolution, storia dei Queen a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 22 Leggende metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Radio Orizzonti in Blu.
3: Ai gent
4: di ieri,
3: d'incu
4: e di domani,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
7: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
6: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
8: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
6: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

prendere alla mia e me ne vado via, e tu prendere alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più

0: andato via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici dell'ascolto, buon venerdì, ben ritrovati a tutti, pronti per dare uno sguardo a quello che sarà il Vangelo della prossima domenica. La liturgia ci porta al Vangelo di Luca, ci porta all'inizio di quello che è conosciuto come discorso della pianura, un po' il corrispettivo nel Vangelo di Luca del discorso della montagna che si legge invece nel Vangelo di Matteo. Gesù si è ritirato sul monte a pregare il Padre, in quel contesto ha chiamato poi a sé i dodici, e con i dodici scende in questa pianura e consegna alla moltitudine la parola che ha ricevuto dal Padre. Ascoltiamo brevemente il testo. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro». Questo è il testo che ascolteremo e proviamo allora a dire qualcosa, proviamo a guardare il contenuto. Diciamo due blocchi ben distinti. Nella prima parte del testo sentiamo elencare una serie di beatitudini, seguite subito da una serie di lamentazioni. Qui c'è bisogno di fermarsi un attimo, perché piuttosto che il guai che abbiamo sentito, che sembra quasi suonare come una sorta di maledizione, il testo originale rende l'idea di un ahimè. In buona sostanza, Gesù, davanti alle situazioni delle persone che incontra, può gridare con gioia la beatitudine per quelli che già sono sulla via giusta, sulla via del Signore, oppure piange per quelli che sono sulla via sbagliata. Appunto l'idea della lamentazione. Chi sta percorrendo quella che i salmi definirebbero la via degli empi, ecco, davanti a questa situazione c'è un lamentarsi, c'è un ahimè, c'è un dispiacersi da parte del Signore, non un maledire. Ancora, beatitudini e lamentazioni non sono da prendere come due situazioni fisse, congelate, non sono due situazioni eterne. Sulle labbra di Gesù le lamentazioni e le beatitudini suonano piuttosto come un invito. Un invito che Gesù rivolge a quelli che lo ascoltano perché possano prendere coscienza della situazione in cui si trovano, perché possano gioire allora se camminano con Gesù e sono quindi nella beatitudine, oppure perché possano cambiare strada se invece sono sulla situazione fotografata dall'ahimè. E anche se dovessi trovarmi nella condizione dei beati, non sono autorizzato a starmene beato. La beatitudine non è uno stare beato, sono invitato a camminare, a continuare a camminare con ancora più convinzione, con ancora più determinazione, come discepolo di Gesù, perché c'è sempre qualcosa che mi chiede un continuo passaggio, c'è sempre qualcosa che mi chiede una, diciamo, una trasfigurazione, o se volete una continua conversione. Camminiamo di conversione in conversione, passo dopo passo. Paolo ci direbbe, per arrivare alla misura piena del Figlio di Dio in noi, alla statura piena di Cristo in noi. Allora ecco il senso delle beatitudini, no? Creare una condizione favorevole per poter discernere dove sono in questo momento e quindi poter decidere dove voglio essere, con chi voglio essere. Continuare a camminare da discepolo sulla strada della vita o invece seguire un'altra strada. Quindi diciamo che queste espressioni di Gesù, le lamentazioni e le beatitudini, rappresentano un invito concreto a scegliere la propria via, lungo quale strada camminare. In questa prospettiva va compresa anche la seconda parte del testo, quella che si apre con «Ma a voi che ascoltate, io dico». Anzitutto, a voi che ascoltate, perché specificarlo? Perché potremmo pensare che le persone che si sono raccolte lì, di fatto sono andate lì proprio per ascoltare. Sì e no, l'ascolto a cui si riferisce Gesù è qualcosa di profondo, è qualcosa di particolare. Questo ascolto a cui si riferisce Gesù presuppone un'accoglienza, e quindi chi ascolta realmente è chi vuole obbedire, non uno che è lì giusto per sentire qualche bel discorso edificante, qualche bella parola, no? Questo forse capita a noi ogni tanto, ci piace ascoltare, sentire, magari andiamo anche a cercare conferenze o approfondimenti per il piacere di sentire, e però poi questa parola che ascoltiamo non trova poi spazio dentro di noi, non trova accoglienza. Chi è lì dovrebbe essere lì perché quella parola che Gesù pronuncia possa diventare vita per lui, possa diventare vita in lui. Questo significa ascoltare, mettersi nella condizione di poter dare vita alla parola. Questo fa pensare subito alla scena dell'incarnazione, ecco, quel sì di Maria, quel si compia in me questa parola, accada per me. Questo è l'ascolto che dà vita, questo è l'ascolto che dà vita alla parola e di conseguenza poi dà vita anche a noi. E quindi quando Gesù dice a voi che ascoltate, dovremmo intendere un po' così, a voi che siete qui e vi state mettendo in questo atteggiamento di accoglienza, a voi che siete qui e siete aperti alle mie parole, bene, a voi io dico. Ed è importante anche sottolineare un'altra cosa, che non siamo davanti a un manifesto ideologico o a un programma politico. Le cose che Gesù elenca dopo questa premessa non sono neanche delle belle idee messe lì. È lui che dice queste parole. E questo non è indifferente, che vengano da lui queste parole, perché le cose che Gesù sta dicendo, prima di dirle, le ha vissute. Gesù è una persona che ha fatto tutt'uno con queste parole, quindi le parole che siamo invitati ad ascoltare, quindi le parole che siamo invitati a vivere, esprimono la sua vita, che può diventare la nostra. Queste parole, queste frasi, belle, pregnanti, significative, non sono bei pensieri, non sono bei propositi, non sono una dichiarazione di intenti, non sono un manifesto ideologico, sono la vita vissuta di Gesù. Quindi lui, nel proporre queste parole, propone la sua vita. ci propone di vivere la sua stessa vita. E quanto al contenuto, Gesù indica 4 atteggiamenti: amate, fate del bene, benedite, pregate. Possiamo dire che condensa tutta la vita cristiana in questi 4 atteggiamenti, ma ancora di più a condensare, a chiudere tutto, a sintetizzare tutto, quella regola d'oro che troviamo alla fine: come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate loro. Come leggerla, come possiamo leggerla? Sicuramente non è il tentativo di mettere un limite, no? Una misura all'amore. Amo quanto voglio che facciano a me, o amo quanto mi sento amato. No, la regola che Gesù propone ci chiede di fare un passaggio mentale fondamentale. Dobbiamo metterci nella condizione di poter credere che c'è una possibilità per tutti. Gesù ci sta chiedendo di credere davvero nella possibilità dell'altro, ci sta chiedendo di dare credito all'altro. Queste parole, fate agli altri quello che volete, gli altri facciano a voi, rivelano da una parte la fede nel Signore, se le accolgo perché credo a Lui, credo a quello che mi propone, credo che il Signore mi ama. Dice fede anche nelle nostre possibilità di amare, ma dice anche fede nella possibilità che l'altro ha di amare. Dare credito all'altro, vedere l'altro come uno che è in grado di compiere queste cose, vedere l'altro come uno che è in grado di amare così, vederlo noi per primi e quindi essere quelli che iniziano una relazione in questa forma, in questo modo, riconoscendo, dando credito all'altro, riconoscendo nell'altro la possibilità che lui sia in grado di vivere questo tipo di amore. Allora faccio quello che voglio venga fatto a me, perché l'altro lo penso capace di vivere così. Quindi non si tratta di affermare il mio diritto nei confronti dell'altro, pretendo che l'altro mi ami, pretendo che l'altro faccia a me qualcosa, ma Gesù afferma il dovere, il mio dovere o la mia possibilità di essere nei confronti dell'altro in un determinato modo, come colui che fa il primo passo. Qua possiamo andare a riprendere la parabola del buon samaritano: non chi è il mio prossimo, ma chi si è fatto prossimo, chi è stato in grado di quindi fare il primo passo, fare il primo passo per mettere l'altro nella condizione di amare anche me, che magari sono il suo nemico. Questo è il programma di Gesù ed è una provocazione forte. Teniamola lì, lasciamola parlare, lasciamola lavorare dentro nel cuore, chiedendo di poter viverla, di poter dare vita anche a questa parola. E a tutti, come sempre, auguro una buona giornata e una buona domenica.

e Daniela Morelli, siciliani di Caltanissetta, e Claudia Stambazzi, romagnola, che lavorano a Modena e hanno pensato di mettere a loro competenze a servizio di una missione umanitaria concreta, capace di costruire legami sociali e autonomia nei luoghi più lontani della terra. Radio Matto è un'idea diventata realtà grazie all'incontro tra fondatori, partner, donatori, tecnici, volontari e comunità locali. Radio Matto ha preso voce nel cuore della Guinea-Bissau lo scorso 8 aprile presso la missione cattolica di Susana, che oggi comprende una scuola, un presidio sanitario, una casa comune, un'officina di falegnameria e una di meccanica e altre piccole strutture per gli spazi comuni. Radio Matto non nasce come una semplice donazione di apparecchiature, ma come un progetto sostenibile pensato per durare ed essere autosufficiente, spiega Davide Muscarella. La pianificazione è partita lo scorso ottobre e ha richiesto attenzione tecnica, capacità organizzativa e una visione chiara degli obiettivi: attivare una radio comunitaria e renderla autonoma energicamente, formare il personale locale e consegnare alla comunità uno strumento realmente utilizzabile e duraturo. Si è passati a individuare le attrezzature radio necessarie, definire il sistema di trasmissione, pianificare la logistica internazionale, organizzare i test preliminari in Italia e progettare l'integrazione con un impianto fotovoltaico off-grid. Le apparecchiature spedite dall'Italia sono state installate presso la missione cattolica di Susana, montate dagli abitanti del territorio, sin dall'inizio partner e protagonisti. Il sistema fotovoltaico configurato e installato, le trasmissioni testate con tutto il personale locale formato per la gestione operativa. Radio Matto, che matto significa foresta, è autonoma energicamente, può fare a meno dell'elettricità che è intermittente e da alcuni giorni sta facendo viaggiare l'informazione dove le distanze pesano sulla vita quotidiana. Trasmette comunicazioni di servizio sanitario, contenuti educativi, messaggi per le famiglie, programmi culturali, informazioni sulla vita della comunità e della missione. È voce del territorio, riferimento quotidiano per chi nell'area della comunità. Il direttore Carlos Ambona, giovane giornalista guinano, istruito da remoto da Alessandro Lunetta, un altro ingegnere nisseno, coordina con entusiasmo la redazione. La radio può raggiungere migliaia di persone, decine di scuole e oltre 3.000 studenti, ma dietro questi dati ci sono volti, famiglie, bambini, insegnanti, giovani operatori locali e un'intera comunità che si riconosce in una voce comune. Siamo partiti da Modena, racconta Davide Muscarella, e siamo arrivati anche in Senegal con l'ingegnere Claudio Stambazzi, che si occupa di project management europei. Da lì ci siamo spostati in Guinea-Bissau, imbarcandoci su una pagoda su cui è stato trasportato il fotovoltaico. Allo sbarco eravamo entrati nella foresta e abbiamo percorso 2 ore di pista sterrata. Oggi lasciamo la missione cattolica di Susana, Radio Matto, che proseguirà il suo cammino in mano ai giovani del posto.

nutrizione, istruzione e igiene, missione compiuta in Madagascar per aiutare i bambini dei villaggi. Sono tornate in servizio le infermiere dell'Est Ovest milanese Silvia Castiglioni, Laura Merlini, Mariangela Poma, che per alcune settimane sono rimaste nel sud del Madagascar per proseguire il progetto di contrasto alla malnutrizione infantile avviato lo scorso anno. L'obiettivo della missione era verificare i risultati ottenuti nei bambini già presi in carico e ampliare il programma raggiungendo nuovi bambini in condizioni di vulnerabilità. Durante il soggiorno abbiamo rivalutato i bambini

seguiti lo scorso anno attraverso controlli e monitoraggi periodici. I risultati osservati sono stati molto incoraggianti. Molti di loro hanno mostrato un miglioramento dello stato nutrizionale, una crescita adeguata e una maggiore vitalità nelle attività quotidiane scolastiche, dicono le tre infermiere. Nel corso della missione abbiamo inoltre effettuato una nuova campagna di screening nutrizionale che ha coinvolto circa 400 bambini delle scuole pubbliche e dei villaggi limitrofi. Grazie a queste valutazioni sono stati individuati nuovi casi di malnutrizione e il programma è stato ulteriormente ampliato. Accanto alle attività nutrizionali abbiamo avviato un programma di prevenzione e trattamento della parassitosi intestinali, una problematica molto diffusa che contribuisce ad aggravare la malnutrizione e i ritardi della crescita. Attraverso incontri con bambini e famiglie abbiamo sensibilizzato la comunità sull'importanza del lavaggio delle mani prima dei pasti e sulle corrette pratiche igieniche per prevenire le infezioni intestinali, hanno ulteriormente spiegato le infermiere. Un risultato particolarmente importante riguarda l'accesso all'istruzione. 18 bambini seguiti dal progetto hanno potuto iniziare o proseguire il proprio percorso scolastico. Crediamo infatti che salute e istruzione siano strettamente legate e che la scuola rappresenti uno degli strumenti più efficaci per offrire nuove opportunità.

Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana. A presto.

i sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Alla scoperta degli affreschi rari di Santa Maria della Neve a Cislago. Domenica 5 luglio, un viaggio tra gli affreschi del Cinquecento alla scoperta delle rare Madonne del Parto e del Latte. Presso Madonna della Neve in via Magenta 128 a Cislago, domenica 5 luglio. Alle ore 16 la Proloco di Cislago organizza una visita guidata alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Neve. Si tratta di un edificio le cui origini risalgono al 1256, sorto attorno a un affresco miracoloso e in seguito divenuto sede di una confraternita dell'Ordine degli Umiliati. I visitatori saranno guidati in un percorso storico e artistico tra il Medioevo e la Controriforma, ammirando preziosi cicli pittorici devozionali risalenti in gran parte al 1525. Le pareti dell'edificio ospitano 21 raffigurazioni di santi, un'attenzione particolare riservata alle 33 immagini della Vergine Maria a protezione della maternità, che comprendono 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza. Il percorso culmina davanti all'altare barocco del 1731, dove è incorniciata una rarissima immagine della Madonna del Parto, impreziosita da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di questi soggetti rende l'edificio un caso unico in tutta la provincia di Varese. La partecipazione alla visita, che durerà circa un'ora e mezza, non richiede alcuna prenotazione. L'ingresso è offerta libera e il ricavato andrà a sostenere le attività della Proloco locale. L'appuntamento è in via Magenta, presso la cascina Santa Maria, località Santa Maria Cislago. Milano rende omaggio a Giovanni Gastel, la mostra con oltre 200 fotografie del grande artista. Presso Palazzo Citterio, in via Brera 14, fino al 26 luglio, da giovedì a domenica, dalle 14 alle 19. Palazzo Citterio ospita la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra si presenta come un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il suo stile si è distinto per una visione unica, filtrata dalla sua interiorità. Tra i pochissimi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale fin dagli anni 90, Gastel ha saputo unire artigianalità e innovazione, analogico e digitale, trasformando la fotografia in un linguaggio riconoscibile. A Milano, in via Giorgio Stephenson 120, fino al 1 novembre 2026, il Parco delle Fiabe che sta già incantando tutti. Peter Pan, Alice e Pinocchio prendono vita a Milano. Tre fiabe che hanno fatto sognare intere generazioni e che sono protagoniste del nuovo show This is Wonderland, visitabile a Milano fino al 1 novembre. Un grande parco divertimento accoglierà le famiglie con tre grandi racconti dei celebri personaggi, pronti ancora una volta a far emozionare il grande pubblico in un viaggio di musica e meraviglia. Tra proiezioni, teatro dei burattini e performance di artisti circensi, il pubblico si immergerà in spettacoli di magia e momenti dedicati ai più piccoli. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!
2: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 5 luglio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 9:27 Cicciaremo Cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. E alle ore 17 Revolution, storia dei Queen a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 22 Leggende metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio a Riflessi, Leggende metropolitane. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Radio Orizzonti.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Uboldo, arriva la nuova rotonda e il nuovo Tigros. Saronno, abolita la zona disco fra le vie Parini e Miola. In tutta Italia, al via i saldi estivi. Saronno, sacerdoti indiani al santuario. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Arriva il nuovo Tigros e porta una rotonda. Saronnese. Mentre la politica si rimpalla critiche e accuse per le nuove aperture commerciali di questi anni, sta spuntando a Uboldo il nuovo Tigros. Il cantiere è in piena attività sul viale 4 novembre, all'altezza dell'ex Barzago, di fronte al discount di più, dove da ieri mattina è stata modificata la viabilità. È l'ultimo di una lunga serie di market del media distribuzione e in questi anni hanno invaso Saronno e i comuni attorno, grazie ad accordi con gli operatori che hanno portato opere pubbliche per lo più rotonde, come nel caso di Uboldo. Parcheggi e tuffi senza temere multe. Poco traffico, tanti spazi vuoti, ma anche troppe proteste. Cancellata per ora la sosta a disco orario nel grande posteggio pubblico tra via Parini e via Miola. Quando la precedente giunta l'aveva istituita nel 2024, c'erano state infinite polemiche perché andava a colpire non solo i residenti della zona che lasciavano l'auto tutto il giorno, ma anche e soprattutto gli utenti della piscina che si trova proprio accanto a quello delle strutture sportive limitrofe, come lo stadio, per esempio. Come se a metà nuotata o a

metà partita si dovesse correre a cambiare il disco orario. Molti l'avevano considerata un'assurdità e non erano mancate le lamentele. E poi il parcheggio non aveva mai sofferto di sovraffollamento, quindi in tanti non avevano capito il senso di questa iniziativa. Ora la giunta guidata da Ilaria Pagani, per ora nel periodo estivo e poi chissà, è corsa ai ripari, cancellando il provvedimento. Da oggi via ai saldi estivi. Confcommercio stima un giro di affari di 3.000 miliardi di euro. Saldi estivi al via. Partono ufficialmente oggi in quasi tutta Italia le vendite di fine stagione, un momento ancora molto atteso dai consumatori in quanto cruciale per i consumi dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forti incertezze economiche. E se i dati Istat di maggio sulle vendite al dettaglio descrivono un commercio in modesta ripresa, i negozi contestano liquidazioni sempre più anticipate. In ogni caso, il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto. Quest'anno, per l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Sono circa 90 euro pro capite. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, muovendo un giro di affari complessivo di 3.000 miliardi di euro per 16 milioni di famiglie. Le stime di Confesercenti Ipsos indica invece una spesa di 209 euro a persona, evidenziando un investimento prudente. Il 28% degli italiani ridurrà gli acquisti, indicando nel 65% dei casi il caro vita e l'inflazione come cause principali del taglio. Sul fronte della convenienza, lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori stima ribassi stabili rispetto a gennaio, circa il 18,4% per abbigliamento e calzature nel complesso. L'abbigliamento segnerà sconti migliori, il 18,6%, mentre le calzature si fermeranno al 17,8%. Sacerdoti indiani in santuario. Tante iniziative in santuario che nel periodo estivo ospita due sacerdoti di origini indiane, padre Gideon Varisa e padre Yadan Momin, entrambi studenti a Roma. I religiosi saranno disponibili per i colloqui già negli orari previsti, cioè la mattina dalle 10 alle 1 alla 1:30, dal martedì al sabato, e al pomeriggio dalle 15:30 alle 18 tutti i giorni, compresa la domenica. Prosegue anche l'iniziativa Restate con Acutis. Domani verrà acceso in santuario un nuovo cero per grazia ricevuta, per una diagnosi precoce e un intervento neurochirurgico ben riuscito. Nel corso della giornata festiva, alle 17, verranno aperti i parcheggi nei pressi della chiesa, anche sul campo di basket e su quello da calcio in erba, accessibile da Viale Santuario 27. E poi prevista alle 17:25 l'esposizione solenne della reliquia di San Carlo Acutis, con il rosario e l'accensione del cero per grazia ricevuta. Seguirà infine alle 18 la Santa Messa e l'affidamento ad Acutis dei messaggi arrivati tramite la speciale cassetta delle lettere a lui dedicata. I prossimi appuntamenti sono già in calendario per il 2 agosto e per il 6 settembre. Un altro momento di riflessione sui valori religiosi è in programma per mercoledì 8 luglio alle 17:30. I fedeli si ritroveranno nel chiostro per poi recarsi in santuario e alle 18 verrà officiata una santa messa per affidare le intenzioni di preghiera alla Madonna. Al termine della funzione ci sarà la benedizione dei pellegrini.
Domenica 26, in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani, alle 17.30 si terrà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e ai nipoti. Alle 18 verrà officiata una messa e acceso un cero e sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria. Da ricordare infine che nei giorni scorsi è stato ospite in santuario Don Mario Mostalbini, missionario Fidei Domum della diocesi di Milano, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. Per sostenere le attività è possibile inviare un bonifico bancario all'associazione Agape Onlus, specificando nella causale Santuario Saronno, Camerun. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, la Settimana e Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. Al cinema Prealpi, un film genere animazione, Minions e Monsters, alle ore 17, alle ore 19 e alle ore 21. Invece al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, sempre un genere animazione, Toy Story 5, alle ore 21:30. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra 6 e 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17:30, Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario, ore 18, Santa Messa, con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, Rêverie, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18. L'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio alla vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E invece mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E vi ricordo che a Ceriano Laghetto un'ostetrica a casa per i neogenitori, nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Per informazioni, per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 82 86 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a voi famiglie che ascoltate sempre le fiabe di Sissi. Bambini, da un po' vi dico non più di aspettare lì che sono tutta per voi, ma perché abbiamo intrapreso il percorso dell'ecologia con delle cose interessanti soprattutto per voi, per parlare di piante. Ad esempio oggi parleremo del ciclo della vita delle piante e poi inizieremo con le nostre belle storie, le nostre canzoncini. Quindi sono tutta per voi da subito. Allora bambini, vediamo insieme come crescono le piante. Le piante sono ghiotte di carbonio presente nell'aria sotto forma di anidride carbonica. L'assorbono e la trasformano in materia vegetale attraverso la fotosintesi. Le piante sono alla base di una grande catena alimentare. Gli erbivori mangiano le piante, i carnivori mangiano gli erbivori e sono mangiati da altri carnivori. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri per sopravvivere. Perché in un giardino i gatti sono sempre meno dei topi? Eh sì, perché i gatti non possano prendere tutti i topi. In questo modo capita anche che alcuni si sfiniscano e muoiano di fame. È la ragione per cui ci sono sempre meno predatori che prede. Infatti io li tengo in casa e li amo alla follia, non si fa. È una delle grandi leggi della natura. Se ci fossero troppi gatti si mangerebbero tutti i topi e sarebbero senza niente da mettere sotto i denti. Poi, sentite questa, come fa l'azoto a mettere il turbo? L'azoto è un gas, ma anche un concime naturale molto efficace. Sulle radici le piante hanno alcuni piccoli nodi che contengono batteri capaci di trasformare l'azoto e il nitrato in un sale minerale. Le piante li assorbono e crescono più velocemente. Quando gli animali mangiano queste piante, crescono meglio. Come il carbonio, anche l'azoto è una fonte di vita. La vita si basa su alcuni elementi chimici essenziali che si riciclano all'infinito, passando attraverso i tre stati della materia: gassosa, liquido e solida. Questi elementi sono l'azoto, presente al 78% nell'atmosfera e che costituisce la parte essenziale delle proteine e del DNA degli esseri viventi. Il carbonio, onnipresente nel suolo, negli oceani, negli esseri viventi. L'ossigeno, che rappresenta il 21% dell'atmosfera ed è necessario alla respirazione. L'acqua, che occupa 1,4 miliardi di chilometri quadrati sul pianeta. E così abbiamo parlato dei cicli della vita e dovremo andare avanti ancora, ma andremo avanti la prossima volta perché oggi ve ne ho raccontate abbastanza. E adesso bambini partiamo con la prima canzoncina che è Pollon.

Bene bambini, possiamo partire con la prima nostra bella storia che si intitola La cosa più preziosa. Quando il re di Perugia si sentì troppo vecchio e stanco per governare ancora, chiamò a sé i suoi tre figli e disse loro: «Figli miei, uno di voi presto mi sostituirà e diventerà re di questa città. Però dovete superare una prova. Dovete mettervi in viaggio e riportarmi entro un mese la cosa più preziosa che riuscirete a trovare. Chi supererà questa prova sarà degno di essere il nuovo re di Perugia». Il principe rosso, il principe nero e il principe giallo si inchinarono al padre, poi saltarono sui loro cavalli e partirono. Il principe rosso cavalcò verso il mare, giunse in una città che aveva un porto e nel porto c'era una nave. Si imbarcò sulla nave e fece rotta verso l'avventura in cerca di un tesoro. Il principe nero invece cavalcò verso le montagne. Ce n'era una piena di grotte dove si diceva fossero nascosti incredibili tesori. Quando giunse davanti alle montagne, il principe nero smontò da cavallo e cominciò ad arrampicarsi. Il principe giallo invece si diresse verso la campagna e lì incontrò un contadino che stava falciando il grano maturo. «Sai che c'è un tesoro da queste parti, buon uomo?» chiese il principe. Il contadino fermò la falce per un momento. Poi si asciugò il sudore dalla fronte e rispose: «Certo che c'è! Se mi aiuti, ragazzo, darò anche a te un po' di quel tesoro». Il principe giallo non se lo fece dire due volte. Scese da cavallo, si rimboccò le maniche e anche lui si mise a lavorare. Quando il grano fu tutto falciato, il contadino, senza dire una parola, raccolse una piccola cosa gialla da terra e la diede al principe. Lì per lì, questi si meravigliò, poi però capì e ringraziò il contadino. Risalì a cavallo e riprese la strada per tornare al castello. A un mese esatto dalla loro partenza, i tre principi si presentarono davanti al vecchio re. «Bene», disse il sovrano soddisfatto, «siete stati puntuali, figli miei, e questo è già un bene. Ora vuotate le sacche e vediamo che cosa mi avete portato». Il principe rosso tirò fuori da una tasca della sacca una cascata di monete d'oro. Il principe nero invece mostrò a suo padre una statua d'avorio e una d'argento. Dalla tasca del principe giallo uscì infine solo una spiga di grano. Il re considerò con attenzione ciò che i suoi figli gli avevano portato. Poi dichiarò che senza dubbio il nuovo re di Perugia era il principe giallo. «Figli miei», spiegò il vecchio re al principe rosso e al principe nero, «il grano è il pane, il grano è la vita, che è un bene assai più prezioso di tutto l'oro e di tutte le statue». E dopo questa storia di gran significato, io vi voglio cantare una bella canzoncina, Memole, dolce Memole.

bambini, visto che già prima abbiamo parlato di gatti e topi, rimaniamo su questo tema. In questo racconto che adesso sentirete, un racconto delle fiandre, topi e ratti tentano di prendere in mano il proprio destino e di difendersi dal loro storico nemico, il gatto, anche se lo scontro è perso in partenza perché la maggior parte delle volte i gatti hanno la meglio. Guardate un po' che cose scogitano questi piccoli roditori con la storia Il gatto e i sonagli. Sanno che da quando esiste il mondo i gatti mangiano topi e ratti. Un bel giorno, molto tempo fa, tutti i topi e i ratti di una fattoria delle fiandre si riunirono per parlare di questo inquietante problema. Fu il capo dei topi a prendere per primo la parola. Fratelli topi, cugini ratti, l'ora è grave. Non possiamo più passeggiare tranquillamente senza che il gatto ci salti addosso. Tutto questo deve finire. Bisogna trovare un modo per sbarazzarci di quel maledetto una volta per tutte. L'assemblea applaudì fino a spellarsi le zampe. Sì, ma anche se erano tutti d'accordo, nessuno aveva la minima idea di come liberarsi del nemico. Topi e ratti restarono a lungo a grattarsi i baffi fino a quando udirono una flebile voce. Era quella di un topolino. Credo di sapere che cosa potremmo fare. Tutti si misero a ridere. Non sarebbe stato certo quel piccoletto a trovare la soluzione. Il capo dei topi chiese comunque all'assemblea di fare silenzio. Parla, parla pure senza paura. A volte dai cervelli più piccoli che vengono le idee più interessanti. Raccogliendo tutto il coraggio che aveva, il topolino si schiarì la voce e disse: una cosa è certa, non riusciremo mai a sbarazzarci dei gatti. Sarebbe tutto più semplice se fossimo in grado di sentirli arrivare. Con le loro zampe di velluto fanno meno rumore del vento. Dobbiamo quindi trovare

spedizione per cercare qualche pezzo di carne nelle dispense della fattoria. Poi misero la carne in un piatto e vi nascosero dentro il sonaglio. Dopo pochi minuti il gatto, attirato dall'odore, entrò nel granaio. Senza la minima esitazione si gettò su quel pasto insperato. Mangiò, mangiò e mangiò fino a farsi scoppiare la pancia. Aveva sbaffato tutto con tanta avidità che non si era accorto di aver ingoiato il sonaglio. Solo quando si avviò verso un mucchio di fieno per fare una piccola siesta, si rese conto che camminando faceva più rumore del campanile della chiesa quando suonava la mezzanotte. Allora gesticolò, si girò e si rigirò su se stesso. Saltò sul posto, ma niente da fare, continuava a suonare. Per alcuni giorni tutti i topi e i ratti della fattoria conobbero una felicità illimitata. Al minimo rumore del sonaglio correvano a mettersi al riparo e uscivano allo scoperto solo quando era tornato il silenzio. Ma purtroppo quei giorni di festa presto ebbero fine. Un mattino il gatto fu preso da una tosse terribile e accadde quel che doveva accadere: sputò la campanella. Topi e ratti ripresero la loro triste vita, terrorizzate anche dalla propria ombra. Da quel giorno i gatti hanno preso l'abitudine di annusare il cibo prima di mangiare e, per essere sicuri di non mettersi a suonare dopo aver mangiato, si scuotono per bene. E io aggiungo che quando mangiano bene, poi si mettono subito a lavarsi e poi si fanno un bel riposino. Ma adesso noi balliamo con la danza della panza.

Bambini, siamo giunti al nostro momento barzellette. Allora, sentite questa. Tra ragazze, io non credo all'amore a prima vista. Scettica? No, miope. E quest'altra, tutte corte. Due tipi viaggiano nella savana quando a un tratto vengono inseguiti da un leone. Uno di loro prende il fucile e spara. Uno, due, tre colpi a vuoto. L'altro dice, oh, ci lecca, ci lecca. E il primo, che ci lecca, questo ci mangia. L'avete capita? Due, vabbè, parlano della festa della mamma. Cosa hai regalato alla tua mamma? Guarda, volevo regalarle delle scarpe di coccodrillo. Ma poi le ho comprato un braccialetto. E perché hai cambiato idea? Perché sono andata in Africa, ho visto tantissimi coccodrilli, ma nessuno aveva le scarpe. Ma queste barzellette sono una peggio dell'altra dei bambini. Dai, vi faccio ascoltare un'altra bella canzone che è Lady Oscar.

Bene bambini, cioè bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vorrei star qui ancora con voi, è così bello raccontare storie, barzellette, ma sì, divertiamoci insieme. Mi raccomando, è la vostra Sissi, vi aspetta qui la prossima domenica, come tutte le domeniche, su Radio Orizzonti con delle nuove fiabe avventure insieme. E vi canterò qualche altra canzoncina. Quindi vi auguro una fantastica domenica, una bellissima settimana a voi bimbi e alle vostre famiglie. E vi aspetto alla prossima. Un bacione dalla vostra Sissi. Ciao a tutti!

Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, ben sintonizzati nuovamente su Radio Orizzonti in Blu e su Nel Blu dipinto di blu, come sempre durante l'estate, i tormentoni estivi. Partiamo immediatamente dal 21 giugno del 2017, i The Giornalisti lanciano il singolo Riccione dal mondo dell'indie duro e puro, una contraddizione un po' in termini vista la natura pop di ciò che viene comunemente etichettato in italiano come indie, si levano sdegni, distinguo, anatemi e profezie varie. Tommaso Paradiso, il front man dei Giornalisti, insieme ai suoi soci, creano invece il primo tormentone estivo fatto apposta per tormentare sotto l'ombrellone, una cosa nuova per l'indie italiano che assiste sgomento e anche con un po' di fascino all'impennata di stream tra Spotify e YouTube che rendono la band una delle realtà più solide del nuovo pop. E mentre il popolo dell'indie scuoteva la testa, il pubblico invece generalista impazziva per questa canzone simbolo dell'estate. E l'argine salta, la diga si rompe, cade il muro che teneva il mondo lontano dalla bolla indie ed ecco Riccione dei The Giornalisti.

E dal 2017 andiamo velocemente al 2018, perché quell'anno ancora una volta è Alvaro Soler a presentare un nuovo singolo, La Cintura. Pensate, il cantante aveva trovato l'ispirazione per questa canzone al 100% latina a Berlino, dove si era trasferito nel 2015. È di origine tedesca, infatti, Alvaro Soler, ma anche spagnola e belga, che aveva lanciato la sua carriera proprio dalla capitale tedesca con il singolo El Mismo Sol. E da allora non si era più fermato un attimo, diventando una star internazionale. Pensate che con quel disco aveva vinto 6 dischi di platino per il solo esordio, con Sofia 7 dischi di platino e un duetto con Jennifer Lopez e il ruolo di giudice nella versione italiana di X Factor. Alvaro parla proprio di una nuova evoluzione della sua musica, tanto per cominciare nel singolo La Cintura parla molto di sé e delle sue insicurezze, in primis quelle che riguardano le sue doti da ballerino. Insomma, La Cintura, Alvaro Soler, 2018.

2017, 2018 e adesso shiftiamo al 2019. Bundabash e Alessandra Amoroso. In quell'anno portano nell'estate del 2019 il loro Mambo Salentino un po' ovunque. È una canzone che, spiegano loro, è il tacco dell'Italia, una zona della Puglia che parte da Taranto e arriva fino alla fine dell'Italia. Questa è la terra dove si balla, si suda e c'è sempre entusiasmo, sole e mare e l'oviento, dice Alessandra Amoroso. E soprattutto, replicavano i Bundabash, il cibo. Per le nonne sei sempre sciupato e hai bisogno di qualcosa di più. Ovviamente una terra sanguigna, una terra passionale che cerca di essere anche portata nella canzone. E questo è Mambo Salentino, Bundabash e Alessandra Amoroso.

E arriviamo all'estate del 2020. Come sapete, in queste puntate di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicate proprio ai tormentoni estivi, passiamo anno per anno e proponiamo una canzone per ogni anno. Siamo al 2020, La Isla è la canzone dal ritmo tropicale che Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini propongono e che di lì a poco, nel giro di poche settimane, diventa un immediato tormentone estivo scalando tutte le classifiche. Loro sono per l'appunto Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, amiche ed artiste che amano esibirsi e che, nonostante abbiano due stili e due voci diversissime, in quell'anno trovano proprio il modo di accomodarsi per una hit estiva che prometteva fuoco e fiamme e che fuoco e fiamme effettivamente fece, diventando un ottimo livello per tormentone di stagione. La questione della canzone è La Isla ed è il racconto di una storia d'amore che non ammette regole. In verità si tratta di una vera e propria dichiarazione di lei al principe azzurro, un sentimento che supera il fatto che lui sia carino ma non ricco, come la mamma dice nella canzone. E così la isla in questione diventa la via di fuga per progettare una vita insieme, aprendo un bar solo mojito e specchiandosi in modo romantico nell'acqua del mare rischiarata dalle luci del faro. Ritmo frizzante, cadenza tra anima latina e hip hop per questa canzone, con un video che ovviamente si trova su YouTube e che fa incetta di visualizzazioni all'interno di un'ambientazione tropicale e coloratissima. La isla, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, estate 2020.

arriviamo al 2021 con Malibu San Giovanni, si preparava a diventare per l'appunto il re dell'estate. Quell'anno non aveva vinto ad Amici e si era dovuto accontentare del secondo posto dietro la ballerina Giulia Stabile, che poi era diventata anche la sua fidanzata. Ma all'uscita del disco d'esordio, il successo di questo all'epoca 18enne cantautore veneto sembra non arrestarsi. Con Malibu, che era l'ultimo estratto del suo ultimo long playing, chiamiamolo ancora così, puntava proprio a diventare il tormentone estivo del 2021. Malibu è stata scritta, pensate, da San Giovanni insieme al grande Dardust e ad Alessandro Lacava, già tra gli autori di Lady e Hip, due delle canzoni del suo repertorio che San Giovanni aveva cantato durante le varie puntate di Amici. Pensate che Lacava, che si era rivelato sia Genova per voi, aveva firmato anche un paio di successi per Alfa, Testa tra le nuvole e San Lorenzo. San Giovanni fa ascoltare per la prima volta la canzone durante la terz'ultima puntata del Serale di Amici ed ecco il testo, che parla di una storia tra due giovani innamorati che litigano, bisticciano, come dice lui stesso nella canzone, ma poi non riescono a stare lontano l'uno dall'altro, in cui le montagne russe, presenti nel testo di Malibu, diventano metafore degli alti e bassi della vita. Infatti dice: siamo sulle giostre, salgo io, poi sali pure tu, mentre guardiamo dall'alto mezzo continente, se vuoi ti compro tutta Malibu.

Andiamo a Tribale di Elodie, che esce nell'estate del 2022, uno dei successi dopo Bagno a mezzanotte, il singolo certificato disco di platino che aveva dominato poco prima la classifica italiana radiofonica per 4 settimane. Il singolo venne lanciato da Elodie su Instagram con uno scatto in cui indossava un perizoma metallico dall'effetto tattoo tribale, molto in stile anni 2000, firmata dallo stilista Andrea Adamo, mentre il gioiello che indossava era stato realizzato dal brand 0317. In un'altra serie di scatti postati dalla cantante proprio per lanciare il disco nel pieno stile Melody, ecco che lei sfoggiava un look in latex firmato Savage X Fenty, brand di lingerie di Rihanna. Tribale sembrava puntare molto sull'immaginario molto sensuale esibito dalla cantante anche nello stesso video, un'hit estiva che vorrebbe improntarsi sull'allegria, sul divertimento, ma poi ci catapulta in un mondo che ha il sapore di un amore finito, anche se con qualche rimpianto da parte della protagonista. Infatti si ripensa a un'importante storia d'amore, a quello che c'è stato, a cosa hanno vissuto prima che l'amore finisse, e la cantante si chiede anche cosa le resti del suo amato, e la risposta si nasconde forse proprio nel segno tribale che dà il titolo all'omonima canzone.

0: Andiamo all'estate del 2023 con il nostro Nel Blu dipinto di blu. Parliamo di Alfa, questo cantante che si è rivelato anche a Sanremo 2024, che è nato nel 2000 e giù dal palco si chiama Andrea, ragazzo cresciuto a Genova che ama la musica da averla voluta scrivere e suonare proprio fin da bambino. E a pochi giorni dal suo 23esimo compleanno, essendo nato nel 2000, viene a pubblicare la bellissimissima, proprio scritta anche con caratteri che formano un cuore, come si faceva nelle chat prima delle emoji, che senza dubbio è stata uno dei brani di maggior successo dell'estate. Certo, un Alfa impaurito, perché nel 2023 lanciava questa canzone che diventa poi un tormentone. Di che cosa parla bellissimissima? Beh, scritta un anno prima, quando una ragazza che frequentava era tornata con il suo ex e aveva accusato il nostro cantautore di cose non vere, che non lo voleva più vedere. Ci rimase così male che scrisse le strofe di questo brano, che parlava proprio della loro tormentata storia d'amore. E così ecco la canzone che andiamo ad ascoltare, bellissimissima.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ei.

E col giovane Alfa siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicata ai tormentoni estivi, da Massimo in studio, insieme ad Antonio alla regia. Un saluto a voi tutti, rimanete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu e alla prossima sempre con Nel Blu Dipinto di Blu. E vi lasciamo con regista, con Italo Disco dei The Colors. Buon ascolto e alla prossima.

0: Elisabeth. Quelle odeur, l'avocate et le doutour, qui discutent con maestria.
1: Mi che tu resumi, ma però, c'è la

0: Ma che bella la nostra sigla, che bella, vero Anna Zucchetti?
1: Ciciarami e cicciarati
0: vespesdì.
1: E noi cicciariamo nella trasmissione Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
0: Entriamo in punta di piedi nelle vostre case per farvi compagnia, ma ci divertiamo anche noi.
1: Che io non posso andare in punta di piedi, che la funò.
0: Ti col bastone, mi con la stampella. Va bene. Allora, sì, incomincio con una bella poesia.
1: Dai, cosa hai trovato, Anna?
0: Allora, io continuerei questa trasmissione ancora con qualcosa del Franco Loi, perché come avevo detto l'altra volta, l'ho conosciuto, mi è piaciuto moltissimo e lui mi ha lasciato queste poesie che io in un cassetto ho ritrovato. E ho trovato, tra l'altro, questa che dice, come titolo, «Me piaceris de mi...» Desmente gas, mi piacerebbe di me dimenticarmi, pensa che bello. E in dialetto la fa in sci. Me piaceris de mi desmente gas. E camminà e respira per ti, ves come i fior che qua ie branca il su, se la s'insumina in due il verlu. E mai truas. E più capidemi, ma ves giuius dell'aria che mi tira. Due che la vita la se pensa vif.
1: Che bella, che bella. Quindi mi piacerebbe di me dimenticarmi.
0: Qualche volta, no? Dimenticarci di noi.
1: Allora, mi piacerebbe di me dimenticarmi e camminare e respirare per te. Essere come i ragazzi che quando li prende il sole si lasciano seminare dove lui vuole. E mai ritrovarsi e non più capire di me stesso. Ma essere gioioso dell'aria che mi attira, là dove la vita si pensa vivere.
0: Insomma, profondo, questo.
1: Certo, poche righe, ma.
0: Poche righe, poi ecco sempre questo ritornare al sole, alla vita, alla luce, andare là. E poi altruista, vorrei respirare per te, che bella questa
1: certo,
0: frase.
1: Sì.
0: Fermarmi, dimenticarmi di me e addirittura respirare per te. E quindi respirare per un'altra persona vuol dire effettivamente annullarsi.
1: E difatti il titolo è Mi piacerebbe di me dimenticarmi.
0: Allora, e intanto una canzone, mi disaria, stendise.
1: Anche a me.
0: Musica.

0: E certo che comincio io il nuovo argomento.
1: Dovete me menite in che?
0: Allora, in che andem, non soltanto io e te, ma gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Orizzonte in Blu FM 88, andiamo a Dervio.
1: Ah, sul Melac.
0: Che infatti è definita il gioiello del lago di Como. Quindi è anche apprezzata già in epoca romana per il clima e la bellezza dei suoi dintorni. La cittadina è oggi una meta di richiamo internazionale, soprattutto per gli amanti della vela e del surf.
1: Lago di Como, come invece mio papà diceva Lago di Como, perché le Kumashke.
0: I-U-O.
1: Ah. Di Como.
0: Infatti allora sarebbe a dire Como.
1: Ascoltum, Dervio, cittadina di poco più di 2500 abitanti, allo sbocco della Val Varrone, è uno dei gioielli del lago di Como. Adagiata sulla penisola derviese e attraversata dall'omonimo fiume, Dervio è abitata da millenni. Perché già gli antichi romani, intuendo il valore della sua posizione strategica, avevano creato sulla penisola un borgo fortificato. Oggi Dervio è una meta turistica apprezzata per le sue bellezze artistiche e naturali, oltre a essere considerata il paradiso della vela. Da velisti, windsurfer e kitesurfer, che da tutto il mondo la raggiungono per le sue sponde sempre ventilate.
0: Ecco, e su una rupe che svetta sopra Dervio sorge la torre di Orezia, costruita per sorvegliare la strada della Val Varrone. Dalla sua sommità si ammira un panorama splendido su Dervio e un ampio tratto del lago di Como, come dici tu Anna, e delle montagne circostanti. Proprio per questo, oltre alla funzione di difesa, nel Medioevo veniva utilizzata come torre di avvistamento e per inviare segnali visivi da un punto all'altro del lago, dato che è in contatto visivo con il castello di Correggio e il castello di Rezzonico.
1: Sì, qui è pieno di castelli in questa zona. Dunque, ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2016, questo castello è visitabile tutti i weekend e i festivi, da Pasqua fino a settembre. Grazie ai suoi 3 chilometri di spiagge balneabili, Dervio è perfetta per trascorrere una giornata estiva in riva al lago. Ma per chi dalle onde vuole qualcosa di più, di qualche ora di relax, i venti che sono la breva e il Tivan creano tutto l'anno le condizioni
0: venti
1: ideali
0: caldi
1: per tutti gli appassionati di sport a vela. Beh, la breva spira 2 volte al giorno dal lago alla terra e poi dalla terra al lago, ma spesso il mio papà diceva che brevascia che sì,
0: ah,
1: perché
0: sì,
1: era frescolina.
0: Ah, non è calda,
1: no,
0: al contrario.
1: A volte è una brevascia.
0: Ho capito. Appassionati e anche esordienti che possono prendere lezioni in una delle numerose scuole di vela, windsurf e kitesurf. Come sono difficili queste parole, e che hanno sede in paese. Nel corso dell'anno, inoltre, sono frequenti le regate e le competizioni di livello nazionale e internazionale. Nelle acque di fronte a Dervio si trova anche l'Aqua Park, l'unico parco acquatico del lago di Como, con un'estensione, pensate, di oltre 1000 metri quadri tra scivoli e trampolini.
1: Che meraviglia, questo non lo sapevo. E soprattutto nella bella stagione, Dervio è il punto di partenza o di arrivo ideale per escursioni in ambienti incontaminati con panorami incantevoli che portano fino alle vette del Monte Legnoncino, del Monte Muggio e del Monte Legnone, che è, tra l'altro, è a 2610 metri sul livello del mare. Ecco, la mia casa a Domaso è esattamente di fronte
0: a quella,
1: cioè, tra
0: montagna,
1: la mia casa e il Monte Legnone, che io vedo in tutta la sua maestosità, c'è il lago, il Monte Legnone. Da non perdere sicuramente il sentiero del viandante, riconosciuto come uno degli itinerari escursionistici più belli d'Italia.
0: If Infatti si tratta dell'antica via che collegava tra loro Lecco e la Valtellina, percorsa per secoli da mercanti, pellegrini e semplici viandanti, in un dolce saliscendi che alterna tratti lungo largo ed altri nel vicino entroterra. Il sentiero del viandante permette di godere in poche ore di panorami, singolarità geologiche, testimonianze storiche, boschi, borghi e case rurali che rendono il lago di Como così amato in tutto il mondo.
1: Una delle specialità culinarie del lago di Como sono i Misultin, cioè gli agoni, pesci di lago, che vengono salati, essiccati, pressati e poi deposti nelle latte per la conservazione. Cotti sulla griglia e cosparsi di olio extravergine di oliva, vengono serviti accompagnati da fette di polenta. Io li ho mangiati spesso, anche appunto ad Omaso, però ecco, l'unico problema dell'agone è che ha un cattivo odore quando tu lo cuoci, proprio riempie il locale di odore di pesce. È buonissimo, però dopo devi, se è estate, bene, di solito vengono in primavera e bisogna poi aprire un po' e areare. L'unico, diciamo, difetto dei Misultin, però buoni. Va bene, e dopo questa bella camminata sul lago a Dervio, ci sta bene un po' di bella musica.

0: Zan Zan. Che bella questa canzone.
1: Sì, erano i Canta a Milano.
0: Mi piacciono, a me mi piacciono.
1: A te ti piacciono?
0: A te, a me. Allora,
1: e chissà se a loro piace.
0: Adesso, adesso te dici, Voltes.
1: Dove devo voltarmi?
0: Voltes, è il titolo di una poesia sempre del Franco Loi.
1: Ah, allora parla chiaro.
0: Questa chile è quella che mi piace più se de tucci.
1: Ah, sentiamo.
0: E la dis, voltes, senza dac pes, come se fa quanchi pensier nell'aria slese in via. Voltes, per abitudine lenta, senza sa, come chi don che per la strada se gira la testa per un om, in ca o sulla porta, voltes per simpatia d'un rumor lontan, o d'una rondin su nel ciel stravolta, voltes, senza savè, per volontà d'un quai penser bislac, o per busia, voltes per returnà, che smente ga su mi che dre di spalte rubaria quel nien del caminà, quel to anda via.
1: Voltes in italiano vuol dire voltati. Voltati senza dar peso, come si fa quando i pensieri nell'aria scivolano via. Voltati per abitudine lenta, senza senso, come quelle donne che per strada girano la testa per un uomo.

0: Seven, com'è?
1: Voltati. Seven,
0: voltati. Bella, è questa qui però.
1: Sì, è molto bella, molto profonda e bisognerebbe rileggere parola per parola.
0: Gustarla di più. Non abbiamo il tempo per star qui a gustare, però speriamo che i nostri ascoltatori magari siano invogliati, se riescono ad andare in internet, andare a cercare le poesie di Franco Loi, ripetiamo, oppure farsi aiutare da qualche nipote e conoscere questo poeta dialettale milanese un pochino di più. E intanto che lur cerchen in internet, noi sentiamo una bella canzone insieme a loro.

c'è su casa che l'attacca lì col funde che l'è tornata fa la pace.

0: e la ciappa un'indigestione con un bel toc de salsisun, la famola cervelera. Olè!
1: E adesso che gancamo un po' di tempo, cosa femmo? Si fulum?
2: No, guarda, io ho trovato il libretto che mi avevi prestato tu, sì? Barlafus e Balabiot, e ci sono questi modi di dire con dei significati, e noi potremmo cominciare con var più se un andà
1: che cento andem,
2: cioè vale più un solo andare che cento andiamo.
1: Come per dire, se continuiamo a dire ci andiamo, ma non andiamo mai, e allora invece di continuare a dire andiamo, diciamolo una volta, ma
2: esatto,
1: andiamo.
2: Invece
1: Sono sentì? Sì, chi conosce?
2: Allora, chi conosce bene Milano sa che i suoi abitanti sono sicuramente socievoli, accoglienti e amanti della compagnia, come ben testimoniano gli eventi cittadini, le festività e il rito dell'aperitivo dopo il lavoro. Le vere,
1: sì,
2: è vera. Adesso poi ancora di più di una volta. Ma sa anche che i milanesi non rinuncerebbero mai alla propria intraprendenza, neppure se questa li dovesse costringere ad agire in solitudine. E questo motto, Anna, che è antico.
1: Questo motto antico ma ancora ampiamente utilizzato, tradotto letteralmente, significa: vale di più un solo andare che cento andiamo.
2: Eh sì.
1: E illumina alla perfezione il carattere dei milanesi, un armonioso connubio di sogni e arditezza. Il meneghino preferisce agire che perdersi in titubanze. Ascolta, riflette, sì. Ma prima o poi, meglio prima, bisogna andare e provare a realizzare quel che si ha in mente, grande o piccola impresa che sia. Pertanto è preferibile affrontare da soli il dinamico cammino dell'iniziativa piuttosto che circondarsi di compagni di viaggio indecisi.

0: Ti capì, Giancarlo? Var più se un andiamo, andà, che c'ent andem.
1: È una cosa che mi capita spesso
0: di dire a qualcuno: andiamo.
1: E poi, siccome questa persona non si decide, mi scappa la voglia di andare.
0: Invece, var più se la tola de l'or.
1: Sì, anche questo è un modo di dire, cioè la latta. Sembrerebbe non vero, ma vale più dell'oro in questo modo di dire.
0: Già, sono sentito.
1: Allora, ecco questo un altro motto che, paragonando qualcosa di prezioso a un elemento di poco valore, mostra che la saggezza premia il secondo. Cioè, il detto è vecchiotto, ma di indubbia attualità. La dialettale tolla corrisponde infatti alla latta, una sottile lamiera di ferro sulla quale viene applicato uno strato di stagno. Da questa unione nasce un materiale robusto, ben resistente alla corrosione e duttile. E invece in milanese, quando si vuole...
0: Sì, certo, perché quando si vuole indicare con bonaria ammirazione una persona intraprendente che non si arrende davanti agli ostacoli della vita e che è capace di difendere le sue decisioni e le sue azioni, si dice che possiede una bella faccia di tola, cioè una vera faccia tosta. Ma te che è la faccia di tola, si dice.
1: Sì, è vero.
0: Di metafora in metafora il motto afferma quindi che la disinvoltura e il coraggio possiedono più valore del pregiato metallo, cioè della ricchezza. Te che proprio una faccia de tola, cioè robusta,
1: ecco,
0: che resiste a tutti i colpi, che quindi non sta lì a guardare, a porsi il problema, può di dire la faccia de tola e quindi dice quello che pensa.
1: Bene.
0: E anche un minuto la di Giancarlo, meno male.
1: Perché così possiamo continuare.
0: Sì. Vediamo se c'è qualche altro detto.
1: Sì, certamente ci sono i detti della Federica Sacchetti, che ci spiega, per esempio, cosa vuol dire.
0: Sì, però io te ne voglio dire uno che c'è qui. Qui di Rescaldina, e non si offendano quelli di Rescaldina.
1: Sono vicini.
0: Qui di Rescaldina lavano la faccia la sera e i piedi la mattina. Quelli di Rescaldina lavano la faccia di sera e i piedi di mattina. Cioè fanno un po' le cose al contrario. Oppure, le me la nebbia, o il gel o la brinna, ma minga vien della casina.
1: Che forte.
0: Sì, mi veniva in della mente in sto momento un detto che diceva la mia nonna di Marzo.
1: Ah.
0: E diceva: Mars Marzotte, tra quel che l'è il dì l'è anche la notte. Cioè Marzo Marzotto, come il giorno e anche la notte. Tu non ti ricordi che lo dicevano? Mi è venuto in mente adesso, intanto che leggevamo gli altri.
1: Vabbè,
0: però che Giancarlo che adesso la dì, la dì gente che le ura de...
1: E noi ci siamo divertite, cari amici, speriamo che lo sia stato anche per voi, gli amici naturalmente di Radio Orizzonte in Bru, FM88, la radio di Saronno, che viene ascoltata da tutti, no?
0: Senti, che il disum insieme a quel che vuoi di me? Senti, in che quel che vuoi di me è disum insieme.
1: Va bene,
0: mi
1: cos'è?
0: Mi chiunti fino al 3.
1: Sì.
0: Al 3 sai cosa dobbiamo dire.
1: Sì.
0: Vun, due, tre. Mi raccomandi, gen, cicciarate un cicinin.
1: E ciao a tutti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, i microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, e con me alla regia Angelo. 30 minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. Oggi parliamo di onda tropicale. E la curiosità è relativa a Aruba. Aruba è una delle isole più belle del Mar dei Caraibi. È una meta paradisiaca ed esclusiva per chi cerca pace e serenità, ma anche una sensazione di lusso estremo che da nessun'altra parte è facile trovare. Spiagge bianche, tanto sole e strutture alberghiere estremamente attrezzate. Ma non solo, vi svelerò 8 curiosità su una delle più belle isole del mondo, che probabilmente pochissimi conoscono.

In alcuni periodi dell'anno è possibile incontrare le tartarughine di mare. Ad Aruba è possibile che durante una passeggiata in spiaggia ci si ritrovi ad assistere all'emozionante spettacolo della schiusa delle uova, delle tartarughe acquatiche, e si assista all'incamminarsi dei piccoli verso il mare, pronti così a prendere il largo. Infatti, da marzo a novembre l'isola è uno dei luoghi di nidificazione preferiti per diverse specie di tartarughe marine, che anno dopo anno tornano sempre a depositare le uova, soprattutto a Eagle Beach, Bocca Grandi e nell'Arikok National Park. Per salvaguardarle e proteggerle, nel 2003 è nata la Fondazione Tartugaruba, membro del più ampio network della Wider Caribbean Sea Turtle Conservation.

A piedi nudi sulle bianche spiagge di Aruba anche a mezzogiorno. La straordinaria composizione di coralli e conchiglie incastonate nelle bianche e soffici spiagge di Aruba fa sì che la sabbia si mantenga fresca anche nelle ore più calde della giornata, e ciò significa che è possibile dedicarsi a lunghe passeggiate a piedi nudi lungo il litorale in qualsiasi momento del giorno. La miglior windsurfer freestyle femminile al mondo è proprio arubana. Negli ultimi 8 anni Sara Kita Ofringa non ha vinto solo il campionato mondiale femminile di windsurf, ma ha anche stabilito il record e da donna più giovane a vincere una medaglia d'oro, a donna più giovane a diventare campione del mondo rispetto a qualsiasi altra donna nella storia del windsurf professionale. Effettivamente, Ofringa è cresciuta in un luogo perfetto per il windsurf, grazie ai venti costanti e nelle acque calme di Aruba.

Grazie ai costanti venti alisei si troverà sempre la nostra strada. Sì, le brezze rinfrescanti che soffiano costantemente da nord-est hanno intagliato gli alberi divi divi nativi in forme fantastiche che non hanno nulla da invidiare ai più artistici bonsai. E se volete esplorare le aree più remote dell'isola, un proverbio locale dice che seguire la curva degli alberi, divi divi, ti condurrà in città. Ed è assolutamente vero. Una delle popolazioni più variegate del mondo. Non importa da dove vieni, è molto probabile che ad Aruba incontrerai qualcuno che parla proprio la tua stessa lingua. La maggior parte della popolazione parla l'inglese, il tedesco e lo spagnolo, così come il papiamento, la lingua creola locale. Ma tra le oltre 90 nazionalità e gruppi etnici presenti ad Aruba è possibile trovare anche un numero consistente di europei, indiani, filippini e comunità cinesi, le cui tradizioni e culture vengono proprio mantenute e celebrate sull'isola di Aruba.

0: Kiss.
1: Aruba è la capitale dei Caraibi dei relitti sottomarini. Appena fuori dalla costa, nella parte sottovento dell'isola, si trovano due relitti sottomarini risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. L'Antilla, il più grande e il più intatto tra i relitti dei Caraibi, e il Pedernales. Ogni giorno questi relitti vengono raggiunti da sub e barche da immersione che si avventurano alla scoperta di particolari formazioni coralline e della vivace vita sottomarina che si è sviluppata nei pressi dei relitti. Il 20% dell'isola è area protetta e incontaminata. Il Parco Nazionale Arikok ospita coste spettacolari, ponti naturali e uno dei più affascinanti luoghi dell'isola, la piscina naturale, chiamata Konki dalla popolazione locale. La piscina è una conca protetta da una parete di roccia vulcanica dove è possibile fare il bagno in totale tranquillità.

Acqua potabile direttamente dal rubinetto, sì, avete sentito bene, dal rubinetto, uno dei più grandi impianti di desalinizzazione del mondo. Essendo un'isola desertica, Aruba non ha una grande disponibilità di acqua dolce, ma gli arubani hanno sapientemente saputo risolvere il problema. Nei primi anni 30 è infatti stato sviluppato Balashi, uno dei più grandi impianti di desalinizzazione del mondo. Avete sentito bene, del mondo. Nel corso dei decenni gli ingegneri dell'isola hanno continuato a perfezionare il processo, naturalmente, fornendo così ai residenti e a più di 1,5 milioni di visitatori all'anno l'acqua potabile direttamente dal rubinetto. Tra i locali, un bicchiere ghiacciato di acqua di mare fresca e purificata viene chiamato Cocktail Balashi.

oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto da Giselle e da Angelo e to be continued.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Bentrovati in una domenica un po' calda, offriamo anche qualche fatica al Signore, ma viviamo soprattutto la gioia dell'incontro con Lui. Disponiamo il cuore a questo incontro, chiedendo umilmente il perdono dei nostri peccati.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai distrutto per sempre il regno della morte nella passione di Cristo, contro ogni pericolo di ricadere schiavi, conferma in noi la grazia della tua libertà. Fa che ci manteniamo sulla strada della giustizia, perché quando verrà a giudicarci il Redentore, siamo salvati dalla morte eterna. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè disse al Signore: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia, farò grazia, e di chi vorrò aver misericordia, avrò misericordia, soggiunse. Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzato. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me, in cima al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno su tutto il monte, neppure greggi e armenti vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò e disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza in presenza di tutto il tuo popolo e io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

La mia voce è verso Dio, io grido aiuto. La mia voce è verso Dio perché mi ascolti. Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi.

Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e incapace di parlare. È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la pietà, aver chiuso nell'ira la sua misericordia?

Ricordo i prodigi del Signore. Sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado considerando le tue opere e medito tutte le tue prodezze.

0: benedici mio Padre.
1: Lettura apostolica, ci illumini, ci doni salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, che cos'è mai Apollo? Che cos'è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere, sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto, io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo, parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché già avete ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, dite bene di coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutargli la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a

mattina la parola di Dio proprio ci presenta in modo bello, chiaro, semplice qual è il desiderio dell'uomo e qual è il desiderio di Dio. Il desiderio dell'uomo è quello di poter vedere il volto di Dio. Magari qualche volta per dirgli anche qualche cosa, se abbiamo qualche problema che appesantisce la nostra vita. E abbiamo sentito Mosè, colui che ha condotto il popolo, che verso la fine dice: ma Signore, mostraci il tuo volto, facci vedere la tua gloria. Vedete, vedere il volto di Dio. Ma Mosè si sente dire che il suo volto, il volto di Dio, non può essere visto. Tuttavia, a Mosè viene detto che può ascoltare la voce di Dio, che può vedere Dio soltanto di spalle mentre cammina e che quindi lo può seguire. Ecco, carissimi, anche noi, attraverso la sua parola, ascoltiamo e udiamo la voce di Dio. Attraverso i segni sacramentali possiamo soltanto vedere dei segni che ci dicono la sua presenza, ma non ne vediamo il volto. E certo, ci è offerta la possibilità di seguirlo. La vita cristiana altro non è che metterci dietro al Signore e seguirlo. E ascoltando la sua voce nella prima lettura di oggi ci è come data quasi la carta d'identità di Dio, un Dio che è misericordioso, un Dio che ha pietà di noi. Questi primi due termini sembrano dirci che Dio ha un amore viscerale come una mamma per il proprio figlio, ma anche un amore paterno, forte, che regge. Poi è un Dio paziente, è paziente con noi ed è sempre pronto a donarci la sua grazia. Vorremmo vedere il tuo volto, Signore, ma ci basta sapere che tu sei così buono, misericordioso verso noi tutti. Allora adesso ascoltiamo qual è il desiderio di Dio su di me, su di te, sull'umanità, sul mondo intero. È detto lì nel Vangelo, tra l'altro con una piccola premessa: a voi che ascoltate, io dico, amate. Certo, dobbiamo volerlo ascoltare, dobbiamo volere realmente amare, e potremmo chiederci: ma amare chi? E Gesù è chiaro: amare tutti, nemico compreso. Questa mattina, ascoltando le notizie del telegiornale, le due a cui hanno dato maggior risalto, e usciva un messaggio di un papa che a Lampedusa ha ricordato con molta chiarezza che ogni uomo è nostro fratello. Dall'altra parte qualcun altro non ha detto esattamente questo, anche se magari si appella alla fede cristiana. Il Vangelo è chiaro: ama tutti. Ed è così chiaro che ci dice anche come concretamente noi possiamo amare tutti. Primo, fate del bene. Punto. Non ti è chiesto di avere un sentimento, una emozione particolare. Gesti, azioni, fate del bene. Secondo, sul Vangelo c'è scritto benedite. Dite bene, parlate bene di. Piuttosto non dite nulla, perché spesso il nostro parlare male di qualcun altro non serve che ad allontanarcelo. Fate del bene, dite bene, pregate.

anche per lui. Hai mai pregato per qualcuno con cui senti di non essere in pace? Pregare e poi date. Sì, perché le cose sono importanti, ma non c'è sicuramente lì il segreto della nostra vita. Non a caso nel Vangelo oggi Gesù dice: beati i poveri, perché il loro tesoro è Dio, e guai a voi ricchi, perché correte il rischio di porre nelle cose la vostra sicurezza, e per difendere quelle cose a volte siete pronti anche ad armarvi gli uni contro gli altri. E poi ci consegna una regola d'oro, la chiamano così. Questa regola d'oro è presente un po' in tantissime tradizioni religiose, ma è presente al negativo: non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. Io non voglio che nessuno mi schiacci i piedi, e quindi non vado in giro a schiacciare i piedi al prossimo. Questo dicono le tradizioni religiose, sarebbe già un buon principio. Ma Gesù lo dice al positivo: fai del bene. Quello che tu desideri, fallo all'altro, e vedrai che anche l'altro farà lo stesso. Se io desidero una carezza, ti dono una carezza, e riceverò anch'io una carezza. Ecco, a noi che ascoltiamo oggi Gesù ci dice qual è il desiderio di Dio: amare tutti, perché tutti siamo fratelli e sorelle. In nome di questo desiderio di Dio, che tutti gli uomini si amano da fratelli e sorelle, in nome di questo desiderio dell'uomo, vedere la gloria di Dio, il suo volto, ecco il servizio della Chiesa. Ed ecco il servizio, oggi vorrei ricordarlo in modo particolare, di Papa Leone. In questa settimana, immagino con quanta sofferenza e con quanto dolore avrà vissuto questa separazione di un piccolo gruppo, ma che però segna, come ha detto molto bene lui, una frattura nell'unica tunica di Cristo, che è la sua Chiesa. Preghiamo per lui e seguiamolo nelle indicazioni chiare e precise che ci sta offrendo, per fare non solo della Chiesa, ma dell'umanità intera, un luogo dove è bello vivere, mettendoci gli uni gli altri a servizio e considerando tutti sempre fratelli e sorelle.

0: preghiamo gli uni per gli altri per rafforzare in noi questa certezza che Dio ci ama e per essere capaci anche noi come Dio di amarci tra di noi.
1: Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, segno efficace della tua vicinanza e benevolenza per ogni uomo, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: Per i governanti e per quanti sono chiamati a reggere la società civile, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: Per i fratelli e le sorelle che vivono il dramma della guerra e della persecuzione, ti preghiamo. In questa settimana sono entrate nella casa del padre Pesante Antonietta, Volpetti Giuseppa, Grizzetti Silvana, Vassallo Maria Giovanna. Siano accolte nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: O Dio, sorgente inesauribile di ogni bene, ascolta le implorazioni dei tuoi fedeli, ci rianimi l'effusione del tuo paterno amore e ci doni di perseverare nella vita redenta. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Carissimi, troviamo al nostro posto una busta con la quale vogliamo raccogliere quanto il nostro buon cuore ci suggerisce a favore del Venezuela, così duramente colpito da questo terremoto. Ecco, un modo che abbiamo non è soltanto quello di emozionarci un poco, ma di fare, per quello che ci è possibile, un aiuto concreto. Vedete cosa vuol dire essere qui, celebrare l'Eucaristia, ma in comunione con tutto il mondo. E per questo scambiamoci anche il seno della pace.

0: Ed ora con tutta la Chiesa rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza.
1: Discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita.
1: E procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Infondi, o Dio, nei tuoi figli una grande e forte capacità di amare, perché restino fedeli all'insegnamento del Vangelo e possano vivere sempre nella carità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ascoltiamo questo bellissimo prefazio che dice che cos'è la Messa, che cosa siamo qui a vivere in questo momento.

è veramente cosa buona, giusta, esaltarti, o Dio di infinita potenza. Oggi, nel giorno del Signore, tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e, radunati in una sola famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e, nell'attesa del ritorno del Salvatore, siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico, immenso Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando noi ci siamo da te allontanati a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio consegnato alla morte per noi, perché nuovamente a te rivolti ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo, santifica questi doni con l'efficacia del tuo Spirito, perché diventino il corpo ed il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuto a loro di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e gli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del Figlio tuo, raccogli in perfetta unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, con i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova, dove splende la pienezza della tua pace in Cristo Gesù, Signore nostro.

0: ci siamo come Lui, ma chiediamo di essere come Lui. Chiediamo per esempio di essere come Lui, capaci di amare tutti. Chiediamo di essere come Lui, capaci di perdonare a tutti. Perché questa è la volontà del Padre, questo è il desiderio di Dio. E forse se ci pensiamo un pochettino, questo è anche il desiderio del nostro cuore. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Dio, Padre nostro, che in questo convito di grazia raduni in un solo corpo i membri della tua Chiesa, donaci di restare in comunione con Cristo, nostro capo, nella fede e nelle opere, e di ritrovarci un giorno tutti partecipi dell'eterna felicità, con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Abbiamo compiuto oggi il gesto dell'attenzione ai popoli terremotati del Venezuela, lo possiamo fare anche nei prossimi giorni, Tutto quello che è stato raccolto oggi nella comunità pastorale sarà destinato a questo. È sempre possibile farlo su una busta, basta mettere Venezuela, è possibile farlo anche con un bonifico, dando chiara l'indicazione. E più presto consegneremo tutto questo alla Caritas Ambrosiana, che già però si è resa presente con un concreto aiuto. Poi vi invito a prendere l'informatore e a leggere attentamente questo comunicato che riguarda il nostro centro Ronchi. Leggetelo bene, è frutto di un attento discernimento. Ne ho parlato nelle varie commissioni, al Consiglio Pastorale anzitutto, Consiglio per gli Affari Economici. Niente per il momento si è già deciso, ma stiamo operando un po' in questa direzione. Sembrava bello cominciare a comunicarlo a tutti, poi magari se ci fosse bisogno, necessità, al ritorno dalle vacanze sarà possibile anche qualche assemblea in cui riflettere e ragionare su tutto questo. Chiunque avesse qualcosa da comunicare lo faccia tranquillamente, sia a voce, meglio a voce, sia per iscritto. Siamo in una fase di attento ascolto di tutti. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 6 luglio. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Dietro al gusto, con Sonia Vegetti, nutrizionista, verdure crucifere. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, Evergreen, con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale nazionale. Massimo Verdino ospita Pietro Bartesaghi, studente che ha fatto due campus estivi, uno sui mondiali, con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare, con Federica Batignani. Alle ore 11.30, replica alle 18.25, Saranno famosi Music Talk, con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti i partecipanti di Saranno famosi 2025. Alle ore 16.35, Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Ospite Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, la nuova stagione del teatro. Alle ore 21, Viva tutta la radio, il meglio di, a cura di Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. Al cinema Prealpi, un film genere animazione, Minions e Monsters, alle ore 17, alle ore 19 e alle ore 21. Invece al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, sempre un genere animazione, Toy Story 5, alle ore 21.30. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra 6 e 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17.30, Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario, ore 18, Santa Messa, con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, Rêverie, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18. L'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno.

0: Della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E vi ricordo che a Ceriano Laghetto un'ostetrica a casa per i neogenitori, nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Per informazioni, per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 82 86 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Per l'estate stop al disco orario al parcheggio di Via Parini. Saronno, il valore dell'inclusione sfila a Rimini, il trionfo della cooperativa Il Granello. Solaro, doppio incendio nel parco delle Groane a Solaro e Cesate. Saronno, il Rotary Club premia il dottor Montrasio. Caronno Pertusella ruba l'Hauser, visto e arrestato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Duce Deglia e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, addio almeno per l'estate al disco orario nel parcheggio tra via Parini e via Miola. Con un'ordinanza della polizia locale è stata infatti sospesa la regolamentazione della sosta. Fino al 30 agosto gli automobilisti potranno lasciare l'auto senza il limite delle 2 ore. In precedenza la sospensione del disco orario era stata presentata come un servizio destinato ai frequentatori della piscina comunale di via Miola, in particolare durante l'apertura estiva della vasca esterna, consentendo soste più lunghe senza il rischio di sanzioni. L'attuale ordinanza non richiama invece la piscina tra le motivazioni, limitandosi a fare riferimento alla minore intensità del traffico e al ridotto utilizzo dell'area di sosta nel periodo estivo. Negli ultimi mesi il parcheggio è risultato effettivamente meno congestionato, anche per il trasferimento di molte auto di residenti e lavoratori presso il parcheggio del supermercato Tigros tra via Bergamo e via Miola. Ora, fino al 30 agosto, il disco orario resta sospeso e la sosta torna libera. Saronno, una straordinaria testimonianza di riscatto e creatività, ha catturato l'attenzione del pubblico e delle istituzioni durante la recente edizione di Expo AID 2026, la prestigiosa vetrina nazionale interamente dedicata al mondo della disabilità e al terzo settore, che ha visto come assoluti protagonisti i ragazzi della cooperativa sociale Il Granello di Cislago, capaci di trasformare una sfilata di moda in un momento di altissima intensità emotiva e di condivisione. I giovani della struttura si sono calati con

disinvoltura nel ruolo di modelli, raccogliendo l'entusiastico applauso della platea e il formale riconoscimento del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. Gli abiti presentati a Rimini portano con sé una storia di vera sinergia. Le stoffe sono state lavorate tinte direttamente dai ragazzi utilizzando pigmenti naturali. Successivamente la materia prima è stata affidata alla stilista milanese Angela Formaggia, che ha confezionato i capi. Dietro le quinte dell'evento si riflette il lavoro coordinato degli educatori e dei numerosi volontari della struttura. Solaro. Due incendi nel giro di pochi giorni hanno interessato il territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il primo principio di incendio è divampato al confine tra Solaro e Cesate. Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state contenute, impedendo che raggiungessero il bosco. Più impegnativo è il secondo episodio, in prossimità di via Cellini a Solaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre antincendio, che hanno lavorato in modo coordinato per circoscrivere e spegnere il rogo. A supporto dei volontari impegnati per ore sotto temperature elevate era presente anche un'ambulanza della Croce Rossa Alte Groane. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono proseguite le operazioni di bonifica necessarie per evitare eventuali riprese favorite dal vento. Proprio alla luce degli ultimi episodi vengono richiamati i cittadini e gli escursionisti alla massima attenzione. Le alte temperature e la vegetazione particolarmente secca rendono infatti i boschi molto vulnerabili agli incendi. Per questo il parco invita chi frequenta le aree verdi a non accendere fuochi, evitare qualsiasi comportamento che possa provocare scintille o inneschi e segnalare immediatamente eventuali principi di incendio ai numeri di emergenza. A Saronno, nella sala messa a disposizione da Confcommercio Ascom di Saronno, il presidente del Rotary Club Saronno ha consegnato il premio professionalità al dottor Giovanni Ferdinando Montrasio, storico pediatra dell'ospedale cittadino. Il riconoscimento è stato assegnato per una carriera pluridecennale a servizio della comunità e in particolare dei bambini e delle loro famiglie. Il dottor Montrasio è stato per molti anni primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Saronno, contribuendo con il proprio lavoro a introdurre innovazioni orientate non solo alla cura delle patologie, ma anche al benessere psicofisico dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Nel corso della sua attività professionale ha maturato un curriculum ricco di esperienze, partecipando a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali. Col premio professionalità, il Rotary Club Saronno ha voluto sottolineare non solo il valore del medico, ma anche quello della persona. Per intere generazioni di famiglie saronnesi, il dottor Montrasio è stato un punto di riferimento, accompagnando con competenza, umanità e attenzione la crescita di migliaia di bambini. Saronno Pertusella. Dopo la prima incursione di un paio di settimane fa all'Auser, nessuno dei volontari si aspettava che i ladri sarebbero tornati tanto presto. Invece è successo, sempre di notte. La sede di via Adua è stata nuovamente presa di mira. Un malvivente è riuscito a introdursi nei locali dell'associazione, ma l'intervento di un residente della zona ha evitato che il colpo andasse a segno. L'uomo, insospettito da alcuni rumori provenienti dal cortile, ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine. La pattuglia dei carabinieri di Saronno è arrivata in pochi minuti, sorprendendo il malintenzionato all'interno della struttura e procedendo al suo arresto. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Varese News e il Saronno. Delia e con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Concepite Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et sum nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dous boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare. Il gruppo della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio e la corale Jubileum di Augusta in Sicilia con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.

0: 10:10 riprendiamo la linea da Piazza San Pietro. Abbiamo ascoltato l'Angelus e il post-Angelus di Papa Leone. La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così il Papa ai fedeli in questa domenica assolata. Siamo su i 35 gradi in questo momento a Roma. Un commento con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica.
1: Sì, credo che insomma il commento al Vangelo della liturgia di oggi si connette molto bene anche con il viaggio, la visita apostolica di ieri a Lampedusa. Ecco questo richiamo al versetto 28 del Vangelo di Matteo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Ecco il Vangelo di oggi richiama l'attenzione di Gesù a essere ristoro per chi fa più fatica, per chi è nel dolore e nella prova, proprio perché il Signore non ci lascia da soli, proprio perché per primo Lui e insieme a noi prende le nostre croci, prende su di sé il male, prende su di sé le ferite dell'umanità.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica. Noi tra poco saluteremo quanti ci hanno visto e seguito in video radio cronaca su Vatican News e sulle emittenti radio collegate con la Radio Vaticana. Un'ultima notizia prima di chiudere questa parte e proseguire poi su Radio Vaticana: il Papa nel pomeriggio di oggi si trasferisce nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo per l'estate fino a lunedì 27 di luglio. Il Papa quindi sarà ai Castelli Romani, saranno sospese tutte le udienze generali, private e speciali, e gli Angelus di luglio saranno recitati da Castel Gandolfo. È tutto da Luca Collodi, un saluto, la linea per il momento torna alla regia, tra poco proseguiamo su Radio Vaticana.

0: 12:13 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, ancora buona domenica da Luca Collodi con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, ancora benvenuto. Grazie. Collaborazione tecnica di Damiano Caprio, e parliamo di Azione Cattolica. Oggi l'Azione Cattolica, dobbiamo dire, ha avuto nella storia democratica italiana un grande ruolo, un grande rilievo, poi un periodo diciamo, non dico di crisi, ma comunque di riflessione per l'intera Azione Cattolica, la società che cambia, cambiano anche i valori, cambiano anche gli approcci sociali, e anche il senso religioso è nettamente cambiato rispetto a quella che è stata la storia dell'Unità d'Italia e anche dell'Azione Cattolica. Ma un'Azione Cattolica che potremmo dire, anche tornando a guardare al viaggio del Papa di ieri a Lampedusa, che guarda con grande attenzione al Mediterraneo. Voi state tra l'altro preparando una iniziativa per la fine del mese di luglio proprio a Bari.
1: Sì, ci ritroveremo a Bari dal 30 luglio al 2 agosto insieme alle presidenze diocesane, alle delegazioni regionali, a una folta rappresentanza di vescovi italiani e del Mediterraneo, proprio per riflettere sul tema del Mediterraneo e su come il Mediterraneo può essere ancora oggi un luogo di fraternità, un luogo di costruzione del dialogo, e che ci diremo a Bari, rifletteremo a Bari sul fatto che c'è un'identità mediterranea, che è una identità di dialogo, un'identità che può esaltare non nascondendo quelle che sono le difficoltà dell'integrazione, della sicurezza, ecco, di cui parlavamo prima, ma che può esaltare la convivialità delle differenze, come diceva amava dire Don Tonino Bello. Dunque a Bari si terrà questo grande incontro aperto alla chiesa locale, alla società civile, proprio dal titolo Orizzonti Mediterranei, vivere la fraternità, abitare la fraternità per una cultura del dialogo.
0: Segretario Tridente, come è cambiato il senso religioso degli italiani, soprattutto dei giovani, in questi lunghi anni di storia dell'Azione Cattolica?
1: Sì, il senso religioso è cambiato notevolmente, con le statistiche oggi sulla frequenza alla messa domenicale, ad esempio sulla celebrazione dei sacramenti, rischiano di dipingere un quadro che letto con degli occhi laici potrebbe essere, insomma, tranquillamente impietoso. Però il nostro osservatorio come Azione Cattolica, che vede ancora quasi 100.000 ragazzi, 30.000 giovani partecipare alla vita dell'associazione, dice che c'è comunque una grande attenzione alla vita spirituale, ai valori del sacro, ma anche all'impegno sociale, all'impegno per i più poveri, al volontariato, che a volte non è ben canalizzato, a volte un po' anche soggetto a cambiamenti repentini, come è anche naturale nella vita dei giovani. Però l'impegno dell'Azione Cattolica vuole essere proprio un impegno formativo che aiuta un po' anche a sedimentare questi valori, a far riscoprire la vita in una chiave vocazionale, cioè a far scoprire a ciascuno quale può essere il proprio posto nel mondo e il disegno che il Signore ha su di noi, che non è mai un disegno univoco, ma che necessita della nostra libertà e responsabilità.
0: Oggi, guardando ai giovani, si parla molto di un disimpegno sociale, disimpegno anche politico, ma se poi andiamo a vedere nel concreto, vediamo che ci sono ancora tanti giovani, non solo che fanno volontariato e si mettono a disposizione delle grandi associazioni come possono essere la Protezione Civile, le Misericordie e quello che può essere di utilità e di servizio agli altri, ma c'è anche un barlume, leggevo recentemente su alcuni quotidiani, di un ritorno per l'impegno politico nel sociale. Ecco, allora, l'Azione Cattolica, che chiaramente non ha un deciso schieramento, come fa sintesi oggi di giovani che guardano, diciamo, al mondo progressista e di giovani che guardano al mondo conservatore?
1: Sì, l'impegno dell'Azione Cattolica, come dice il nostro statuto, è un impegno essenzialmente religioso o apostolico, cioè un impegno per l'evangelizzazione e per la formazione. Però proprio questo impegno per l'evangelizzazione ci chiama ad essere concretamente impegnati per le sfide sociali del nostro tempo. non c'è evangelizzazione, ce la ricorda la dottrina sociale, senza promozione umana. Quindi l'Azione Cattolica guarda con estrema simpatia a tutti coloro che, giovani e non, perché in Azione Cattolica ci sono anche tanti adulti, si impegnano a livello sociale e politico. Sono tantissimi, qualche migliaio gli amministratori di Azione Cattolica, soprattutto impegnati nelle amministrazioni locali, dove ecco, la politica si fa impegno concreto per
0: sul territorio
1: per la gente, e è sempre più difficile.
0: Ed è più riconoscibile.
1: È più riconoscibile e più difficile. Quindi guardiamo con estrema simpatia e ci accompagniamo, non per ci impegniamo non a schierarci da un lato o dall'altro, dire da un lato o dall'altro, ma per accompagnare, da un punto di vista anche spirituale e formativo, tutti coloro che scelgono di impegnarsi a livello sociale e politico. Un'ultima battuta sui giovani e il volontariato. È vero che sembra esserci meno, come dire, meno impegno nelle realtà organizzate del volontariato, ma e della politica, come possono essere i partiti, ma l'impegno verso anche il volontariato un po' estemporaneo della quotidianità, non continuativo, è forte. Credo che dica di una sensibilità e di una sete di impegno per gli altri molto importante.
0: Azione Cattolica, tu hai ricordato, Tridente guarda i giovani, guarda anche gli adulti, gli anziani. Anche gli anziani, secondo me, i papi ce lo hanno ricordato, Papa Francesco aveva un rapporto privilegiato con i nonni, tutti quanti ce lo ricordiamo, ma tutti i papi hanno questa attenzione particolare a una, diciamo, evoluzione della vita dalla nascita all'età più avanzata. Ecco, l'Azione Cattolica come guarda a questo mondo che peraltro purtroppo con la crisi demografica sta veramente aumentando, al mondo degli anziani, se si può usare questo termine, perché poi vediamo ci sono degli anziani che sono molto più vitali di tanti giovani purtroppo oggi, purtroppo nel senso che i giovani dovrebbero, forse hanno perso talvolta anche uno smalto, una fiducia nella vita.
1: Certo, noi in Azione Cattolica li chiamiamo adultissimi, e questo superlativo vuole proprio significare un di più che nella vita, ecco, da anziani, diciamo, c'è anche per la comunità ecclesiale. Spesso, ecco, in una cultura che è dominata dalla logica dell'efficienza, quando, ecco, non ce la si fa più, magari non si hanno più le forze, si diventa uno scarto. Ecco, Papa Francesco ci ricordava proprio la necessità, e tutti i papi, ecco, di combattere contro questa cultura dell'efficientismo, della performance e dello scarto. In Azione Cattolica abbiamo un aspetto che vogliamo valorizzare molto, che è quello del dialogo tra le generazioni, proprio perché crediamo che ogni generazione possa dare all'altra, dai bambini agli adulti, agli adultissimi, agli anziani, una peculiarità che aiuti ciascuno a crescere. Ecco, e vediamo tanti giovani che si mettono in dialogo con e imparano da chi è più anziano, e nello stesso tempo tanti adultissimi, ecco, che vivono pure questa freschezza, ecco, questa novità che i giovani portano.
0: Siamo in chiusura, Tridente, ricordiamo nel post Angelus, abbiamo iniziato ricordando l'Angelus, nel post Angelus il Papa ha ricordato con le sue preghiere le vittime del terremoto e di tutto il popolo del Venezuela colpito dal terremoto.
1: Sì, ci uniamo anche noi in preghiera, ma anche nella solidarietà fattiva per questa grande tragedia, che si unisce alle tante tragedie, ecco, che caratterizzano il nostro mondo.
0: Ricordiamo che nel pomeriggio di oggi il Papa si trasferirà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, quindi è un ritorno nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo fino a lunedì 27 di luglio. Naturalmente, lo ricordiamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori, durante questo periodo di vacanza, di riposo del Papa, saranno sospese tutte le udienze generali, e anche le udienze riprenderanno mercoledì 5 di agosto in Vaticano, e nelle domeniche di luglio l'Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, che è la piazza davanti al Palazzo Apostolico. Quindi il Papa torna a inaugurare quel palazzo che era la residenza di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II e di tanti altri papi. Siamo in conclusione, vogliamo ricordare a proposito del Papa a Lampedusa la vostra iniziativa di Palermo sul Mediterraneo.
1: Iniziativa di Bari del 30 luglio, Bari, 2 agosto, scusa. Orizzonti mediterranei, ecco, per vivere la fraternità e abitare una cultura del dialogo che promuova sempre più la convivialità delle differenze. E buon riposo al Santo Padre, perché ci ricorda sempre che anche il riposo non è un periodo di non far niente, di ozio, ma è anche un periodo per prenderci cura del nostro rapporto con il Signore e della nostra umanità.
0: Bene, quindi appuntamento con l'Azione Cattolica a Palermo e scusate, a Bari, io abbino Lampedusa a Palermo, questo è un lapsus abbastanza chiaro. Comunque Bari, ricordiamo a questo punto anche
1: Bari, Orizzonti Mediterranei dal 30 luglio al 2 agosto.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, grazie per aver passato questa mattinata insieme a noi a Papa Leone e alla
1: grazie
0: Radio Vaticana. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale da Luca Collodi. Buona domenica.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Oh, oh, guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
2: Guarda!
1: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei. No, no, no, poi scendiamo sotto casa e ne

0: Ed eccoci qui, è arrivato il momento dell'ultima puntata, 31esima puntata di Viva Tutto alla radio di questa stagione 2025-2026 che si conclude oggi 29 giugno alle 21.02. Stiamo per incominciare. Ciao Andrea, che sei in postazione.
1: Ciao Mattia, a tutti gli ascoltatori di stasera e di domenica prossima.
0: Bravo, ecco, oggi è molto importante perché l'ultima puntata è il 29 giugno, ma in realtà la replica, l'ultima replica della stagione andrà in onda domenica prossima e saremo già nel mese di luglio. Quindi, come abbiamo detto, stasera serata molto ricca all'interno dell'oretta che passeremo insieme, il collegamento con Carlo Arrigoni anche per farci gli auguri di buone vacanze, poi avremo un'intervista a Tommaso Imperiali, un cantautore comasco che ci racconterà un po' del suo album e del suo ultimo lavoro, e poi avremo tante chiacchiere ovviamente per strapparvi una risata, un sorriso, un divertimento per intrattenervi in quest'ultima puntata della stagione, dopo quella che mi viene da dire è una settimana bella faticosa dal punto di vista climatico. In particolare io sono più nella Brianza, però diciamo che anche a Saronno immagino, Andrea, che si sia sofferto molto.
1: No, di più.
0: Veramente non pensavo, cioè il caldo già non lo sopporto normalmente, però è stato davvero davvero molto molto molto difficile. Però oggi almeno qui, stranamente, con un piccolo temporale, la temperatura sembra tornata, non so per quanto, ahimè, a livelli abbastanza umani, ma staremo a vedere. Io direi che possiamo partire con una canzone e poi subito il collegamento con Carlo con la sua rubrica.

0: Eccoci, dovremmo avere al telefono con noi Carlo, pronto?
1: Eccoci qua Mattia, buona serata a te e a tutti voi.
0: Cacchio Carlo, ci è mancato pochissimo che parlassimo di altro stasera, perché commentavamo fuori onda con Andrea che il Giappone stava pareggiando col Brasile e venivano in mente tutte le cose alla Ollie e Benji eccetera eccetera.
1: La stavo guardando anch'io, ha segnato proprio al quinto minuto di recupero Martinelli.
0: Come ieri alla fine, devo dire che ultimamente le partite si decidono tutte all'ultimo e io e Andrea lamentiamo gli orari, perché o prima di cena che finisce o troppo tardi la sera,
1: sì.
0: Non c'è un orario decente per vedere la partita.
1: Purtroppo le partite non sono programmate, diciamo, con orari.
0: Sì, certo.
1: Flessibili. Il Brasile giocava alle 7 a dire il vero.
0: Caspita, sì.
1: Quindi sono riuscito a vedere, poi la Rai non è che li fa vedere per tutti.
0: Ma come è stata come partita? Poi non voglio rubar tempo con questa cosa.
1: Ma guarda, allora, secondo me questo è forse uno dei peggiori Brasile che abbia mai visto calcisticamente, con tutto il rispetto per Ancelotti. Il secondo tempo sì, hanno giocato, hanno fatto valere la loro tecnica e quant'altro, però secondo me non è una grande squadra.
0: Quindi non scommetteresti sulla finale del Brasile?
1: No, secondo me no.
0: Okay.
1: Hanno vinto un po' a fatica col Giappone. Il Giappone sì, ha fatto un tiro in porta e nient'altro, escono a testa alta onestamente.
0: Certo.
1: Però secondo me è un grande Brasile, ecco.
0: Dai, comunque a settembre, quando ci ritroveremo, commenteremo come sono andati questi mondiali. Però, bando alle ciance, di cosa parliamo stasera, Carlo?
1: Ma parliamo di vacanze, dai, salutiamoci
0: sì,
1: così,
0: giustamente.
1: Con un argomento spensierato. E
0: dove vai di bello, quindi? Siamo curiosi.
1: Allora, io purtroppo d'estate ho sempre pochi giorni di vacanza. Però quest'estate andremo a Budapest.
0: Wow, ma tu vai sempre in posti bellissimi. Non sono mai stato, ma mi piacerebbe.
1: Guarda, me ne hanno parlato molto bene. È un po' che che pensavamo a questa meta. Abbiamo visto Vienna, abbiamo visto Praga. Quindi ci manca un po' quella capitale europea per completare le grandi capitali dell'est. Poi
0: certo.
1: A me affascinano molto quelle zone, quindi davvero non vedo l'ora di andare.
0: Ma farai una settimana?
1: No, 3 giorni, 4 giorni. No.
0: Ok, poi però ovviamente
1: sono più che sufficienti.
0: Come sempre spoileriamo già il primo argomento della nuova stagione, come saranno andate le vacanze e dove siamo stati, quindi ci racconterai un po', no?
1: Assolutamente sì.
0: Hai delle
1: senz'altro.
0: Mete specifiche di cose che vorresti assolutamente vedere o visiti la città?
1: Sì, abbiamo prenotato la visita al Parlamento.
0: Ah, bello.
1: Perché se uno ha presente come è fatto il Parlamento ungherese, è un complesso monumentale sulle rive del fiume, quindi davvero sono sul Danubio, sono davvero curioso di andare a vederlo. Quella
0: Senti,
1: è l'unica attrazione che ho trovato che era consigliabile la prenotazione.
0: Ma hai buttato l'occhio alle temperature del posto?
1: Sì, certo. Ho guardato le temperature di questi giorni, c'erano 38-39 gradi.
0: Cane.
1: Sì, spero che ad agosto si abbassino un po'.
0: Quello che speriamo tutti, però quest'estate mi preoccupa molto per quello. Dai, però sarà bello sapere insomma come.
1: E invece tu e Andrea cosa farete?
0: Ma io guarda, ti dico banalmente, non potessi scapperei tutti i mesi,
1: sì.
0: Però avendo una bambina piccola,
1: certo.
0: Sicuramente quest'anno, lei farà una settimana con la mamma e la nonna a Gabicce Mare tra l'Emilia e le Marche e poi
1: sì.
0: Torneremo 10 giorni, la prima settimana di agosto. Il 10 agosto siamo già, ahimè, tristemente a casa, cosa che mi angoscia ancora di più, perché se c'è una regola per me, la cosa più brutta dell'universo è fare Ferragosto a casa. Cioè, non lo so perché, non chiedetemelo, ma è una roba che mi mette una tristezza assurda. Però ci tocca. Invece Andrea, lascio la parola a lui.
2: Allora mi hai provocato su questa cosa, perché io al contrario trovo che
0: sia bellissimo,
2: e Ferragosto in particolare,
0: perché non c'è in giro nessuno,
2: ma è uno spettacolo, guarda, non si sta così bene come la settimana di Ferragosto, in cui io poi spesso e volentieri sono a casa da solo, perché
0: sono tutti moglie, via.
2: Sì, sono con i suoceri. Ah, tra l'altro, a proposito, scusa l'aggancio, Carlo, tu vai a fare uno spettacolo o qualcosa del genere a Carenno?
1: Come hai fatto a saperlo?
0: Vedi che...
2: sai, io di lavoro faccio l'informatore, lui deve essere informato.
1: Allora,
2: non so perché, no, a Carenno hanno in villeggiatura i miei suoceri. E ho visto che è il 19 di luglio, giusto?
1: Bravissimo, oltretutto il 19 di luglio alle 5 del pomeriggio, sperando che non ci sia un caldo bestiale, abbiamo questa nostra nuova lettura su Sant'Agostino, un posto veramente molto bello, che è l'oratorio di San Domenico, chiamata anche Chiesina dei Morti, un posto al fresco a Carenno, che è un paese sopra Calozio Corte. Quel giorno stesso, dopo lo spettacolo, devo andare a sentire Morrissey a Cernobbio.
0: Ah, wow.
1: Quindi quest'anno ho fatto la follia.
2: Sono ancora in montagna a fare il mio sguatteraggio solito, che io seguo un po' la casa dell'oratorio della parrocchia, seguo gli aspetti organizzativi, e non so se il 19 sarò già a casa. Se per caso sono nei miei viaggi avanti e indietro con trasporto moglie e figlia Carenno, volentieri verrò a sentirti.
1: Tanto l'ingresso è libero e gratuito. Ci aspettiamo.
0: Bene. Carlo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buone vacanze e
1: anche
0: a risentirci
1: a
0: settembre, ovviamente.
1: Ci vediamo con la nuova e ci sentiamo con la nuova stagione.
0: Benissimo, un abbraccio. Ciao.
1: Abbraccio a tutti voi. Ciao.

0: 21 e 17 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in blu. Come annunciato abbiamo al telefono con noi Tommaso Imperiali, pronto?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Tommaso, benvenuto su Radio Orizzonti e a Viva Tutto alla radio. Io dico agli ascoltatori che comunque innanzitutto Tommaso verrà a trovarci negli studi di Radio Orizzonti con la nuova stagione a settembre, così magari ci suoni anche qualcosa live. Tommaso, nel frattempo io vorrei cominciare, noi ci siamo sentiti all'inizio dell'anno, ci ritroviamo ora con all'attivo un album di fatto, giusto? Quando è che è uscito? Generazionali.
1: Esatto, il disco è uscito a metà giugno, un paio di settimane fa, e è un disco che raccoglie un po' quello che abbiamo sentito in questi anni. Ci sono pezzi che hanno 3-4 anni, ci sono pezzi nuovissimi, quindi diciamo è un po' un modo per fissare questi anni su vinile, perché poi il disco, va detto, c'è anche in formato fisico su vinile.
0: Ok, già mi interessa questa scelta. È vero che sentiamo tutti i giorni notizie legate al fatto che il vinile stia tornando così. Tu però personalmente perché hai fatto questa scelta di farlo anche, pubblicarlo anche in vinile?
1: Ma un po' perché uno dice faccio un disco e mi sembra bello che si fa un disco, praticamente ti resta in mano qualcosa, è un modo
0: bello,
1: per fissare le canzoni e i ricordi, i momenti che le hanno create su qualcosa. E a quel punto tra CD e vinile, secondo me il vinile paradossalmente
0: ha più fascino,
1: perché appunto sta tornando molto e ha appunto più fascino, quindi vinile.
0: Io ovviamente sono molto curioso anche di sapere il perché, diciamo, di questo titolo, che al di là del singolo che poi andremo a ascoltare, che è proprio Inni Generazionali, da cosa hai tratto spunto per il titolo di questo album?
1: Esatto, dicevi bene, è il titolo di un pezzo. Io sono di quella scuola che usa i titoli dei pezzi come titoli degli album, e secondo me è un pezzo che riassume bene un po' il senso anche delle altre canzoni. Nel pezzo io racconto di una serata con i miei compagni di band, in cui appunto post concerto, chitarre, birre, cantiamo i nostri Inni Generazionali, che sono per noi le canzoni di Springsteen, di Dylan, di Guccini. Che va benissimo. A un certo punto ci fermiamo a pensare e ci accorgiamo che sono gli inni di una o due generazioni fa.
0: Certo.
1: Forse c'è un problema, vediamo per scontato che siano i nostri inni e siamo costretti a chiedere in prestito le canzoni ai nostri genitori e ai nostri nonni. E quindi tutto il disco, secondo me, è un po' una riflessione sul, da un lato la bellezza del nostro passato e dall'altro un po' il peso che ci portiamo dietro.
0: Io ho un'altra curiosità che è appunto questa: tu come hai scoperto questi cantautori, Dylan, Springsteen, cioè hai fatto nomi importanti, Guccini? E i colpevoli, tra virgolette, in positivo sono stati i tuoi nonni, tuo papà?
1: Allora, per il cantautorato, mio papà è che è un grande fan appunto di tutti i cantautori, appunto questi, da Guccini a De Gregori a Fossati. L'altra grande anima invece del rock americano, appunto Springsteen, Dylan, che invece è merito dei miei compagni di band e penso dei loro genitori di conseguenza. Io ho conosciuto appunto i ragazzi con cui sono ancora adesso quando avevamo 15 anni e loro, un paio di loro in particolare, erano e sono ancora iper springsteeniani, quindi è partita come una passione per Springsteen e poi si è allargata a tutti quelli che da lui hanno preso a scendere.
0: Tu, a te piace molto ovviamente fare musica, però se non sbaglio fai anche teatro, giusto?
1: Faccio musica per il teatro, sì, è sempre,
0: bello.
1: Sempre un aspetto musicale, però lavoro tanto con il teatro. Diverso, esatto, è proprio un'altra.
0: Volevo chiederti come fosse la differenza, che ovviamente c'è, immagino.
1: Allora, c'è da un lato la differenza più evidente, quella del live, nel senso che un live mio con la band è una cosa, stare su un palco a teatro è completamente diverso, le prime volte fa veramente paura, perché con la band sei fortissimo, sei appunto, hai quell'ora in cui sei una rockstar, a teatro hai quell'ora in cui sei solo soprattutto nel silenzio, quindi è un po' diverso il modo di gestire il palco. Per la parte di scrittura mi piace molto perché ti apre delle prospettive nuove. Non devi per forza scrivere il pezzo in cui metti dentro te stesso al 100%, in cui parli di te, in cui vuoi dire esattamente quello che vuoi dire, ma ti permette di stai scrivendo per qualcun altro, per qualcos'altro, quindi esci un po' da quello che sai, che conosci, e ti avventuri in qualcosa di nuovo, ed è molto bello secondo me, mi sta servendo anche molto secondo me, per poi andare a tornare a scrivere le cose che usciranno poi a mio nome.
0: Senti, da una settimana circa siamo entrati nell'estate, che è per eccellenza la stagione in cui ci sono dei live, dei concerti. Tu hai, immagino, molte date dove ti concentrerai, hai qualche data importante, qualche live di cui ci vuoi parlare, o ce ne saranno molti?
1: Neanche a metterci d'accordo, live grandissimo domani sera al The Tune di Milano, alle 21 al The Tune, ingresso libero, prima di noi tutti gli artisti dell'etichetta Alta Vibe, e poi io con la band in chiusura, quindi se volete passare ci trovate lì. Poi saremo a Como l'11 di luglio, al Festival di Casanatta in duo, e poi ne abbiamo un po' ancora tra luglio e agosto. Comunque sul sito non c'è ancora, sulla pagina Instagram trovate tutte le date, alcune appunto sarò da solo, alcune con Dacchetto in duo e alcune con tutta la band.
0: Bene, ultima curiosità, visto che fuori onda mi hai detto che sei stasera eri a Bologna, com'è lì la situazione? Caldo, torrido o si sta un po' meglio?
1: Caldo torrido assolutamente, anche se sta minacciando pioggia, quindi potrebbe essere la serata della svolta.
0: Bene, bene. Allora goditi Bologna con i suoi portici e con, insomma, poi è una città dove di cantanti, insomma, ne sono venuti fuori parecchi, mi viene da dire.
1: Ma infatti ne approfitto per dirlo, sono qua per lavorare a un progetto bellissimo che si chiama Officina Roversi, e che, senza adesso spoilerare troppo, vi invito a cercare, perché appunto è una realtà che si occupa di valorizzare il cantautorato storico e nuovo, quindi...
0: Bene, dai, allora poi quando vieni a settembre ci racconterai. Io ti ringrazio, ti auguro una buona estate, buoni live, buona musica, e ci ascoltiamo il tuo pezzo Tommaso Imperiali, Inni Generazionali. Buona serata, un abbraccio.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Siamo tornati viva tutta la radio, 21 e 27 minuti, quasi già a metà della puntata. Iniziamo dopo il collegamento con Carlo, che ringraziamo, e anche Tommaso Imperiali. Ci è piaciuta molto l'intervista e speriamo appunto a settembre davvero di averlo qui con noi. Torniamo in realtà a parlare di mondiali per farci però una piccola risata, perché sapete che i mondiali si disputano negli Stati Uniti, però in America più in generale, in diversi posti in base alle varie nazionali. Sta di fatto che c'è stata una particolare coincidenza, perché in quel di Boston la Scozia ha giocato le prime due partite del girone, se non erro, per poi trasferirsi. Quando la Scozia è andata a giocare altrove, una partita dell'Inghilterra si è disputata a Boston, ma a stretto giro, nel senso nel giro di pochi giorni. Questo cosa ha portato? Ha portato a far sì che i pub della città di Boston chiudessero in anticipo per esaurimento di birra, perché ovviamente sapete che innanzitutto Boston è una città molto legata al irlandesi, minoranze, che poi minoranze non sono, origini irlandesi e altre e provenienze, insomma, che possono essere da quella zona. Quindi sicuramente una città piena di pub. Il fatto che abbia giocato la Scozia e poi abbia giocato l'Inghilterra, quindi due tifoserie che per tradizione hanno questa cosa, no? In Inghilterra normalmente comunque il venerdì sera soprattutto è sacro ed è dedicato alla bevuta di birra nei vari pub, nei vari locali, ha portato a un esaurimento delle scorte di birra, e questo ha portato alla chiusura anticipata dei pub, che non avevano più a disposizione birra per la sfida, per guardare in TV la sfida dell'Inghilterra, ma neanche le ore precedenti la sfida che l'Inghilterra avrebbe appunto giocato a Boston. E anche queste trovo che siano delle piccole curiosità legate al mondiale, che fanno un po', ecco, in un mondiale in cui, come diceva un po' Carlo, per ora non è che si sia visto chissà che cosa, ci consoliamo un po' con queste, un po' come stasera, no? Che i social erano invasi da questa cosa di Ollie e Benji del Giappone che giocava e sfidava il Brasile, eccetera eccetera. Ci si aggrappa un po' a aneddoti, curiosità, eccetera eccetera, per sopperire forse a quella che è un po' una mancanza di gioco, almeno fino a questo momento, perché poi magari ci vuole ben poco per accendere, diciamo così, l'atmosfera e far diventare il mondiale molto più interessante di quello che è stato fino ad ora. Noi nel frattempo continuiamo con la musica, con Gracie Abrams, Look at My Life.

0: 21 e 33 minuti, siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Abbiamo questa sera, in realtà è caratterizzata molto da notizie o da chiacchiere legate al mondiale, anche se bisogna dire che non tanto legate al calcio giocato quanto ad argomenti trasversali. Prima abbiamo parlato della Scozia e dell'Inghilterra, dei tifosi della Scozia e dell'Inghilterra che hanno esaurito le riserve di birra dei pub a Boston e che quindi hanno dovuto chiudere prima del match, 4 ore prima del match dell'Inghilterra. Adesso però parliamo di altre nazionali minori che uno si chiede, soprattutto quelle dell'Africa o del Sud America o ancora peggio sperdute nell'universo che neanche sappiamo dove si trovino sulla carta geografica. Però c'è un'altra nazionale che è quella del Porto Rico, che ha destato scalpore non tanto per la nazionale in sé quanto perché qualcuno ha detto: va bene, andiamo a vedere però il Porto Rico negli ultimi anni a livello mondiale, chi ce l'ha fatto conoscere, e sono saltati fuori alcuni artisti di fama internazionale che provengono proprio, hanno origini del Porto Rico. Addirittura, per collegarci al mondiale del 1994, sia Jennifer Lopez che Ricky Martin hanno origini portoricane, quindi sono due artisti di fama internazionale che arrivano da una nazione che uno dice, non prende in considerazione, da cui non pensa possano arrivare certi artisti. Per arrivare invece ai giorni nostri, diciamo che il contributo del Porto Rico è sempre stato negli ultimi anni dal punto di vista della musica, perché anche Bruno Mars ha origini portoricane, ma soprattutto un altro cantante che onestamente conosco solo per sentito dire, perché è un cantante che piace molto alle nuove generazioni, quindi lo sento tra i miei alunni eccetera eccetera, Bad Bunny, che appunto arriva e anche lui ha origini portoricane. Quindi è incredibile come questa nazione, pur essendo un'isola caraibica, quindi per certi versi potrebbe a tutti gli effetti risentire dell'influsso statunitense, in realtà è riuscito a creare una, diciamo così, un suo equilibrio, ad essere indipendente e nonostante ciò anche a sfornare grandi artisti di fama internazionale. Io adesso ho un dubbio, però devo andare a verificare, non credo sia il Porto Rico ma credo sia Costa Rica, che mi confondo perché c'è uno dei due stati che non ha l'esercito, che mi ha sempre affascinato sta cosa, cioè credo che sia il Costa Rica, però che è uno stato che ha scelto di non avere l'esercito e di devolvere, cioè, tutti gli investimenti, di farli in cultura, istruzione eccetera eccetera, una roba molto molto particolare. Continuiamo con la musica, perché sabato allo stadio di San Siro c'è stato, per gli amanti della dance, un grande evento, cioè il concerto di Gabry Ponte, ex membro degli Eiffel 65. Ce l'ascoltiamo oggi con un nuovo singolo che ha fatto insieme a Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, che si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: 21 e 40 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Parlavamo appunto del Porto Rico e proprio vi confermo, il Porto Rico che non ha un esercito. In realtà però c'è un trucco, perché va bene tutto, però ogni mondo, ogni posto è paese, scusate, e quindi c'è dietro un piccolo trucco, nel senso che leggevo che il Porto Rico ha scelto di non avere un esercito nazionale del Porto Rico, ma in realtà dal punto di vista federale fa riferimento agli Stati Uniti d'America. Tradotto, allora innanzitutto, come abbiamo detto io e Andrea che pensiamo male, abbiamo detto vabbè, avrà scelto di non avere l'esercito perché tanto che esercito vuoi avere, cioè ti spazzano via in un attimo, quindi tanto vale non averlo. Vero questo, vero anche che appunto tra virgolette si presuppone che se dovessero passare dei guai sono comunque non sono Cuba, ecco, quindi sono legati agli Stati Uniti, per cui hanno lì vicino gli Stati Uniti pronti a dargli protezione, per cui non hanno l'esercito per una scelta, ma anche perché in qualche modo godono di una certa protezione. La cosa che mi incuriosiva è che hanno un PIL in crescita a bomba da una ventina d'anni, per il turismo, ma anche per, che uno non lo direbbe mai, le energie rinnovabili, cioè investono tantissimo nel mercato delle energie rinnovabili, quindi si trovano anche ad avere la possibilità di vendere diversi tipi di energia anche ad altre nazioni, che anche lì, tornando al discorso di prima, un po' luogo comune, però la realtà, cioè che sono tutti quegli stati che non sai dove collocarli, per uno stato così uno non direbbe mai che ha un'economia, a parte sul turismo, basata anche sul commercio di energie, soprattutto energie rinnovabili. Sempre fuori onda commentavamo con Andrea, io non mi ricordo neanche il nome di questa nazionale che c'è, il Curaçao. Adesso googliamo a parte mi chiedo questi qua come hanno fatto ad arrivare chi hanno sconfitto per Curaçao, vediamo dove si trova. L'avevo trovato. Ok, aspetta che guardiamo, così lo diciamo a tutti dove si trova. Ho capito, cavolo, è sopra il Venezuela, vicino ad Aruba, che non è quella che non è Aruba la mail o la PEC, ma è l'isoletta di Aruba. Guardando la carta geografica, alla destra di Aruba c'è questo Curaçao, che è grande tra l'altro come due volte l'isola di Aruba, quindi un buco, e sopra, esattamente sotto, ha appunto il Venezuela, quindi è proprio lì nel Mar dei Caraibi dove c'è sta concentrazione. Se non sbaglio c'è anche Haiti, no? Ai mondiali c'era, no? Ai mondiali, devo cercare.
1: No, non mi pare ci fosse Haiti, però...
0: Allora, nazionali, adesso cerchiamo in diretta, nazionali mondiali 2026, così vediamo quelle che si trovavano lì. Allora, andiamo a vedere. Aspetta, che guardiamo. Sicuramente abbiamo detto, come abbiamo detto prima, il Porto Rico è una di quelle, e poi abbiamo detto anche il Curaçao. Poi, vabbè, ovviamente ci sono quelle più famose. Di quella zona lì, no? Quindi l'Argentina, che abbiamo visto, sono sul sito della FIFA, che però va lentissimo. Allora, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, Capoverde, ma io sono ignorante. Sai che non mi viene in mente.
1: Capoverde è un'isola a occidente,
0: ma vicino all'Africa, no?
1: Nell'Africa, okay. Sì, nell'Oceano Atlantico.
0: Colombia, Congo, Corea, Costa d'Avorio, Africa, anche quello, Croazia, Curaçao, Ecuador, che è lì, Venezuela, Ecuador, Egitto, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Haiti, Inghilterra, Iran, Iraq, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, c'è Paraguay, cioè ci sono tante squadre di quella zona lì, no? Uruguay, quindi insomma un folto numero di squadre provenienti da quella zona lì del Centro America, ecco. Vabbè, continuiamo con la musica, è il momento di Benson Boone con The Time of My Life.

0: Niente, stasera è una via di mezzo tra i mondiali e la lezione di geografia. Allora, Curaçao, parlavamo sempre fuori, siamo andati a documentarci, è una nazione legata all'Olanda, attualmente conta 185.489 abitanti nel 2025, dicevamo che Piacenza un po' meno, però ecco, per dirvi la grandezza della, di questa nazione, che intorno al 1400, cioè dopo la scoperta dell'America, che è stata occupata dagli olandesi, era un territorio abbastanza legato all'Olanda, ma non utilizzato per qualcosa di specifico. Nel 1900 gli olandesi hanno scoperto delle riserve di petrolifere lì, e quindi immediatamente questa nazione abbastanza insignificante è diventata posto di emigrazione, perché molti lavoratori degli stati vicini sono andati lì proprio per lavorare all'interno della raffineria e di tutte quelle operazioni per l'estrazione e la vendita del petrolio. Anche Curaçao, come parlavamo prima di Porto Rico, di fatto non ha un esercito, nel senso che è indipendente dal punto di vista politico, ma gode della protezione appunto dell'Olanda, per cui è uno stato molto molto particolare. Leggendo di questo stato, si accennava anche a San Martin, che è un altro piccolo staterello invece di proprietà francese, e mi viene in mente questo racconto di del figlio di un amico, Federico, che saluto, che facendo il cuoco, quando ha preso diciamo il diploma di cuoco, ha detto: proviamo l'esperienza di andare tramite un hotel di Como a fare servizio per un anno a San Martin. Sta di fatto che lui è arrivato là esattamente quando è scoppiato il Covid, però essendo un'isoletta di 20 persone, probabilmente loro che servivano, e qualche miliardario, cioè praticamente sono gli unici che possono dire di essersela spassata, perché non potevano lavorare ma avevano mare, spiaggia, deserto, non turisti, quindi cioè si sono fatti un esilio bellissimo nel Mar dei Caraibi, che voglio dire assolutamente non
1: c'è
0: ma.
1: Di peggio, c'è di peggio.
0: Esatto, noi ce la siamo vista un po' peggio qua, ecco, per dire, e probabilmente qualcuno ancora più peggio di noi, che non si dice in italiano ma che rende molto bene l'idea. Continuiamo con la musica, perché tra poco arriverà anche il momento dei saluti, ecco.

0: Siamo tornati, abbiamo ascoltato appunto Emma Marroni insieme a Fabri Fibra. Il titolo lascia pensare male, ma in realtà è una metafora e si chiama Antidroga, il nuovo singolo, quello appunto estivo. Siamo arrivati alla fine della puntata, di fatto, è arrivato appunto il momento dei saluti e degli arrivederci. Però è un momento che a me piace sempre anche dedicare a dei ringraziamenti. Innanzitutto, personalmente ringrazio Massimo Tallarini e Pinuccia, che mi hanno dato l'opportunità di cominciare a fare radio, che facevo già da tanti anni, ma di trovare spazio all'interno di Radio Orizzonti Blu. E poi ringrazio anche Andrea, che insomma mi ha accompagnato dalla prima puntata, facendomi vedere un po' come funzionava, guidandomi, accogliendomi e tutto quanto, che non è assolutamente scontato, oltre a ringraziare gli ascoltatori.
1: Grazie a te, Mattia.
0: Allora, l'appuntamento, dicevamo con Andrea, perché calendario alla mano, il 31 agosto cade di lunedì, ma è ancora agosto, sarà per il 6, abbiamo detto. Guardo subito velocemente. 7, ok. 7 l'appuntamento settembre. È, se non ci dicono di stare a casa, ma spero di no, è per il 7 settembre con la nuova stagione, la seconda qui a Radio Orizzonti, di Viva Tutta la Radio. I social li conoscete, cercate Viva Tutta la Radio, così stiamo in contatto anche durante la stagione estiva. Le repliche da settimana prossima, per tutta l'estate, il lunedì dalle 21 alle 22, abbiamo selezionato delle puntate io e Andrea per voi. Grazie mille, un saluto anche agli ascoltatori della domenica, un abbraccio e arrivederci a settembre. Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci qua, nonostante il caldo, nonostante il... Mamma mia, che cos'è? Che cos'è questo inferno di cristallo? Ma noi siamo qua per le ultime due puntate, ragazzi, vi avviso, questa è la penultima puntata, poi settimana prossima l'ultima, di Liberi Tutti Showtime. Siamo in fondo, dai ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Buona domenica, intanto spero stiate bene, appunto speriamo di rinfrescarvi un po', dato appunto il caldo africano che sta infestando questa nostra città e non solo, purtroppo anche all'estero, e lì anche, ahimè, aia, con morti in Francia, avrete visto sicuramente al telegiornale. Vabbè, il caldo è così, va bene. Comunque un saluto a Angelo Regia, che qua anche lui resiste al caldo. Almeno in studio abbiamo l'aria condizionata, almeno quello, abbiamo preso 2 anni con la condizionata come si dice in questa, 2 anni con l'aria condizionata. Va bene, allora appunto ultime due puntate, e potete ascoltarle sempre su Radio Orizzonti in Blu, sugli 88 FM, su radioorizzonti.org, oppure se siete in macchina e state andando verso il mare o verso la montagna, c'è la Radio DAB, se volete sintonizzarvi verso quest'ora, poi verso le 15 ce ne andiamo, ma per un'oretta vi teniamo compagnia. E tra poco, oggi come la settimana prossima, non può mancare il prof a quadro, è già pronto sulla rampa di lancio, ai nastri di partenza, è già pronto con le sue pillole, sia appunto oggi che è già pronto anche per la settimana prossima, ma con calma. E adesso tra poco lo sentiremo come sempre inizio puntata, e poi faremo ringraziamenti in queste due puntate. Insomma, ringraziamo tutti quelli che quest'anno, anche quest'anno, hanno avuto la bontà di essere così appunto buoni di ospitarmi in questa trasmissione e in questa radio, più che altro grazie, va bene, tra poco cominciamo come sempre col prof a quadro, buona domenica.

0: Katy Perry, Watch It Burn, il nuovo singolo, eccoci qua su Radio Orizzonti in Blu. Siamo appena arrivati con la penultima puntata della stagione di Liberi Tutti Showtime. E buongiorno prof, bentornato.
1: Buongiorno a tutti voi, buona domenica.
0: Buona domenica, buona domenica. Allora, come ho detto prima, ci farà compagnia questa e la prossima domenica, naturalmente, non possiamo mancare. Lei che tiene il conto, a quante siamo puntate? 90?
1: Per esempio, siamo a 72, 73, una più, una meno.
0: Insomma, dai. Abbiamo fatto tanta strada. E va bene, oggi, insomma, sia oggi che settimana prossima, due classici, proprio classici, li chiamo così, due campioni come al solito. E oggi partiamo proprio dall'inizio, da dove tutto è cominciato, cioè
1: dal grandissimo Omero e dal suo capolavoro, cioè l'Odissea.
0: Beh, per tutti i curiosi come me e non soltanto, Ulisse è un modello per, appunto, per chiunque, per tutti quelli che amano un po' questa arte chiamata letteratura, chiamata libri, chiamata avventura. E cosa ha scelto per oggi, per di Omero, dell'Odissea?
1: Ho pensato, diciamo così, a una lettura tra virgolette estiva,
0: sì,
1: nel senso che, come vedrete, è ambientata su una spiaggia, quindi mi sembra adeguata per la penultima puntata dell'anno. E più precisamente vi proporrò alcune decine di versi dal libro VI dell'Odissea. Anticipo brevemente il contenuto. Il nostro povero Odisseo, dopo quasi 10 anni di peregrinazioni per il Mediterraneo, ce l'ha quasi fatta a tornare a Itaca. Ma manca ancora una tappa importante, deve sbarcare, ahimè, tramite un naufragio sull'isola dei Feaci.
0: Ah.
1: E lo troveremo all'inizio del brano, fresco e riposato, tra virgolette, la mattina dopo essere sbarcato la sera precedente. Sarà un incontro importante con una bellissima principessa locale che si chiama Nausicaa.
0: A me non capita mai di fare incontri così quando mi fermo, non ci capitano, vabbè, solo a loro capitano queste cose. Però sì, ok, un brano allora molto molto famoso, e va bene, l'ascoltiamo e ci immergiamo nelle parole, proprio immergiamoci nel mare e sul bagnasciuga anche, perché, prego.
1: Ecco a voi il testo.
0: Sì.
1: Ma quando fu per tornarsene a casa, aggiogate le mule, piegate le belle vesti, altro allora pensò la dea Atena occhio azzurro, perché Odisseo si svegliasse, vedesse la giovinetta begli occhi e lei dei Feaci alla città lo guidasse. La palla dunque lanciò la regina a un'ancella, fallì l'ancella, scagliò la palla nel gorgo profondo. Quelle un grido lungo gettarono, e si svegliò Odisseo luminoso, e seduto pensava nell'anima e in cuore: oimè, di che uomini ancora arrivo alla terra? Forse violenti, selvaggi, senza giustizia, oppure ospitali, e hanno mente pia verso i numi? Come di giovinette mi è giunto un grido femmineo, ninfe che vivono sui picchi scarpati dei monti, nelle sorgenti dei fiumi, nei pascoli erbosi, oppure sono vicino a esseri umani parlanti. Via dunque, io stesso vedrò e lo saprò. Così dicendo, di sotto ai cespugli sbucò Odisseo glorioso, dal folto un ramo fronzuto con la mano gagliarda stroncò per coprire le vergogne sul corpo. E mosse come leone, nutrito sui monti, sicuro della sua forza, che va tra il vento e la pioggia, i suoi occhi sono fuoco, tra vacche si getta, tra pecore, tra cerve selvagge, e il ventre lo spinge, in cerca di greggi, a entrare anche in ben chiuso recinto. Così Odisseo, tra le fanciulle dei riccioli, stava per mescolarsi nudo, perché aveva bisogno. Pauroso apparve a quelle, orrido di falsedine, fuggirono qua e là per le lingue di spiaggia. Sola la figlia d'Alcino restò, perché Atena le infuse coraggio nel cuore e il premore delle membra le tolse. Dritta stette, aspettandolo. E fu in dubbio Odisseo se in dei ginocchi afferrandole pregare la fanciulla occhi belli o con parole di miele, fermo così, da lontano, pregarla che la città gli insegnasse e gli desse una veste. Così, pensando, gli parve cosa migliore pregare di lontano, con parole di miele, che a toccarle i ginocchi non si sdegnasse in cuore la Vergine. Subito, dolce e accorta parola, parlò. Io mi t'inchino, signora, sei dea o sei mortale? Se dea tu sei, di quelli che il cielo vasto possiedono, Artemide, certo, la figlia del massimo Zeus, per bellezza e grandezza e figura di sempre. Ma se tu sei mortale, di quelli che vivono in terra, tre volte beati il padre e la madre sovrana, tre volte beati i fratelli, perché sempre il cuore si intenerisce loro di gioia, in grazia di te, quando contemplano un tal boccio muovere a danza, ma soprattutto beatissimo in cuore, senza confronto, chi, soverchiando quei doni, ti porterà a casa sua. Mai cosa simile ho veduto con gli occhi, né uomo né donna, e riverenza a guardarti mi vince. Indeno una volta così, presso l'ara di Apollo, vidi levarsi un fusto nuovo di palma. Sì, giunsi anche là, e mi seguiva innumerevole esercito, via in cui m'era destino avere tristi pene. Così, ammirandolo, fui vinto dal fascino a lungo, perché mai crebbe tale pianta da terra come te, donna, ammiro. E sono incantato, e ho paura tremenda ad abbracciarti i ginocchi, ma duro strazio m'accora. Ieri scampai, dopo 20 giornate, dal nido mare.
0: E per chi volesse, tu mi continui, poi, poi va.
1: Esatto, volutamente ho lasciato un po' a metà strada, diciamo così, il brano, che è molto lungo.
0: Sì.
1: Questa è la parte iniziale, e mi piace fare una piccola osservazione.
0: Certo.
1: Sulle ultime righe che abbiamo detto assieme, lui, Odisseo, sta cercando di fare bella figura, no? Con questa principessa, con questa giovane ragazza, mm-hmm. E per farle un bel complimento la paragona a una cosa per lui bellissima, cioè un germoglio di palma che aveva visto tanti anni prima sull'isola di Delo. Credo che sia il complimento più strano che sia mai stato rivolto,
0: sì,
1: a una donna.
0: Assolutamente sì, non ho mai sentito che uno dice sei come una palma che ho visto, però
1: vabbè. Sei come un fusto di palma.
0: Sei come bella quanto un fusto di palma. No, un brano famosissimo. E poi diciamo che qui si scopriranno tante cose che nell'Iliade non ci sono, diciamo così. Adesso non voglio fare spoiler per chi non ha presente, magari ci sarà sicuramente qualcuno che non è appassionato così, però qui scoprirete delle cose che nell'Iliade non ci sono. Non lo diciamo, però dei dettagli che poi scopriremo qua. E lui si accorge che stanno parlando di me, non lo sapevo. Sono già famoso, insomma, sono già famoso.
1: Era già senza saperlo.
0: Senza saperlo era già famoso, esatto, era già una star, diciamo, era già un VIP, diciamo così. Va bene, no, si banalizza, però stiamo parlando di capolavori assoluti, e anche perché, insomma, Omero, lo dico sempre, tutto è partito da lì, gli dobbiamo tanto, sono il nonno del nonno del nonno del nonno. E noi veniamo sempre da lì. Ecco, anche sul suo canale YouTube, ne approfitto, c'è una lettura su quello che ho appena detto, cioè sul continuo, quindi se volete la trovate un po' in fondo, mi sembra, però c'è, quando ancora c'era il Covid.
1: Sono video di alcuni anni fa, risalgono proprio all'epoca del Covid, siccome in quell'anno leggevo diverse cose di Epic, sì, and Craft nel biennio, ho fatto alcuni video soprattutto proprio sull'Odissea, quindi se avete pazienza di cercarli ne troverete diversi,
0: sì,
1: anche sull'Eneide di Virgilio.
0: Certo, la playlist è Epica, come si chiama?
1: Un titolo proprio così, Epica, okay, esattamente.
0: Ok, va benissimo, quindi per chi non ne avesse abbasta, diciamo, può andare lì. Va bene, prof, grazie come sempre, e ci sentiamo settimana prossima per l'ultima puntata.
1: Assolutamente, ci sentiamo domenica prossima per i saluti finali.
0: Ok, grazie.
1: A presto, buona domenica.
2: Salida del vuelo con destino a la...

Oh Manu ciao, no, sono mio amico, no. Manu ciao, era lui insieme a Carol G viajando per il mondo e ovviamente sarà mica telefonata questa cosa, sì dai, diciamo di sì, siamo in tema di grandi viaggiatori. Che bella questa trasmissione perché si può parlare veramente di tante cose, vedi, tutte le arti si toccano, la letteratura, la comicità, i film per esempio, il cinema, il più bel giocattolo, il più bel treno elettrico del mondo, diceva Orson Welles, ed è vero, è veramente il più bel treno elettrico del mondo. Però devo dirvi una cosa, io amo il cinema americano perché ovviamente sì, i classici italiani sono fantastici, ma ultimamente il cinema negli ultimi 10-15 anni, basta vedere i trailer, no? Tu vedi i trailer di quelli americani, inglesi, sono fantastici, sono tutti belli, oh, Nicole Kidman, Morgan Freeman, In the Shadow, cioè ti viene, noi c'è sempre uno con sta voce, e il nuovo film... Dopo, scusa ma te chiamo amore, scusa te voglio sposare, scusa ma te piglia schiaffi, cioè non ti viene la voglia di vederlo, cioè non è una bella cosa. Però ecco, i film americani sono o d'amore o gli horror. Film d'amore si vedono sempre con la tua compagna, la tua fidanzata, amante, eccetera. E però c'è sempre questa cosa che lei piange, no? Tu vedi questa cosa che non, tu dici non piange perché non è reale. Cioè c'è la musica, non c'è la musica. Quando tu incontri una, non c'è. Invece lì c'è la musica. Ciao, che bella che sei, tutti i frasi, e lei piange, tu non sei così, e tu dovresti dire, sì ma neanche tu sei come lei, neanche tu sei così, cioè lei è Charlize Theron, tu sei solo Theron, abbi pazienza, è una bella, c'è una bella differenza. Il film d'amore è un po' diverso. E poi ci sono gli horror che quelli che appunto che fanno paura, e anche lì la scena è sempre la stessa. C'è una che da sola in casa, non si sa perché, lava i piatti, a un certo punto si sente e tu e senti lei che fa amore, sei tu? Chi lo sa? E si sente anche sei tu? No, non è lui, ma ti pare? Tuo marito entra in casa con l'aerosol di norma? No, non è lui, evidentemente non è lui, no. Che arriva e l'ammazza per forza, perché se scema a lavare i piatti, immagini come parcheggia questo, cioè capisci che c'è una giustizia. Allora, però è un po' che non li fanno, devo dire, no? Il mio preferito era Saw, perché io non è che mi... sì, Saw fa paurissima, è vero, perché ciao, è il tuo momento, è la tua ora, ti ammazzo, però mi immagino Saw nella vita, lo chiama la mamma, pronto Saw? Sì, vammi prendere la spesa. No mamma, adesso non posso, dai non mi disturbare. Sì dai, vammela prendere, che devo fare. No, per favore, non rompere le scatole. E butta giù, sarebbe fantastico un Saw così, sarebbe meraviglioso. E poi su Rete 4 sempre d'estate, con i bellissimi di Rete 4 che sono sempre quelli da 30 anni, Lo Squalo, c'è sempre una ragazza, guarda caso, ciao vado a fare il bagno, dun dun dun dun dun, la senti la musica? C'è Lo Squalo con lo stereo, cioè vai, vieni via, cioè cosa vai di... No vado, sono stupido, vabbè fatti tuoi. E poi ci sono quelli anche che a me piacevano da piccolo, gli western, mio zio me l'ha fatti vedere tutti, no? Era fantastico perché questo entrava, hey John, ormai per te è finita, tutto sparava, una tragedia, e c'era il vecchietto, li ha seccati tutti, questo vecchio bricone. Però anche qui poi mi ha deluso questo genere, il western del grande Sergio Leone è stato cambiato, sono passati gli anni e a un certo punto c'è stato un regista che ha detto cambiamo un po' il genere western, facciamo un film un po' diverso, ed è uscito Brokeback Mountain. Ora se lo traduciamo vuol dire montagna rotta dietro, ora no, non è carino perché me lo immagino così, sceriffo, sheriff, bang, bang, tutto che cambia, ma vedete la cosa bella è che poi il cinema mi fa sognare, per poco, perché poi si accendono le luci e mi sveglio.

anni questo pezzo, 1996, mamma mia, solo lei ha quel che voglio, il sottotono, un album fantastico che era sotto effetto stono, che appunto compie 30 anni, allora perché non festeggiarlo con questa ballad un po' soul, un po' anche da ritmi ovviamente, hip hop. E va bene, Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti Showtime, e allora siamo in estate e quale buona occasione per dirvi cosa fare in questo weekend che sta, anche il prossimo weekend che sta arrivando. Ci sono vari appuntamenti che come sempre io poi vado a cercare e vi segnalo perché vi voglio tanto bene e quindi vi faccio divertire con tante cose, tra cui appunto gli appuntamenti per il weekend, ce n'è di tutti i tipi, tutti i colori. Partiamo con gli appuntamenti, per esempio c'è il cinema, perché esce Terminator Prevention, film che racconta di come un cyborg venga inviato sulla Terra per impedire di girare altri Terminator, perché l'ultimo faceva un po' schifo. E poi esce Posto di Lavoro a Tempo Indeterminato, un fantasy bellissimo, se volete c'è. Teatro, perché ci sono le edizioni Paolini, spettacoli meno noti del grande autore Marco Paolini, il veneziano, no? Si comincia con La misteriosa scomparsa di Sergio Vastano, poi Tagadà, il killer silenzioso, e infine Cappuccino col pesce e altri crimini del popolo tedesco, mi raccomando. In TV su Real Time scopriremo come nascono i programmi di Real Time, un bel dietro le quinte. E come nascono? Basta affiancare un aggettivo altisonante a una pratica medica, assisteremo quindi a colonoscopie sorprendenti, emocromi formidabili e autopsie esilaranti, mi raccomando, su Real Time. Per la musica, a Reggio Emilia, concerto del maestro Igor Tiraboschi, famoso perché suona il trombone non soffiandoci dentro, ma muovendolo velocemente a destra e a sinistra. Eseguirà note intense ma brevi. Cose pericolose. A Siracusa c'è la corsa dei tonni, gli abitanti fuggono per scampare un branco di tonni che li inseguono, molto raramente vincono quest'ultimi, molto raramente. Per le mostre in musei a Macerata ci sono gli impreparati, pittori famosi per non essere proprio dei maestri dell'arte, tra i quali più famosi ricordiamo la crocifissione di Adamo, Mosè attraversa il Trasimeno e Ponzio Pilato dette 15 comandamenti a Batman, proprio zero in condotta. Per i raduni, primo raduno a Mantova di cassieri indisponenti, incontri che avranno come tema come chiedere la carta fidati senza alcun coinvolgimento emotivo, far finta di non aver sentito la richiesta di una busta per dover poi riaprire il conto. Succede. Per i libri esce oggi di nuovo sempre lui, il libro di Federico Moccia dal titolo Sei la moglie del mio amico ma lui non mi ha ridato mai il Walkman, storia di un'amicizia che finisce per un debito risalente agli anni 80. Esce anche il libro per bambini Controlla le tue emozioni col diazepam, eccolo lì. E per lo sport a Imperia c'è la finale di bocce in salita, uno sport potenzialmente infinito. Va bene, adesso sapete cosa fare, non dite di no.

Samurai J, l'ossessione, eccola qua, è arrivata fino all'estate, ve l'avevo detto io, è già a marzo, vi dicevo attenzione perché questa proprio ha tutti i requisiti per un tormentone e infatti è arrivata fin qua. Va bene, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime e parliamo di magia, questo è vero, questo ci ho pensato, ho detto non ho mai fatto una roba sulla magia, adesso la facciamo, perché devo dirvi la verità, io i maghi sono secondo me bravissimi, però anche i più disorganizzati tra i performer, perché arrivano qualcuno a un fazzoletto, a una carta, a una bacchetta, cioè non hanno mai nulla, quindi tu devi un po' contribuire e c'è una rubrica che si chiama Nuovi giochi di prestigio per sbigottire i vostri amici e lasciarli di stucco, poi vendere lo stucco a dei professionisti che lo useranno per stuccare e te lo pagano pure in nero, cioè pensa la combo come si chiude. Tre giochi facili, insomma. Le colombe magiche, facile, no? Fate apparire delle colombe dal nulla, ma la domanda è come avete fatto? Eccolo qua, le colombe sono vere colombe, la giacca no, in realtà è una voliera per colombe ricoperta di tessuto, con destrezza tirate fuori le colombe, eh sì, piano piano, però poi ecco sì, lasciate tutti sbalorditi. Moneta che si volatilizza, una moneta che tenete fra le dita che scompare facendo pipì, anche qui come avete fatto? Occultato dietro la giacca da voliera che avete usato prima c'è un crogiolo per la fusione dei metalli, fondete la moneta nel crogiolo, il segreto sta nel fare veramente la pipì, vedrete che poi funziona. E l'ultima, anche questo è un classico, è la lettura della mente, chiedete di scrivere un numero di 9 cifre su un foglietto a uno spettatore e di firmarlo, mostrate il numero di 9 cifre, il foglio, wow, è scomparso, voi aprite uno scrigno chiuso. Ma come avete fatto a aprire lo scrigno chiuso? Come avete fatto? Siete magici, ve lo dico io, come avete fatto?

Queen in Maroon 5 su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, Radio Orizzonti in blu, naturalmente 88 FM. Amici, dobbiamo dare uno sguardo alle news, sì, ci tocca dare uno sguardo all'attualità, bisogna un po' anche sdrammatizzare quella, non è facile, ma non ci proviamo. Ultima ora, ultime notizie, finestra aperta sul mondo, ma come dico sempre, anche se fa caldo, copritevi perché ci sono gli spifferi in questa finestra, va bene. Maturità, nella seconda prova, un brano di Quintiliano al classico, all'alberghiero, uno di Barbieri. Esteri, il mio potere non ha limiti, così Donald Trump in un supermercato, sorpreso dall'apertura della porta automatica. Chicago, Obama inaugura la sua biblioteca, invita Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bono Vox e Matteo Renzi per giocare con gli invitati a Qual è l'intruso? Telemarketing, scatta la stretta sui call center, o almeno così mi ha detto poco fa una al telefono, adesso vediamo se è vero. Cronaca, dipendente di Lecco sorpreso in smart working ai Caraibi, inquirenti sorpresi, ma meno che vedere un dipendente dei Caraibi in smart work a Lecco. Certo. Italia, bambini esclusi dalla scuola calcio perché non abbastanza bravi, così non potranno mai realizzare un giorno il loro sogno di andare a escort. E vedi, a volte i sogni infranti. Santa Margherita Ligure, niente più cellulare per i bagnini che dovranno dare alle turiste tedesche il numero di fax, come una volta, come un tempo. Vabbè.

Eccoci qua, Tommaso Paradiso con i Romantici, eccoci Radio Orizzonte in blu, liberi tutti, Showtime, è il momento anche della classifica, sì, queste ultime due puntate c'è il meglio, quello che secondo me e anche secondo il gradimento poi dei ragazzi che ascoltano dell'università, perché alcuni ci sono, e anche i messaggi che arrivano, sono le rubriche che piacciono di più, per esempio appunto la classifica, abbiamo fatte tantissime, e anche questa oggi, anche oggi c'è, e parla di televisione, perché sapete che da un paio d'anni c'è questo, anche di più secondo me, forse dal Covid, anche 4-5, c'è questo programma Belve con la Francesca Fagnani, non so se avete presente, e c'è sempre inizia sempre così, no? C'è la musica di Ornella Vanoni, poi si entra in studio e lei, ma che belva si sente? E tutti rimangono un po' spiazzati perché non sanno, è una domanda chiaramente ovviamente fatta apposta per spiazzare un po' l'ospite, non sanno mai che rispondere, poi magari come Mammù che aveva fatto quest'inverno si litiga eccetera, e allora io ho qua 11 risposte pronte alla domanda, ma lei che belva si sente? Per esempio, ma al numero 11, lei che belva si sente? È una farfallina della farina perché è difficile cacciarmi dalla cucina, tiè. Ma lei al numero 10, lei che belva si sente? Un lupo, perché per parlare con me devi essere un santo, sì, te lo dico subito, guarda. Ok, al numero 9, lei che belva si sente? Un camoscio, senti che pelle, senti che bella, vellutata, bellissima, sì, senti che roba. Al numero 8, lei che belva si sente? Un istrice, ti ho appena bucato le gomme della macchina, se vai a vedere, Al numero 7, lei che belva si sente? Un rospo, perché? Perché leccarmi la schiena è un'esperienza indimenticabile, ve lo giuro. Numero 6, ma lei che belva si sente? Uno stercorario, perché? Perché mangio da schifo, a volte proprio pasticcio, faccio schifo. Numero 5, lei che belva si sente? Uno squalo, perché se al mare tiro fuori la pinna la gente si spaventa. Numero 4, lei che belva si sente? Un acaro, perché? Perché vorrei vivere tra le tue ciglia, guarda, guarda che romanticismo, guarda che no. Sul podio, numero 3, lei che belva si sente? Un capitone, perché detesto il Natale. No, questo non è vero, non è mia, però è vero. Numero 2, lei che belva si sente? Una mucca, perché? Perché vorrei andare a vivere in India un po', vorrei staccarmi da tutto questo. E al numero 11 delle risposte pronte alla domanda che belva si sente c'è un lama, perché? Perché scappa prima che te lo dica, dato che non ho visto ombrelli, va via, dai.

Bastille con Good Grief, che è un po' un'imprecazione, oh santo cielo. Eccoci qua. Va bene. Le storiche, chiaramente, come mancare questo appuntamento di notizie particolari che noi vi diamo sempre perché ci teniamo, che poi a cena, soprattutto adesso che l'estate è avanzata e voi siete lì che insomma con i vostri amici e fate bella figura, ve lo dico io, con queste notizie che nessuno vi dà, solo noi ve le diamo, le storiche di oggi. Per esempio, nei laboratori della Microsoft è stata messa a punto una scheda madre che è molto apprensiva, si preoccupa se i microprocessori fanno tardi la sera. Ma dove vai? Cosa fai? Questo modem non è un albergo. Sono, sì. In una prima versione, il romanzo I dolori del giovane Werther di Goethe si chiamava I dolori del giovane alle vertebre e raccontava le disavventure di un facchino alle prime armi. Vedi, poi è cambiato tutto. Per accontentare anche

Tipica postura di chi fa finta, vedi? Già allora uno faceva, gli altri giocano a solitario, a carte, va bene, va bene. E infine, oltre ai dinosauri, è stato scoperto l'anchilosauro, che però si estinse subito perché faceva una fatica enorme a muoversi, aia! Oh.

La versione 2026 di Tutti i miei sbagli, il primo grande successo di Subsonica qui insieme a Motta. Eccoci, siamo allora arrivati alla poesia, ragazzi, una poesia molto bella, davvero molto bella, di Wisława Szymborska, una poetessa russa del Novecento che insieme a Anna Akhmatova, o Akhmatova, non so mai dove va l'accento in quel caso, e insieme ad altri, anche Mandelstam, insomma, hanno fatto la storia chiaramente del pensiero, della letteratura russa. E ci avverte la Szymborska che ogni cosa che facciamo, ogni cosa, anche dalla più piccola alla più grande, è politica. Infatti, dice la Szymborska, siamo figli dell'epoca e l'epoca è politica. Tutte le tue, le nostre, le vostre faccende, diurne, notturne, sono politiche, che ti piaccia o no. I tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle una sfumatura politica, i tuoi occhi un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una dissonanza, ciò di cui taci ha una valenza, in un modo o nell'altro politica. Perfino

Cammino per i campi, per i boschi, fai passi politici, su uno sfondo politico. Anche le nostre poesie, le poesie apolitiche, sono politiche. E in alto brilla la luna, cosa non più lunare. Essere o non essere, questo è il problema. Quale problema? Rispondi sul tema. Problema politico. Non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangime arricchito o materiale riciclabile. O anche il tavolo delle trattative su cui si firma. Si è disputato per mesi. Se negoziare sulla vita o la morte intorno a un rotondo o un quadrato. Intanto la gente moriva. Gli animali crepavano, le case bruciavano e i campi inselvatichivano. Come nelle epoche remote e meno politiche.

Grazie Angelo in regia, grazie al prof Acquadro. Noi ci troviamo settimana prossima, signori, per l'ultima puntata della stagione di Liberi Tutti Showtime. Vi abbraccio. Ciao.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tra il lenzuolo dimagrito bisbigliato. Sai che tu mi ricordi Frida Kahlo, che mezzo a mezzo mondo disastrato si ferma a dire che il tramonto è uno spettacolo, che leggi la Merini e piange la Biennale, e poi disegni un sole dove ti fa male. Dammi un bacio come il dipinto di Hayes e fermati da me, così via.

cosa, ma ti vedo solo come un amore. Amo quando non mi perdi troppo sul serio. Mi fa impazzire che lo sai. Dietro una grande donna c'è sempre un ulai.

scusa, oh, ma mi vuoi rispondere? Ma che ti prende, madonna? Se non vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Però sto pensando a te. Per favore rispondimi, per

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Triste delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo, guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore,

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia.

voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle. Dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

di me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me, come scordarti.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel presente. Oh,

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera. Eccoci qui pronti per iniziare una nuova puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominciamo con un brano di musica classica e oggi ci troviamo Luciano Pavarotti che ci canterà Cor ingrato.

mamma mia, sono senza parole. Incredibile interpretazione di Luciano Pavarotti, il quale tra l'altro pronuncia molto bene anche la lingua napoletana, no? Tu non ci pienza stucora mia, mamma mia, mi sembra di sentir parlare De Luca proprio, sai, un vero napoletano. E poi tra l'altro anche come pronuncia questo core ingrato nella parte proprio tenorile, una cosa veramente meravigliosa. Tra l'altro questo brano qui si chiama Core ingrato, ma io ho sempre pensato si chiamasse Catarì, perché inizia sempre il brano con Catarì e riprende anche nella ripresa sempre con Catarì, e invece il titolo giusto del brano è Core ingrato. Così come Norwegian Wood è il titolo di questo brano meraviglioso dei Beatles, tutta un'altra cosa, ma sempre pur un gran brano, un bellissimo brano.

Ed è incredibile proprio che questo brano, che è stato composto e registrato 60 anni fa circa, sia attuale sia dal punto di vista della registrazione, sia dal punto di vista del suono degli strumenti, come anche delle due voci che si intonano in una maniera perfetta. I Beatles sono i Beatles. Questo brano si sente proprio la chitarra di George Harrison e quella nota lunga del sitar che aveva appena imparato qualche mese prima in India. Passiamo invece adesso al jazz con una cosa completamente diversa. Abbiamo la regina del jazz, Ella Fitzgerald, che ci fa ascoltare One for My Baby and One More for the Road.

Da un genere all'altro, ecco la colonna sonora di Zabriskie Point, e ce la suona niente poco di meno che i Pink Floyd.

Sì, è proprio un genere di musica, giustamente come mi sottolinea Angelo, di tipo avveniristico, perché cosa avrà? Più di 40 anni questo brano, no? Ma d'altra parte accompagna la colonna sonora di un film più che avveniristico, anche molto molto difficile da comprendere. E questo invece brano che arriva è ancora più vecchio, perché è un brano composto da Tchaikovsky, è l'Ouverture 1812, è però Tchaikovsky, quindi lo digeriamo sicuramente con tutta tranquillità.

sì, è veramente un bel brano questo. Ha solo un piccolo difetto, secondo me. A chiamarlo Ouverture 1812, io gli avrei detto, l'avrei chiamato in una maniera diversa, gli avrei detto non tanto il Lago dei Cigni, perché chiaramente è un'altra cosa, ma l'avrei chiamato Lago delle Paperelle, Lago dei, che ne so io, delle Oche, vabbè. Vabbè, Tchaikovsky l'ha chiamato così. I Bee Gees ci fanno ascoltare un brano che ha un bellissimo titolo: How Deep Is Your Love? Com'è profondo il tuo amore?

Sì. I Bee Gees assolutamente sono un gruppo che ha composto, ha realizzato, eseguito dei brani meravigliosi come effettivamente questo. E questo altro brano che arriva, dei Take That, assomiglia un po', perché anche i Take That sono un gruppo, erano almeno, perché adesso non ci sono praticamente più, un gruppo vocale, e uno dei brani più celebri è Back for Good, che ora ascoltiamo.

Che strano, i Take That non ci sono praticamente più, ma Robbie Williams continua e continua alla grande. È uno dei cantanti probabilmente, diciamo, più fortunati d'Europa, nonostante che nei Take That lui era il cantante numero due, perché il numero uno era Gary, molto più carino, forse anche più aggraziato come voce, ma la personalità di Robbie Williams probabilmente ha vinto contro una voce e anche un'immagine migliore della sua. Ecco la grinta che ha Robbie Williams, e anche con i brani che lui stesso ha prodotto e ha composto.

E dopo i Bee Gees e dopo i Take That, un terzo gruppo straordinario, sia musicale che vocale. E che vocale, perché qui alla voce abbiamo Freddie Mercury. Lui ci farà ascoltare uno dei suoi brani più celebri, Radio Gaga. Tra l'altro Radio Gaga ha fatto nascere una cantante che di cognome faceva Germanotta, quindi Lady Germanotta divenne Lady Gaga, perché lei, ascoltando questa canzone, così era giovanissima, era veramente, io mi chiamerò Lady Gaga. Radio Gaga, i Queen.

Eh sì, è molto molto bello, ma è altrettanto lungo questo brano, e c'è Claude Debussy che ha una gran voglia di farci ascoltare Le Matin d'un jour de fête.

E lasciamo ora questo brano eseguito per la prima volta nel 1910 di Claude Debussy per lasciare il posto a un brano molto più vicino a noi. Il brano si chiama Luck Be a Lady Tonight e ce lo canta Seal.

0: Fantastico questo Seal che ci ha cantato Luck Be a Lady Tonight, che grinta e che swing. Domenico Modugno adesso ci fa ascoltare un brano meraviglioso composto da lui in napoletano. Tu sei una cosa grande per me.
1: Tu sei una cosa
0: no,
1: grande.
0: Basta, vai avanti tu, Domenico.
1: Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa

È veramente una cosa a cussi grande questo brano. Come d'altra parte lo è questo brano scritto da Augie Carmichael quando ancora era un liceale, perché lui già componeva all'età di 15-16 anni. Qui invece nel gruppo di amici che lo conoscevano molto bene arrivò una proposta di eseguire un brano per il sud degli Stati Uniti, e quindi lui compose questo brano. Il brano fu chiamato Georgia on My Mind, e diciamo che l'interprete che ha portato al grande successo questo brano è stato Ray Charles, e lo ascoltiamo proprio da lui, Georgia on My Mind.

Qualcuno pensava che Giorgia fosse un brano dedicato ad una ragazza che si chiamava Giorgia, e invece Giorgia è proprio la nazione in fondo all'America la cui capitale è Atlanta. Però non pensiate di arrivare ad Atlanta e chiamarla così, perché Atlanta si pronuncia Atlana, così come ho imparato io andando proprio in quella città. Ed ora Georges Bizet ci fa ascoltare la suite numero 1 della Carmen, la Carmen di Bizet.

Non so voi, ma io la dolce vita di Via Veneto non ho fatto tempo a viverla, perché ero troppo piccolo, anche se ho vissuto una infanzia dolcissima. Ma la dolce vita di Via Veneto dicono che fosse un'altra cosa. Vabbè, tanto ce l'ascoltiamo, io e Angelo, insieme a voi, questo brano meraviglioso di Nino Rota.

cortissimo questo brano, come corta è stata la dolce vita di Via Veneto. Ma adesso arriva Prince che ci fa ascoltare la sua famosissima Purple Rain.

Ed è con la voce e soprattutto con la chitarra di Prince che io ed Angelo Sivelli vi lasciamo, ma vi lasciamo soltanto per questa sera, perché la prossima settimana ci siamo ancora. Claudio Borroni alla voce, Angelo Sivelli in regia, per salutarvi e per augurarvi un'ottima, una fantastica serata, dopo aver ascoltato questa compilation che mi sembra venuta proprio bene questa volta, per darvi l'appuntamento appunto alla prossima settimana. Ciao a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. Al cinema Prealpi, un film genere animazione, Minions e Monsters, alle ore 17, alle ore 19 e alle ore 21. Invece al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, sempre un genere animazione, Toy Story 5, alle ore 21:30. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra 6 e 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17:30, Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario, ore 18, Santa Messa, con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18. L'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno.

0: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio alla vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E invece mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E vi ricordo che a Ceriano Laghetto un'ostetrica a casa per i neogenitori, nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Per informazioni, per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 8286 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Per l'estate stop al disco orario al parcheggio di via Parini. Saronno, il valore dell'inclusione sfila a Rimini, il trionfo della cooperativa Il Granello. Solaro, doppio incendio nel parco delle Groane a Solaro e Cesate. Saronno, il Rotary Club premia il dottor Montrasio. Caronno Pertusella ruba l'Hauser, visto e arrestato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Duce Deglia e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, addio almeno per l'estate al disco orario nel parcheggio tra via Parini e via Miola. Con un'ordinanza della polizia locale è stata infatti sospesa la regolamentazione della sosta. Fino al 30 agosto gli automobilisti potranno lasciare l'auto senza il limite delle 2 ore. In precedenza la sospensione del disco orario era stata presentata come un servizio destinato ai frequentatori della piscina comunale di via Miola, in particolare durante l'apertura estiva della vasca esterna, consentendo soste più lunghe senza il rischio di sanzioni. L'attuale ordinanza non richiama invece la piscina tra le motivazioni, limitandosi a fare riferimento alla minore intensità del traffico e al ridotto utilizzo dell'area di sosta nel periodo estivo. Negli ultimi mesi il parcheggio è risultato effettivamente meno congestionato, anche per il trasferimento di molte auto di residenti e lavoratori presso il parcheggio del supermercato Tigros tra via Bergamo e via Miola. Ora, fino al 30 agosto, il disco orario resta sospeso e la sosta torna libera. Saronno, una straordinaria testimonianza di riscatto e creatività ha catturato l'attenzione del pubblico e delle istituzioni durante la recente edizione di Expo AID 2026, la prestigiosa vetrina nazionale interamente dedicata al mondo della disabilità e al terzo settore, che ha visto come assoluti protagonisti i ragazzi della cooperativa sociale Il Granello di Cislago, capaci di trasformare una sfilata di moda in un momento di altissima intensità emotiva e di condivisione. I giovani della struttura si sono calati con disinvoltura nel ruolo di modelli, raccogliendo l'entusiastico applauso della platea e il formale riconoscimento del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. Gli abiti presentati a Rimini portano con sé una storia di vera sinergia. Le stoffe sono state lavorate tinte direttamente dai ragazzi, utilizzando pigmenti naturali. Successivamente la materia prima è stata affidata alla stilista milanese Angela Formaggia, che ha confezionato i capi. Dietro le quinte dell'evento si riflette il lavoro coordinato degli educatori e dei numerosi volontari della struttura. Solaro. 2 incendi nel giro di pochi giorni hanno interessato il territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il primo principio di incendio è divampato al confine tra Solaro e Cesate. Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state contenute, impedendo che raggiungessero il bosco. Più impegnativo è il secondo episodio, in prossimità di via Cellini a Solaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre antincendio, che hanno lavorato in modo coordinato per circoscrivere e spegnere il rogo. A supporto dei volontari impegnati per ore sotto temperature elevate era presente anche un'ambulanza della Croce Rossa Alte Groane. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono proseguite le operazioni di bonifica necessarie per evitare eventuali varie riprese favorite dal vento. Proprio alla luce degli ultimi episodi vengono richiamati i cittadini e gli escursionisti alla massima attenzione. Le alte temperature e la vegetazione particolarmente secca rendono infatti i boschi molto vulnerabili agli incendi. Per questo il parco invita chi frequenta le aree verdi a non accendere fuochi, evitare qualsiasi comportamento che possa provocare scintille o inneschi e segnalare immediatamente eventuali principi di incendio ai numeri di emergenza. A Saronno, nella sala messa a disposizione da Confcommercio Ascom di Saronno, il presidente del Rotary Club Saronno ha consegnato il premio professionalità al dottor Giovanni Ferdinando Montrasio, storico pediatra dell'ospedale cittadino. Il riconoscimento è stato assegnato per una carriera pluridecennale a servizio della comunità e in particolare dei bambini e delle loro famiglie. Il dottor Montrasio è stato per molti anni primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Saronno, contribuendo con il proprio lavoro a introdurre innovazioni orientate non solo alla cura delle patologie, ma anche al benessere psicofisico dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Nel corso della sua attività professionale ha maturato un curriculum ricco di esperienze, partecipando a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali. Col premio professionalità, il Rotary Club Saronno ha voluto sottolineare non solo il valore del medico, ma anche quello della persona. Per intere generazioni di famiglie saronnesi, il dottor Montrasio è stato un punto di riferimento, accompagnando con competenza, umanità e attenzione la crescita di migliaia di bambini. Saronno Pertusella. Dopo la prima incursione di un paio di settimane fa all'Auser, nessuno dei volontari si aspettava che i ladri sarebbero tornati tanto presto. Invece è successo, sempre di notte. La sede di Via Adua è stata nuovamente presa di mira. Un malvivente è riuscito a introdursi nei locali dell'associazione, ma l'intervento di un residente della zona ha evitato che il colpo andasse a segno. L'uomo, insospettito da alcuni rumori provenienti dal cortile, ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine. La pattuglia dei carabinieri di Saronno è arrivata in pochi minuti, sorprendendo il malintenzionato all'interno della struttura e procedendo al suo arresto. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Varese News e il Saronno. Delia e con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: Elisabeth, quello d'ar, l'avvocat e il dottor, che discuten con maestria.
1: Mica tu resù, ma però ce la va.

0: Ma che bella la nostra sigla! Che bella, vero?
1: E cicciarami e cicciarati
0: venerdì.
1: E noi cicciariamo nella trasmissione Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
0: Entriamo in punta di piedi nelle vostre case per farvi compagnia.
1: Te l'ho
0: ma ci
1: già
0: divertiamo
1: detto, però,
0: anche noi.
1: Che io non posso andare in punta di piedi, che la funò.
0: Ti col bastone, mi con la stampella. Va bene. Allora, se incomincio con una bella poesia.
1: Dai, cosa hai trovato, Anna?
0: Allora, io continuerei questa trasmissione ancora con qualcosa del Franco Loi, perché come avevo detto l'altra volta, l'ho conosciuto, mi è piaciuto moltissimo e lui mi ha lasciato queste poesie che io in un cassetto ho ritrovato. E ho trovato, tra l'altro, questa che dice, come titolo, «Me piaceris de mi desmente gas, mi piacerebbe di me dimenticarmi», pensa che bello, e in dialetto la fa in sci. «Me piaceris de mi desmente gas, e camminà, e respirà per ti, ves come i fior che qua ie branca il su, se la s'insumina in due il verlu, e mai truas, e più capidemi, ma ves giuius dell'aria che mi tira, due che la vita la se pensa vif».
1: Che bella, che bella. Quindi mi piacerebbe di me dimenticarmi.
0: Qualche volta, no? Dimenticarci di noi.
1: Allora, mi piacerebbe di me dimenticarmi e camminare e respirare per te. Essere come i ragazzi che quando li prende il sole si lasciano seminare dove lui vuole. E mai ritrovarsi e non più capire di me stesso, ma essere gioioso dell'aria che mi attira, là dove la vita si pensa vivere.
0: Insomma, profondo, questo.
1: Certo, poche righe, ma...
0: Poche righe, poi ecco sempre questo ritornare al sole, alla vita, alla luce, andare là. E poi altruista, vorrei respirare per te, che bella questa
1: certo,
0: frase.
1: Sì.
0: Fermarmi, dimenticarmi di me e addirittura respirare per te. E quindi respirare per un'altra persona vuol dire effettivamente annullarsi.
1: E difatti il titolo è «Mi piacerebbe di me dimenticarmi».
0: Allora, e intanto una canzone, mi disaria, stendise.
1: Anche a me.
0: Musica.

0: E certo che comincio io il nuovo argomento.
1: Due me meniti in che?
0: Allora, in che andem, non soltanto io e te, ma gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Orizzonte in Blu FM 88, andiamo a Dervio.
1: Ah, sul Melac.
0: Che infatti è definita il gioiello del lago di Como. Quindi è anche apprezzata già in epoca romana per il clima e la bellezza dei suoi dintorni. La cittadina è oggi una meta di richiamo internazionale, soprattutto per gli amanti della vela e del surf.
1: Lago di Como, come invece mio papà diceva Lago di Como, perché le Kumaschke.
0: I-U-O.
1: Di Como.
0: Infatti allora sarebbe a dire Como.
1: Ascoltum, Dervio, cittadina di poco più di 2500 abitanti, allo sbocco della Val Varrone, è uno dei gioielli del lago di Como. Adagiata sulla penisola derviese e attraversata dall'omonimo fiume, Dervio è abitata da millenni. Perché già gli antichi romani, intuendo il valore della sua posizione strategica, avevano creato sulla penisola un borgo fortificato. Oggi Dervio è una meta turistica apprezzata per le sue bellezze artistiche e naturali, oltre a essere considerata il paradiso della vela. Da velisti, windsurfer e kitesurfer, che da tutto il mondo la raggiungono per le sue sponde sempre ventilate.
0: Ecco, e su una rupe che svetta sopra Dervio sorge la torre di Orezia, costruita per sorvegliare la strada della Val Varrone. Dalla sua sommità si ammira un panorama splendido su Dervio e un ampio tratto del lago di Como, come dici tu Anna, e delle montagne circostanti. Proprio per questo, oltre alla funzione di difesa, nel Medioevo veniva utilizzata come torre di avvistamento e per inviare segnali visivi da un punto all'altro del lago, dato che è in contatto visivo con il castello di Correggio e il castello di Rezzonico.
1: Sì, qui è pieno di castelli in questa zona. Dunque, ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2016, questo castello è visitabile tutti i weekend e i festivi, da Pasqua fino a settembre. Grazie ai suoi 3 chilometri di spiagge balneabili, Dervio è perfetta per trascorrere una giornata estiva in riva al lago. Ma per chi dalle onde vuole qualcosa di più, di qualche ora di relax, i venti che sono la Breva e il Tivan creano tutto l'anno le condizioni
0: venti
1: ideali
0: caldi
1: per tutti gli appassionati di sport a vela. Beh, la Breva spira due volte al giorno, dal lago alla terra e poi dalla terra al lago, ma spesso il mio papà diceva che brevascia che sì,
0: ah,
1: sì, perché era frescolina.
0: Ah, non è calda,
1: no,
0: al contrario.
1: A volte è una brevascia.
0: Ho capito. Appassionati e anche esordienti che possono prendere lezioni in una delle numerose scuole di vela, windsurf e kitesurf. Come sono difficili queste parole, e che hanno sede in paese. Nel corso dell'anno, inoltre, sono frequenti le regate e le competizioni di livello nazionale e internazionale. Nelle acque di fronte a Dervio si trova anche l'Acqua Park, l'unico parco acquatico del lago di Como, con un'estensione, pensate, di oltre 1000 metri quadri tra scivoli e trampolini.
1: Che meraviglia, questo non lo sapevo. E soprattutto nella bella stagione, Dervio è il punto di partenza o di arrivo ideale per escursioni in ambienti incontaminati con panorami incantevoli che portano fino alle vette del Monte Legnoncino, del Monte Muggio e del Monte Legnone, che è, tra l'altro, è a 2610 metri sul livello del mare. Ecco, la mia casa a Domaso è esattamente di fronte
0: a quella,
1: cioè, tra
0: montagna.
1: La mia casa e il Monte Legnone, che io vedo in tutta la sua maestosità, c'è il lago, il Monte Legnone. Da non perdere sicuramente il sentiero del viandante, riconosciuto come uno degli itinerari escursionistici più belli d'Italia.
0: Infatti, Infatti si tratta dell'antica via che collegava tra loro Lecco e la Valtellina, percorsa per secoli da mercanti, pellegrini e semplici viandanti, in un dolce saliscendi che alterna tratti lungo largo ed altri nel vicino entroterra. Il sentiero del viandante permette di godere in poche ore di panorami, singolarità geologiche, testimonianze storiche, boschi, borghi e case rurali che rendono il lago di Como così amato in tutto il mondo.
1: Una delle specialità culinarie del lago di Como sono i minsultin, cioè gli agoni, pesci di lago, che vengono salati, essiccati, pressati e poi deposti nelle latte per la conservazione. Cotti sulla griglia e cosparsi di olio extravergine di oliva, vengono serviti accompagnati da fette di polenta. Io li ho mangiati spesso, anche appunto a Domaso, però ecco, l'unico problema dell'agone è che ha un cattivo odore quando tu lo cuoci, proprio riempie il locale di odore di pesce. È buonissimo, però dopo devi, se è estate, bene, di solito vengono in primavera e bisogna poi aprire un po' e areare. L'unico, diciamo, difetto dei misultit, però buoni. Va bene, e dopo questa bella camminata sul lago a Dervio, ci sta bene un po' di bella musica.

0: Zan Zan. Che bella questa canzone.
1: Sì, erano i Canta a Milano.
0: Piacciono, mi piacciono. A me mi piacciono.
1: A te ti piacciono?
0: A te, a me. Allora.
1: E chissà se a loro piace.
0: Adesso te dici Voltes.
1: Dove devo voltarmi?
0: Voltes, è il titolo di una poesia sempre del Franco Loi.
1: Ah, allora parla chiaro.
0: Questa chile è quella che mi piace più se de tucci.
1: Ah, sentiamo.
0: E la dis, voltes, senza da pes, come se fa quanchi pensier nell'aria slise in via. Voltes, per abitudine lenta, senza sa, come chi don che per la strada se gira la testa per un om, in ca o sulla porta, voltes per simpatia d'un rumor lontan, o d'una rondin su nel ciel stravolta, voltes senza savè, per volontà d'un quai penser bislac, o per busia, voltes per returna, che smente gas un mi che dre di spalte rubaria quel nien del caminà, quel to anda via.
1: Voltes in italiano vuol dire voltati. Voltati senza dar peso, come si fa quando i pensieri nell'aria scivolano via. Voltati per abitudine lenta, senza senso, come quelle donne che per strada girano la testa per un uomo, in casa o sulla porta. Voltati per simpatia d'un rumore lontano, o d'una rondine su nel cielo stravolta. Voltati senza sapere, per volontà d'un qualche pensiero bizzarro o per bugia. Voltati per ritornare, che, dimenticato, ci sono io dietro le spalle, per rubarti quel niente del camminare, quel tuo andare via.
0: Come?
1: Voltati.
0: Voltati. Bella, questa qui però.
1: Sì, è molto bella, molto profonda, e bisognerebbe rileggere parola per parola.
0: Gustarla di più. Non abbiamo il tempo per star qui a gustare, però speriamo che i nostri ascoltatori magari siano invogliati, se riescono ad andare in internet, andare a cercare le poesie di Franco Loi, ripetiamo, oppure farsi aiutare da qualche nipote e conoscere questo poeta dialettale milanese un pochino di più. E intanto che lui cerca in internet, noi sentiamo una bella canzone insieme a loro.

c'è sul gasaghe, l'attacca lì, col fondeghe, le tornata fa la pace.

0: la ciappa un'indigestione, con un bel toc de salsisun, la famola cervelera. Olè!
1: E adesso che gancamo un po' di tempo, cosa femmo? Si fulum?
2: No, guarda, io ho trovato il libretto che mi avevi prestato tu, sì? Barlafus e Balabiot, e ci sono questi modi di dire con dei significati, e noi potremmo cominciare con var più se un andà
1: che cent'andem,
2: cioè vale più un solo andare che cento andiamo.
1: Come per dire, se continuiamo a dire ci andiamo, ma non andiamo mai, e allora invece di continuare a dire andiamo, diciamolo una volta, ma
2: esatto,
1: andiamo.
2: Invece
1: Sono sentì? Sì, chi conosce?
2: Allora, chi conosce bene Milano sa che i suoi abitanti sono sicuramente socievoli, accoglienti e amanti della compagnia, come ben testimoniano gli eventi cittadini, le festività e il rito dell'aperitivo dopo il lavoro, adesso poi ancora di più di una volta. Ma sa anche che i milanesi non rinuncerebbero mai alla propria intraprendenza, neppure se questa li dovesse costringere ad agire in solitudine. E questo motto, Anna, che è antico.
1: Questo motto antico ma ancora ampiamente utilizzato, tradotto letteralmente, significa: vale di più un solo andare che cento andiamo. E illumina alla perfezione il carattere dei milanesi, un armonioso connubio di sogni e arditezza. Il meneghino preferisce agire che perdersi in titubanze. Ascolta, riflette, sì, ma prima o poi, meglio prima, bisogna andare e provare a realizzare quel che si ha in mente, grande o piccola impresa che sia. Pertanto è preferibile affrontare da soli il dinamico cammino dell'iniziativa piuttosto che circondarsi di compagni di viaggio indecisi. Ti capì, Giancarlo? Var più se un andiamo, andà, che cent andem.
2: È una cosa che mi capita spesso
1: di dire a qualcuno: andiamo,
2: e poi, siccome questa persona non si decide, mi scappa la voglia di andare.
1: Invece var più se la tola de l'or.
2: Sì, anche questo è un modo di dire, cioè la latta, sembrerebbe non vero, ma vale più dell'oro in questo modo di dire.
1: Già, sono sentito.
2: Allora, ecco questo un altro motto che, paragonando qualcosa di prezioso a un elemento di poco valore, mostra che la saggezza premia il secondo. Cioè, il detto è vecchiotto, ma di indubbia attualità. La dialettale tolla corrisponde infatti alla latta, una sottile lamiera di ferro sulla quale viene applicato uno strato di stagno. Da questa unione nasce un materiale robusto, ben resistente alla corrosione e duttile. E invece in milanese, quando si vuole...
1: Sì, certo, perché quando si vuole indicare con bonaria ammirazione una persona intraprendente che non si arrende davanti agli ostacoli della vita e che è capace di difendere le sue decisioni e le sue azioni, si dice che possiede una bella faccia de tola, cioè una vera faccia tosta. Oh, ma te che è la faccia de tola, si dice.
2: Sì, è vero.
1: Di metafora in metafora il motto afferma quindi che la disinvoltura e il coraggio possiedono più valore del pregiato metallo, cioè della ricchezza. Te che proprio una faccia de tola, cioè robusta, che resiste a tutti i colpi, che quindi non sta lì a guardare, a porsi il problema, può di dire la faccia de tola, e quindi dice quello che pensa.
2: Bene.
1: E gancamo un minuto la di Giancarlo, meno mal.
2: Perché così possiamo continuare.
1: Sì, vediamo se c'è qualche altro detto.
2: Sì, certamente ci sono i detti della Federica Sacchetti, che ci spiega, per esempio, cosa vuol dire
1: Sì, però io te ne voglio dire uno che c'è qui. Qui di Rescaldina, e non si offendano quelli di Rescaldina.
2: Sono vicini.
1: Qui di Rescaldina lavano la faccia la sera e i piedi la mattina. Quelli di Rescaldina lavano la faccia di sera e i piedi di mattina. Cioè fanno un po' le cose al contrario. Oppure, le mei la nebbia, o il gel o la brinna, ma minga vien della casina.
2: Che forte.
1: Se mi veniu in della mente in sto momento un detto che diceva la mia nonna di Marzo.
2: Ah.
1: E diceva: Mars Marzotte, tra quel che l'è il dì l'è anche la notte. Cioè Marzo Marzotto, com'è il giorno e anche la notte. Tu non ti ricordi che lo dicevano? Mi è venuto in mente adesso, intanto che leggevamo gli altri.
2: Vabbè,
1: però che Giancarlo che adesso la dì, la dì anche le ore de...
2: E noi ci siamo divertite, cari amici, speriamo che lo sia stato anche per voi, gli amici naturalmente di Radio Orizzonte in Blu, FM88, la radio di Saronno che viene ascoltata da tutti, no?
1: Senti, che il disum insieme a quel che vuoi di me? Senti, in che quel che vuoi di me il disum insieme?
2: Va bene, cos'è?
1: Mi cunti fino al 3.
2: Sì.
1: Al 3 sai cosa dobbiamo dire?
2: Sì.
1: Due, e tre.
2: Mi raccomandi, gen, cicciarate un cicinin. E ciao a tutti.

0: Mela, El Carubi, La Via Brisa, El Caret.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a voi famiglie che ascoltate sempre le fiabe di Sissi. Bambini, da un po' vi dico non più di aspettare lì che sono tutta per voi, ma perché abbiamo intrapreso il percorso dell'ecologia con delle cose interessanti soprattutto per voi, per parlare di piante. Ad esempio oggi parleremo del ciclo della vita delle piante e poi inizieremo con le nostre belle storie, le nostre canzoncini. Quindi sono tutta per voi da subito. Allora bambini, vediamo insieme come crescono le piante. Le piante sono ghiotte di carbonio presente nell'aria sotto forma di anidride carbonica. L'assorbono e la trasformano in materia vegetale attraverso la fotosintesi. Le piante sono alla base di una grande catena alimentare. Gli erbivori mangiano le piante, i carnivori mangiano gli erbivori e sono mangiati da altri carnivori. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri per sopravvivere. Perché in un giardino i gatti sono sempre meno dei topi? Eh sì, perché i gatti non possano prendere tutti i topi. In questo modo capita anche che alcuni si sfiniscano e muoiano di fame. È la ragione per cui ci sono sempre meno predatori che prede. Infatti io li tengo in casa e li amo alla follia, non si fa. È una delle grandi leggi della natura. Se ci fossero troppi gatti si mangerebbero tutti i topi e sarebbero senza niente da mettere sotto i denti. Poi, sentite questa, come fa l'azoto a mettere il turbo? L'azoto è un gas, ma anche un concime naturale molto efficace. Sulle radici le piante hanno alcuni piccoli nodi che contengono batteri capaci di trasformare l'azoto e il nitrato in un sale minerale. Le piante li assorbono e crescono più velocemente. Quando gli animali mangiano queste piante, crescono meglio. Come il carbonio, anche l'azoto è una fonte di vita. La vita si basa su alcuni elementi chimici essenziali che si riciclano all'infinito, passando attraverso i tre stati della materia: gassosa, liquido e solida. Questi elementi sono l'azoto, presente al 78% nell'atmosfera e che costituisce la parte essenziale delle proteine e del DNA degli esseri viventi. Il carbonio, onnipresente nel suolo, negli oceani, negli esseri viventi. L'ossigeno, che rappresenta il 21% dell'atmosfera ed è necessario alla respirazione. L'acqua, che occupa 1,4 miliardi di chilometri quadrati sul pianeta. E così abbiamo parlato dei cicli della vita e dovremo andare avanti ancora, ma andremo avanti la prossima volta perché oggi ve ne ho raccontate abbastanza. E adesso bambini partiamo con la prima canzoncina che è Pollon.

Bene bambini, possiamo partire con la prima nostra bella storia che si intitola La cosa più preziosa. Quando il re di Perugia si sentì troppo vecchio e stanco per governare ancora, chiamò a sé i suoi tre figli e disse loro: «Figli miei, uno di voi presto mi sostituirà e diventerà re di questa città. Però dovete superare una prova. Dovete mettervi in viaggio e riportarmi entro un mese la cosa più preziosa che riuscirete a trovare. Chi supererà questa prova sarà degno di essere il nuovo re di Perugia». Il principe rosso, il principe nero e il principe giallo si inchinarono al padre, poi saltarono sui loro cavalli e partirono. Il principe rosso cavalcò verso il mare, giunse in una città che aveva un porto e nel porto c'era una nave. Si imbarcò sulla nave e fece rotta verso l'avventura in cerca di un tesoro. Il principe nero invece cavalcò verso le montagne. Ce n'era una piena di grotte dove si diceva fossero nascosti incredibili tesori. Quando giunse davanti alle montagne, il principe nero smontò da cavallo e cominciò ad arrampicarsi. Il principe giallo invece si diresse verso la campagna e lì incontrò un contadino che stava falciando il grano maturo. «Sai che c'è un tesoro da queste parti, buon uomo?» chiese il principe. Il contadino fermò la falce per un momento. Poi si asciugò il sudore dalla fronte e rispose: «Certo che c'è! Se mi aiuti, ragazzo, darò anche a te un po' di quel tesoro». Il principe giallo non se lo fece dire due volte. Scese da cavallo, si rimboccò le maniche e anche lui si mise a lavorare. Quando il grano fu tutto falciato, il contadino, senza dire una parola, raccolse una piccola cosa gialla da terra e la diede al principe. Lì per lì, questi si meravigliò, poi però capì e ringraziò il contadino. Risalì a cavallo e riprese la strada per tornare al castello. A un mese esatto dalla loro partenza, i tre principi si presentarono davanti al vecchio re. «Bene», disse il sovrano soddisfatto, «siete stati puntuali, figli miei, e questo è già un bene. Ora vuotate le sacche e vediamo che cosa mi avete portato». Il principe rosso tirò fuori da una tasca della sacca una cascata di monete d'oro. Il principe nero invece mostrò a suo padre una statua d'avorio e una d'argento. Dalla tasca del principe giallo uscì infine solo una spiga di grano. Il re considerò con attenzione ciò che i suoi figli gli avevano portato. Poi dichiarò che senza dubbio il nuovo re di Perugia era il principe giallo. «Figli miei», spiegò il vecchio re al principe rosso e al principe nero, «il grano è il pane, il grano è la vita, che è un bene assai più prezioso di tutto l'oro e di tutte le statue». E dopo questa storia di

bambini, visto che già prima abbiamo parlato di gatti e topi, rimaniamo su questo tema. In questo racconto che adesso sentirete, un racconto delle fiandre, topi e ratti tentano di prendere in mano il proprio destino e di difendersi dal loro storico nemico, il gatto, anche se lo scontro è perso in partenza perché la maggior parte delle volte i gatti hanno la meglio. Guardate un po' che cose scogitano questi piccoli roditori con la storia Il gatto e i sonagli. Tutti sanno che da quando esiste il mondo i gatti mangiano topi e ratti. Un bel giorno, molto tempo fa, tutti i topi e i ratti di una fattoria delle fiandre si riunirono per parlare di questo inquietante problema. Fu il capo dei topi a prendere per primo la parola. Fratelli topi, cugini ratti, l'ora è grave. Non possiamo più passeggiare tranquillamente senza che il gatto ci salti addosso. Tutto questo deve finire. Bisogna trovare un modo per sbarazzarci di quel maledetto una volta per tutte. L'assemblea applaudì fino a spellarsi le zampe. Sì, ma anche se erano tutti d'accordo, nessuno aveva la minima idea di come liberarsi del nemico. Topi e ratti restarono a lungo a grattarsi i baffi fino a quando udirono una flebile voce. Era quella di un topolino. «Credo di sapere che cosa potremmo fare». Tutti si misero a ridere. Non sarebbe stato certo quel piccoletto a trovare la soluzione. Il capo dei topi chiese comunque all'assemblea di fare silenzio. Parla, parla pure senza paura. A volte dai cervelli più piccoli che vengono le idee più interessanti.

raccogliendo tutto il coraggio che aveva, il topolino si schiarì la voce e disse: «Una cosa è certa, non riusciremo mai a sbarazzarci dei gatti. Sarebbe tutto più semplice se fossimo in grado di sentirli arrivare. Con le loro zampe di velluto fanno meno rumore del vento. Dobbiamo quindi trovare il modo di segnalare la loro presenza. Se ci riusciremo, avremo almeno il tempo di andare a nasconderci. Mi sono dunque detto: se facessimo ingoiare un sonaglio al gatto, non potrebbe più coglierci di sorpresa». La folla in un primo momento rimase sorpresa, poi applaudì. Quando fu tornato in silenzio, il topolino proseguì: «Basterà dunque preparare un piatto appetitoso e inserirvi all'interno un sonaglio». Un numeroso gruppo di topi partì immediatamente in spedizione per cercare qualche pezzo di carne nelle dispense della fattoria. Poi misero la carne in un piatto e vi nascosero dentro il sonaglio. Dopo pochi minuti il gatto, attirato dall'odore, entrò nel granaio. Senza la minima esitazione si gettò su quel pasto insperato. Mangiò, mangiò e mangiò fino a farsi scoppiare la pancia. Aveva sbaffato tutto con tanta avidità che non si era accorto di aver ingoiato il sonaglio. Solo quando si avviò verso un mucchio di fieno per fare una piccola siesta, si rese conto che camminando faceva più rumore del campanile della chiesa quando suonava la mezzanotte. Allora gesticolò, si girò e si rigirò su se stesso. Saltò sul posto, ma niente da fare, continuava a suonare. Per alcuni giorni tutti i topi e ratti della fattoria conobbero una felicità illimitata. Al minimo rumore del sonaglio correvano a mettersi al riparo e uscivano allo scoperto solo quando era tornato il silenzio. Ma purtroppo quei giorni di festa presto ebbero fine. Un mattino il gatto fu preso da una tosse terribile e accadde quel che doveva accadere: sputò la campanella. Topi e ratti ripresero la loro triste vita, terrorizzata anche dalla propria ombra. Da quel giorno i gatti hanno preso l'abitudine di annusare il cibo prima di mangiare e, per essere sicuri di non mettersi a suonare dopo aver mangiato, si scuotono per bene. E io aggiungo che quando mangiano bene, poi si mettono subito a lavarsi e poi si fanno un bel riposino. Ma adesso noi balliamo con la danza della panza.

Bambini, siamo giunti al nostro momento barzellette. Allora, sentite questa. Tra ragazze, io non credo all'amore a prima vista. Scettica? No, miope. E quest'altra, tutte corte. Due tipi viaggiano nella savana quando a un tratto vengono inseguiti da un leone. Uno di loro prende il fucile e spara. Uno, due, tre colpi a vuoto. L'altro dice, oh, ci lecca, ci lecca. E il primo, che ci lecca, questo ci mangia. L'avete capita? Due babbei parlano della festa della mamma. Cosa hai regalato alla tua mamma? Guarda, volevo regalarle delle scarpe di coccodrillo, ma poi le ho comprato un braccialetto. E perché hai cambiato idea? Perché sono andata in Africa, ho visto tantissimi coccodrilli, ma nessuno aveva le scarpe. Ma queste barzellette sono una peggio dell'altra dei bambini. Dai, vi faccio ascoltare un'altra bella canzone che è Lady Oscar.

Bene bambini, cioè bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vorrei star qui ancora con voi, è così bello raccontare storie, barzellette, ma sì, divertiamoci insieme. Mi raccomando, è la vostra Sissi, vi aspetta qui la prossima domenica, come tutte le domeniche, su Radio Orizzonti con delle nuove fiabe avventure insieme. E vi canterò qualche altra canzoncina. Quindi vi auguro una fantastica domenica, una bellissima settimana a voi bimbi e alle vostre famiglie, e vi aspetto alla prossima. Un bacione dalla vostra Sissi. Ciao a tutti!

Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: 2. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: gloriosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. Lo so che voi adesso vi state bevendo un aperitivo belli comodi, magari sulle vostre moto. Sulle vostre moto ve lo state bevendo.
1: La birretta allora magari.
0: Con rumorino. Eccola lì.
1: Scaldiamo i motori.
0: Mi ricorda un po' il mio sì, quando io c'avevo il sì che facevo quel rumore lì, l'ha fatto per un mese, poi basta. Poi c'erano anche i
1: ciclisti,
0: sì, i ciclisti che mi sorpassavano, però è entrato alla storia. Io ho una foto del mio sì, non sto scherzando, davvero. Ha fatto
1: come testimonianza.
0: Come testimonianza di questa cosa, perché ha fatto veramente la storia. Nel mio paese ero conosciuto per il mio sì, che nonostante facesse 30 all'ora, qua lo dico, ero riuscito a scappare dai vigili. Benissimo! Benissimo!
1: Okay. Non vogliamo
0: non
1: indagare.
0: Non lo fate, don't try this at home, come si
1: non
0: dice,
1: si
0: no? Non si fa questa cosa. Se vi devono giustamente redarguire, è corretto che vi fermate e vi facciano.
1: Sono sbagli di gioventù.
0: Sì, diciamo quando si è un po' più giovani si va in giro in due, non c'era. Addirittura io ho fatto in tempo a vivere che a vivere, diciamo, quel periodo in cui a 18 anni potevi andare in giro in motorino senza il casco.
1: Certo.
0: Cioè, fantastico.
1: Perché sei anziano?
0: No, perché comunque se poi ci pensi, il concetto era: no, a 18 anni tu sei libero di metterlo o no al casco, però era anche: vabbè, a 18 anni non ti può succedere niente, anche se cadi senza casco non ti fai niente. In realtà, per fortuna, poi si sono rinsaviti e quindi il casco serve sempre.
1: È vero.
0: Perché comunque non si sa mai. Anche
1: in alcune regioni d'Italia, anche
0: a volte. Ma lì è un caso a parte. Comunque serve, perché se cadi, comunque il casco ti salva.
1: Salva la vita.
0: Tutto questo preambolo perché? Perché oggi parleremo comunque di un argomento molto interessante che sicuramente vi piacerà, perché si parlerà di moto.
1: Appassiona tantissime persone,
0: sì,
1: uomini
0: sì.
1: e donne.
0: Ma lo faremo in una maniera estremamente particolare,
1: sì.
0: Anche perché io credo che purtroppo tanti mondi sotto il cappello delle moto non siano sempre mainstream, quindi cioè, non vengono visti tantissimo, quando invece hanno una popolarità incredibile.
1: Vero.
0: Signori e signori, oggi ospiti al Wazzanane Sunday Night, le Indians Ladies First. Benvenute.
2: Grazie.
1: Come
2: mille.
1: State innanzitutto?
2: Bene.
1: Meno male.
0: Rock and roll.
2: No,
0: rock and roll.
2: No, mi piace questo linguaggio giovane, mainstream.
0: Non so cosa vuol dire. Ho detto così perché era bello, però in realtà
1: non importa.
0: Allora, tu parti da questo tipo di concetto, chiaramente. Noi siamo abituati a vedere magari varie serie televisive o vari film dove comunque ci abituano a determinate cose, no? Tipo Sons of Anarchy.
1: Sì.
0: Quindi Sons of Anarchy l'avete visto anche voi, presumo,
1: sì.
0: No? Ok, perfetto. Fanno vedere il lato un po' più oscuro, no? Di queste gang americane. Ma soprattutto, e questa cosa lasciamo perdere, i gilerini. I gilerini che avevano.
1: Ce li ho anch'io, non li ho messi.
0: I gilerini secondo me sono una figata, perché comunque il gilet che portano anche le ragazze, il giubbino, il gilet
2: grazie
1: di
2: per le
1: pelle,
0: sono raccontano una storia.
1: Certo, infatti sono lì che è curioso.
0: Io infatti
1: le
0: osservavo. Ogni pezzo ha veramente una storia. Quindi io direi di partire da lì. Innanzitutto, come vi siete innamorate di questo mondo?
2: Allora, parto io.
1: Vai.
2: Ciao a tutti, io sono Paola, sono la media director di questo gruppo di motocicliste che si chiama Indian Lady First. E sì, è vero, i nostri gilet sono una parte, raccontano una parte della nostra vita, anzi quasi tutta in certi casi. E sono un simbolo, è qualcosa di istituzionale per noi, per un gruppo di motociclisti, soprattutto come il nostro. Come vedete abbiamo, oltre che il nome, abbiamo, diciamo così, il ruolo esatto all'interno del gruppo. Abbiamo la vicepresidente italiana delle Indian Lady First, perché noi siamo un gruppo internazionale, poi dopo ne parleremo. Abbiamo la nostra coordinatrice che oggi non ha il non ce l'ha. Questo sarà motivo di ripresa, assolutamente. E io sono la media director. E poi noi abbiamo oltre che la patch davanti sul cuore, che è il simbolo dell'Indian Lady First, ovviamente se ci giro, non mi giro perché sto parlando, ma se ci giriamo.
0: No, vabbè, io lì mi potrei perdere, vedi, cioè in tutte queste cose mi potrei perdere via. Cioè,
2: sì, ma lo sai che in realtà intorno ai gilet, alle patch davanti oppure messe dietro, eccetera, c'è tutto un mondo che adesso forse non
1: un
2: è
1: lungo da spiegare.
2: È un po' lungo da spiegare, sì.
1: Però è una conquista. il gilet è una conquista,
0: assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente,
1: anche il fatto sì, di avere la patch del gruppo sulla schiena è una conquista ed è molto importante nel mondo motociclistico,
3: ma per le varie tratte comunque esperienze che si condividono è una conquista da questo punto di vista,
1: ma poi ogni funziona? Gruppo, diciamo ogni associazione e a seconda del gruppo del macro gruppo diciamo di appartenenza ci sono delle regole,
3: ok,
1: che adesso non stiamo a spiegare,
3: sì, chiaro, perché non definite comunque percorso, esatto, che si è fatto, esatto, insomma,
1: esatto. Poi noi oggi in questo caso abbiamo, io e Paola abbiamo un gilet sobrio istituzionale, okay, io quindi solo con le patch istituzionali,
3: okay.
1: Ovviamente il gilet invece di Simona racconta tutta la sua storia, sì. Noi abbiamo dovuto cambiarli e farli istituzionali perché altrimenti diventava troppo confusionario,
2: okay. Sì, ci sono delle regole, ma adesso i motociclisti all'ascolto lo sapranno molto bene, le patch vanno messe in un determinato punto del gilet e la patch dietro rappresenta, come diceva Nicola, una conquista perché sostanzialmente è legata tutto appunto al mondo motociclistico, al fatto di essere riconosciuti nell'ambito del mondo motociclistico. Noi in particolare abbiamo la possibilità di questo, abbiamo l'onore di questo riconoscimento grazie al fatto che siamo una, chiamiamo una forma, una branca,
1: sì,
2: ufficiale della Indian Motorcycle, perché le nostre moto sono tutte Indian
1: o Victory,
2: quindi facente parte della grande, sì, casa Polaris, però ecco, questo è il brand a cui noi siamo legate.
3: Ma quindi come è nata però come passione per quanto vi riguarda personalmente?
2: E anche qui è una lunga storia, considera che abbiamo più o meno tutti intorno ai 50 anni, quindi siamo delle ladies veramente
3: con esperienza,
2: rock, con esperienza, quindi per quello che dicevo che il giubbino rappresenta un po' tutto un percorso di vita.
1: Sì, se sai il sogno, sì, diventa il sogno da ragazzina, io ho sempre avuto ad esempio il sogno di avere una moto mia, di andare in moto, ma poi sai, appunto visto l'età che abbiamo e l'educazione che abbiamo avuto, sai, femmina, la moto,
0: un po' difficile,
1: cercano sempre poi di deviare questa passione,
3: un po' di libertà probabilmente,
1: esatto,
3: no? Di indipendenza.
1: E poi invece è successo che a una fiera c'era questa, sì, esposizione di moto, mi sono seduta su questa scout, su una Indian, ed è stato il colpo di fulmine, ho detto, bravo, questa è la mia moto, questa è la mia moto.
3: Deve essere mia.
2: Idem per me, idem per Simona. Diciamo che forse le Indian non le conoscevamo neanche tanto bene, perché ovviamente l'Harley Davidson è la marca di motociclette americane, perché sono tutte e due americane, che si conosce di più. Poi vedi una Indian, la guardi e dici, cavolo, però è proprio bella. Cavolo, però magari mi ci siedo su e basta, lì.
3: No, lì comincia a sorridere.
1: E lì sei fregata.
3: E lì comincia, sì, a sorridere.
1: E poi, okay, esatto, conoscendoci tra di noi e scambiandoci queste opinioni, ma tu come lei sei arrivata, perché hai scelto? Tutte così, in un modo o nell'altro ci siamo innamorate di...
2: della moto.
1: Della moto,
0: quindi,
1: proprio.
0: Quindi voi mi state dicendo che è assolutamente pericolosissimo sedersi su.
2: Sì, tantissimo.
0: Quindi io direi...
3: Non devi farlo.
2: No, lo devi fare.
0: Cioè, io quindi direi che su ogni moto, cioè bisogna mettere la scritta sopra tipo wanted, no?
1: Esatto.

0: tanto.
1: Eccoci qua, siamo tornati in onda. Questa era Wanted, il primo singolo del nuovo album delle Bambole di Pezza. Torniamo a parlare di moto, perché comunque è un argomento assolutamente interessante. Allora, ci sono un sacco di domande che noi vi vorremmo fare, alcune un po' più tecniche di altre, no? Anche per sfatare alcuni miti, perché certo, spesso e volentieri le moto custom, quindi questo genere, diciamo, che viene utilizzato anche dalle Indian, sono moto che si pensa siano molto pesanti. Giusto?
2: Sì, da donna magari anche un okay, po' e lo timorita.
1: Com'è com'è il vostro approccio alla guida? In realtà è difficoltoso, è armonioso, è bello? La vostra esperienza diretta qual è?
3: Allora, le moto sono sicuramente pesanti, questo okay, senza ombra di dubbio.
1: Parliamo di circa 300
3: kg.
0: Sì, 250.
1: Okay. 250, ok.
3: Però hanno un baricentro molto basso. In questo caso particolare delle Indian, soprattutto le Scout, hanno un baricentro molto basso e quindi il peso non lo senti, anzi è proprio una bicicletta da guidare.
2: Cioè, quindi anche in termini di appoggio, piedi per terra, non sulle punte, ma sei ben piantata.
3: Esatto, anche per noi piccole.
2: Certo, quindi più stabile.
3: Sì, sì, sì.
1: Vibrazioni?
0: Zero.
3: Sono delle buone all'unisono vibrazioni.
0: Zero good vibration.
1: Questo è importante, perché non so se voi avete fatto mai dei viaggi lunghi in moto, e una delle difficoltà maggiori quando si fa un viaggio lungo in moto è innanzitutto in moto è sicuramente la postura, che per tanto tempo deve rimanere in tensione, quindi porta comunque a una stanchezza fisica, sì, ma anche le vibrazioni, anzi forse soprattutto le vibrazioni, perché riducono la tua capacità fisica di tenere la moto per tanto tempo. Perché provate a pensare alla 500, sapete la 500, il modello vecchio, quando si certo, faceva ancora la doppietta, quando tu l'accendevi e tu eri sopra, ti vibrava anche la cistiferro. È uguale, capito? Quindi ci sono alcune moto che hanno questa caratteristica qua, quindi quando ti vibra tanto non riesci a fare.
2: No, infatti, quindi anche in termini di comodità, perché un altro tema è quello, no? Per i viaggi, com'è?
0: Guarda, allora, intanto sia io che Nicola che Simona di viaggi anche lunghi ne abbiamo fatti. Noi sì, ne facciamo uno in particolare tutti gli anni fino in Repubblica Ceca.
2: Cavolo.
0: Perché lì si tiene l'Indian Rider Fest, che è l'evento Indian per i riders Indian più grande d'Europa. Quindi noi partiamo, ci facciamo questi 800-900 chilometri e lì c'è si apre una festa.
2: Quanto ci mettete in termini di percorrenza?
0: Una giornata, 7-8 ore.
3: Dopo dipende dalle fermate,
2: con le tappe,
3: dipende dalle esigenze,
2: chiaro.
3: Sì.
0: E ultimamente, soprattutto io e Nicla, abbiamo girato praticamente mezza Europa.
1: C'è il pubblico.
2: C'è gente che vuole intervenire. Arginiamo.
0: Abbiamo girato mezza Europa, perché adesso le India Lady First nascono soprattutto in Francia, grazie.
1: Ma poi sa perché proprio in Francia?
0: Perché nascono in Francia, perché questa prima parata di donne in Indian è stata organizzata proprio in Repubblica Ceca nell'occasione dell'India Rider Fest. Siccome la maggior parte della buona parte dell'organizzazione di questa festa è di carattere francese, perché la Indian Motorcycle Europa è a sede è prevalentemente francese, quindi l'hanno organizzata i francesi.
1: Okay.
0: A capo di questa parata c'era quella che oggi è la nostra presidente, che è Karine, che insieme a Betty e a Sly, che sono altre due donne che guidano e come guidano le loro Indian, hanno fondato le Indian Lady First.
3: Nel 2022.
0: Ok. Grazie a un lavoro soprattutto di Betty e di Karine immenso, si sono fatte notare dalla Indian Motorcycle, quindi non è poca cosa, in un mondo prettamente maschile, eccetera. E la Indian Motorcycle ci ha donato, diciamo così, questo onore di essere una branca ufficiale del brand. Addirittura noi siamo a un livello sopra tutti quelli che sono i gruppi di riders ufficiali Indian Motorcycle, perché noi fidelizziamo non soltanto le donne pilote che hanno come punto di riferimento i gruppi locali loro, ma anche le passeggere, Per cui noi oggi abbiamo, contiamo un numero di India Lady First che è intorno ai 350 persone in tutto il mondo, quindi dagli Stati Uniti all'Australia.
3: Sì.
1: Che meraviglia. In Italia quanti siamo? Quanti siamo? Perché io mi sono messo già io sono diventato già uno di loro.
2: Esatto.
0: Non tu puoi essere un friends, quindi supporter.
2: Supporter.
1: Andiamo a modo, faccio quello che volete.
3: In Italia siamo una ventina.
1: Ok.
3: Siamo in espansione, allora dobbiamo considerare che è solo marca Indian. Certo. E donne su una Indian, quindi
2: okay. Una rarità. Molto di nicchia,
3: sì. Molto di nicchia.
2: Però, comunque la maggior parte in generale dei motociclisti sono ancora maschili, credo.
1: Sì. Però secondo me questo tipo di attività è un qualcosa che aiuta a spronare anche tutte quelle persone, tutte quelle ragazze che magari volevano prendere una moto e si sono bloccate. Sì. Perché
3: esatto.
1: Comunque, come dicevi giustamente tu, la società non permette questo.
2: Beh, certo.
1: Cavoli, ma c'è un gruppo che lo fa questo. Ma fammi curiosare, fammi andare a vedere, fammi parlare, fammi parlare anche.
2: È molto bello quello.
1: Lo stesso sogno.
0: Non esatto. Solo, non è solo, qui parliamo di ragazze, ma noi, come dicevamo prima, anche ridendo, ma mica tanto, noi in realtà abbiamo un'età media di 50 anni, quindi per i ragazzini di oggi siamo dei vecchi. Ma in realtà io mi immagino tutte quelle donne che hanno la nostra età, che hanno ancora la testa, voglio dire, da ventenne, ma che hanno ancora dei sogni da realizzare. Noi siamo qui per dire, ragazze, ladies, se volete riprendere il vostro sogno della moto, in questo caso è della moto, ma può essere qualsiasi sogno di libertà, no? di visione della vita,
2: cioè
0: di vivere la vita, eccetera. Cioè noi ci siamo e siamo pronte ad accogliervi. Noi abbiamo una rete, come dicevo, di 350 persone che viene anche gestita a livello, diciamo, gerarchico, mettiamola così, con la nomina di ambasciatrici nei vari paesi e con la nomina di coordinatrici nei vari paesi. Per esempio Simona è la nostra coordinatrice del Nord Italia, abbiamo anche Iris Colella che è la nostra coordinatrice per il Centro Italia. Noi la nostra sede, diciamo così, di coordinamento ce l'abbiamo da Simona, nel negozio di Simona che si chiama Iconic Bikes, dove potete in effetti anche trovarci e vedere le Indian, le moto che noi, diciamo così, cavalchiamo. Per quelli che sono appunto nella zona di Monza e della Brianza, c'è appunto l'Iconic Bikes di Lissone in Viale della Repubblica in 116, dove ci potete trovare, perché c'è Simona, yes, che è la nostra coordinatrice ed è simpaticissima, offre sempre l'aperitivo.
1: Si fa festa sempre. Ci sono dei giorni specifici dove vi incontrate all'Iconic?
4: Solitamente il sabato.
1: È fisso? Il sabato è fisso?
4: Non è fisso, non è ancora fisso, potrebbe esserlo, ma si organizzano comunque, c'è sempre la possibilità di organizzare eventi piuttosto che aperitivi, c'è sempre il modo per far festa e per vedersi. Questo
1: è un punto di riferimento a tutti gli,
4: sì,
1: effetti. Allora, quindi se io per dire fossi in giro con la mia Indian,
4: vieni lì,
1: vengo lì, parcheggio, sì, vengo a scambiare due chiacchiere e sicuramente,
4: sì,
1: c'è gente con quale si può fare.
0: Ma anche se non hai l'Indian,
1: Così lo posso venire, perché
4: Puoi venire con quello che vuoi, puoi venire anche in macchina, rientri, vedi il negozio, facciamo due chiacchiere, guardi le Indian, beviamo il caffè, facciamo aperitivi, assolutamente.
1: Sì, se vengo a vedere le Indian,
2: bello, molto festoso, insomma, come ambiente, e poi è bella anche proprio in termini di aggregazione, no? Come gruppo.
4: Esatto, quello anche ha fatto nascere un po' il tutto.
2: Sì, la relazione che ti fa appassionare ancora di più.
1: Io nella vita ho imparato questo. Che le passioni hanno il potere di unire davvero, ma anche di
2: la comunanza di una passione ovviamente amplifica e ti fa stringere,
1: di smantellare anche le differenze, perché proprio il condividere una passione, l'avere la stessa passione aiuta sicuramente anche l'inclusione, anche se c'è una persona che è completamente diversa da te. Ma
2: sì, che in altri ambienti magari non ti relazioneresti mai con la passione in comune,
1: lì diventa una cosa incredibile, perché comunque tu prova a pensare a questo, tutti comunque hanno il loro gilet con la loro storia, quindi tu non sei vestito, anche questo conta, come normalmente magari ti potresti vestire per andare al lavoro,
2: certo,
1: quindi tu sei vestito come vuoi essere vestito, non come dovresti essere vestito per il ruolo che hai o per il lavoro che fai, capito? E questa cosa è incredibile, fortissimo come impatto, non ci si pensa spesso, perché comunque si fa, vabbè sì, ok, mi metto questo, faccio quello, in realtà no, perché se tu decidi di fare una cosa e decidi di vestirti, è come i supereroi, uguale, capito? Cioè, se tu ti metti un costume, capito? È perché scegli di farlo, a parte Superman che mette ancora le mutande sopra il pantalone. Qualcuno glielo dovrà spiegare prima o poi, perché c'è il caso, sono 50 anni che così, che ancora nessuno gliel'ha detto, però qualcuno glielo dirà prima o poi. Però in realtà secondo me è un po' così, giusto?
0: Sì, è così, e ti dico, come dicevamo prima, quando guardi un motociclista con un giubbino particolare, sai già più o meno che storia può aver avuto. E poi vabbè, c'è anche tutta la parte, la vogliamo dire, un po' trash, no? Del mondo motociclista, quindi cappelli particolari, occhiali particolari.
2: Beh, cioè, insomma,
0: divertentissimo, sì. Poi lì durante le feste biker, poi lì così si va un po' anche all'estremo.
2: Tipo ad esempio?
0: Ma tipo c'è chi si mette il copricapo indiano, si mette la piume da tutte le parti, eccetera. Ed è, quindi è divertente. Ecco, noi una cosa però che teniamo a dire quando facciamo gli eventi o partecipiamo agli eventi è come in peace or rest at home. Sì. E quindi fare le cose per l'aggregazione positiva e pacifica, e non certo per creare problemi o competizioni. Non a caso noi abbiamo, cioè adesso stiamo parlando dell'Indian Motorcycle, però non è che siamo così chiusi e viaggiamo solo con le persone che hanno l'India. Noi abbiamo anche un gruppo che si chiama Indian and Friends,
2: aperto, quindi anche
0: aperto a tutti
2: i motociclisti in generale.
0: Tutti i motociclisti in generale.
2: Custom.
0: E quindi abbiamo anche tanti amici in Harley, che assolutamente, con cui abbiamo un'enorme convivialità, insomma.
1: Comunque devo dire che è assolutamente importante quello che tu hai detto, è bellissimo, cioè il fatto comunque di venire in pace, se tutti quegli ambienti dove ci fossero delle passioni, e io in questo caso faccio riferimento un po' di più agli stadi, ci sono 60.000 persone che condividono una passione. È una cosa bellissima. Peccato che poi non accetto il fatto che tu condividi una passione diversa dalla mia. E quindi se tu sei di una tifoseria diversa, devo venire di là e spaccarti la faccia. Questo non è più condividere una passione, però.

0: Stavamo giusto chiacchierando un po' di quanti concessionari Indian
1: ci fossero in Italia,
0: perché questa domanda è arrivata dal fatto che comunque la nostra amica Paola e tutte voi avete fatto un tour per cantare l'inno poi delle Indian, giusto?
2: Allora, guarda, siccome sono un'anima rock, ho sempre fatto la musicista nella mia vita, più che altro sulle navi da crociera, ma
1: poi hai anche una borsa che parla, effettivamente.
2: Sì. Ho fatto anche un disco nel 2009, ma poi vabbè, per una serie varie di motivi di vita io mi sono concentrata nel mio lavoro e ho messo via la chitarra. Che cosa succede? Che ritornando al discorso di prima, quindi ai desideri, no, alle passioni, eccetera, che andando in moto, la moto, ribadisco nel nostro caso la Indian, mi ha restituito questo mio tra virgolette talento, cioè quello di fare musica, scriverla e cantarla e suonarla. E proprio il direttivo delle Indian Lady First mi ha chiesto di fare l'inno. Allora, abbiamo detto che è un gruppo internazionale. Chi mi dice no, ma devi cantarlo in francese, no, ma un pezzo in italiano, no, ma un pezzo in inglese. Io ho detto, ragazzi, qui ci vuole un inno con tre parole in inglese che tutti possono cantare immediatamente.
1: Davvero, quindi
2: senza
1: facile.
2: Troppo, molto facile, molto diretto. E quindi è uscito quello che è uscito, e che in realtà devo dire io ho avuto anche la fortuna una collaborazione con un gruppo che suona soprattutto gli AC/DC, una cover band degli AC/DC, che sono gli Eight Voltage, che sono dei ragazzi fantastici, e loro hanno suonato, io gli ho dato il pezzo già con gli arrangiamenti che volevo, loro l'hanno fatto come volevo io, anzi addirittura meglio, e devo dire che sono fantastici. Con loro è partito una specie di tour, ci siamo incontrati appunto a Bad Vice, che è in Repubblica Ceca, per l'Indian Rider Fest. Loro erano stati diciamo così assunti per fare una serata a tema AC/DC, e in quell'occasione abbiamo fatto la canzone insieme.
0: Bellissimo.
2: Dopodiché dalla Repubblica Ceca siamo tornati in Italia, abbiamo fatto un altro performance della canzone in Veneto. In Veneto, adesso non mi ricordo qual era, un altro biker fest. E dopodiché siamo andati a Roma e l'abbiamo fatta anche lì, insomma abbiamo fatto un tour motociclistico, poi siamo arrivati fino a Montpellier e in Camargue, e anche lì abbiamo suonato. La cosa bella è che io l'ho fatta in moto, e in ogni punto dove sono andata c'era o un gruppo o comunque delle persone che gestivano il service per potermi far cantare questa canzone, e io l'ho trovata una cosa veramente eccezionale. Per me è stato
1: emozionante, immagino.
3: Sì, perché in ogni caso noi abbiamo questo obiettivo di andare a visitare e a presentarci a tutte le concessionarie e ai gruppi Indian, che sono questi IMRG, e che ce ne sono poi tutta Italia, così come le concessionarie, e a ogni concessionaria, non tutte ma quasi tutte, ha il gruppo affiliato, che
0: okay.
3: Quindi per farci conoscere, per presentarci, per conoscere altre donne, altre ladies, altre possibili ladies, siamo andate un po' dappertutto. All'inizio ci siamo presentate, ci siamo fatte conoscere, e poi addirittura adesso ci chiamano, sì, ci invitano, venite. Adesso a Verona, l'NBA, abbiamo conosciuto anche ad esempio le concessionarie della Sicilia, perché in realtà da Torino fino alla Sicilia ci sono concessionari.
2: E poi sono tutti fantastici ragazzi, mi ricordo quanto sono stati carini i ragazzi di Torino del Supermotors o addirittura i ragazzi di Roma, quelli di Roma, veramente ci hanno ospitato, ci hanno portato in giro per la città. Cioè anche lì eravamo almeno una 30 Indian in giro per il centro di Roma, che ti posso assicurare di casino.
3: Esatto,
2: ne abbiamo
3: l'Indian
2: fatto.
3: Roma. Padova ci ha accolto quando ho fatto l'inaugurazione, quando siamo arrivate ci ha accolto a braccia aperte.
2: Adesso dobbiamo andare a Treviso, insomma abbiamo un bel tour da fare.
3: Abbiamo conosciuto Brescia, insomma tanti li abbiamo conosciuti e ci hanno accolto benissimo, ecco. Adesso Sicilia bisogna un attimo organizzarsi, però l'anno scorso appunto siamo partite per Roma con moto, con tutti i bagagli.
2: Sì.
3: E da Roma praticamente siamo arrivate fino in Camargue, siamo 12 giorni in moto con che i bagagli.
2: 3500 km, io con un bagaglio abbastanza leggero, Nicola con un armadio dove...
1: Ma come si fa? Dove lo metti?
2: Non so, lei è bravissima
1: a incastrare. Ti chiederò consiglio allora per le prossime vacanze.
0: Come si intitola la canzone?
2: La canzone si intitola Ladies Run.
0: Ce l'ascoltiamo.
2: Rock and roll.

0: difficile, carica.
1: Sì, è difficile rimanere fermo. Sì. È difficile rimanere fermo, cioè assolutamente. Questa la metto direttamente nella mia playlist.
2: Esatto,
1: cioè, questa full. Entra proprio, cioè diretta così, capito? Cioè, spostati che devo passare. Sì. Cioè, proprio così, entra così, cioè, entra così. Proprio, cioè, non ce n'è. Ma parlando un po' comunque di quello che è la vita, no? La vita da motociclista. Tatuaggi, come siamo messi?
0: No, vabbè, c'è Simona che è la stella di Rosetta di tutto.
3: Io non ne ho neanche uno.
1: Grande, cavoli.
4: No, io sono piena.
1: Sì, sì.
0: Non possiamo farla spogliare, ma no, lei è proprio un, sì. un unico.
5: Ma le vedi qui, amore? Sole, whisky, se
1: però comunque, cioè, va un po' di pari passo, no? Cioè,
2: dice associato, magari sì, viene sì, un po' spontaneo. Sì. Com'è? Beh, non è vero, comunque,
1: allora, prima quando adesso, quando diciamo i tatuaggi non erano molto sdoganati, adesso comunque
2: adesso
1: i tatuaggi ce l'hanno veramente tutti.
0: Ma lo sai, scusami, ma lo sai che cosa facciamo noi? Almeno cosa mi sono inventata io? Perché lei non ne ha bisogno. Ma io compro si può dire su Amazon, compro dei tatuaggi a stickers.
2: Bellissimi!
0: ma
2: quelli che vengono via con la, cioè, che metti con la spugnetta e l'acqua.
0: Come quelli dei bambini, no? Però adoro. Li compro a Total Body oppure Total Art. E inizio a tatuare tutte le ladies che non hanno tatuaggi per le serate top dove devi essere super mega rock and roll. E allora inizio proprio nei bagni, sai quelli delle feste biker che sono proprio quei bagni dove la gente sprizza da tutti i pori. E lì così io faccio i miei tatuaggi.
2: La tatuatrice.
0: Sì, io sono anche la tatuatrice. Ah,
4: le gambe forse, di coscia.
0: No, lei ce li ha veri da tutte le parti. No, io ce ne ho solo tre.
1: Okay,
0: bellissimo, okay. Tu invece.
1: Ma io quando mi sono tatuato, chiaramente ho un'età abbastanza age, come si può dire. E
2: sei giovanissimo.
1: Mi ricordo che comunque mio padre, la prima volta che tornai a casa con un tatuaggio, cioè mi disse: sembri un carcerato o un marinaio. Cioè, sì, questo, certo. Perché sì. Comunque la concezione è carcerato e marinaio. Poi è passato anche il biker. Cioè, capito? Colui che faceva la vita on the road, un po' aggressivo, un po' brutto, un po' cattivo, barbone. Sì, top, classico. Così. Pieno di tatuaggi, sì. Che faceva
2: sì, uomo, donna vissuta,
1: no? Per questo vi dicevo come va questo tipo di rapporto. Ora in realtà ce l'hanno tutti,
2: sì, infatti, sì, non vuol dire
0: è troppo tutti. Sdoganato,
1: sì, ce l'hanno tutti
2: ormai, non c'è più un genere,
1: tutti.
2: No, poi magari cambia il tipo di tatuaggio che si fa, se la fine line, se il disegno magari più orientale. Voi avete comunque, se tu hai qualcosa,
4: non è legato in realtà il tatuaggio, non è legato alla moto, cioè,
2: al mondo.
4: Per quanto riguarda me, no,
1: è un percorso diverso
4: mio, sì, personalissimo, okay. Poi ce ne ho, okay, legati chiaramente, okay, alla moto,
2: okay,
4: ovvio, però è proprio un percorso personale, non è prettamente.
1: Ma lo stile Indian, quindi proprio il vostro stile, e si ripercuote anche nella vita normale, oppure c'è la vita normale e poi la vita Indian?
3: No, un po', almeno per quello che mi riguarda, Indian è sempre tutto il giorno. È sempre, se non ho il braccialetto, ho comunque lo stemma, okay, nell'agenda c'ho, okay, l'adesivo, okay, Indian scritto dappertutto,
1: okay.
3: Sì, entra nella vita,
2: okay, quotidiana.
4: Io
2: quotidiana,
4: ho stravolto, sì, la mia vita per Indian.
1: Vabbè, quella sì, nel tuo caso sì.
4: Io l'ho proprio stravolta, sì, perché da, sì, passione è diventata lavoro, da lavoro è passione, passione è lavoro, okay. Quindi io ho stravolto, okay, completamente la mia,
2: è
4: vita,
2: è la tua
4: per
2: vita,
4: Indian,
2: insomma,
4: è diventata la mia vita Indian,
1: okay.
4: E quindi sì,
0: invece io posso dirti che grazie alla mia Indian, grazie alla mia moto, io, come dire, ho girato una pagina della mia vita e ho incontrato amici, ho realizzato dei sogni, ho ripreso la musica, come si diceva prima, e sto facendo cose che avevo sempre sognato di fare, tipo i 3500 km in moto con il bagaglietto dietro, e grazie alla Indian. E oggi ho una famiglia, veramente una famiglia, che è quella dei riders indiani, che in qualche modo ci si riconosce anche per strada. E
2: ah sì, che raccontavi prima appunto nel Fuori Onda, che comunque sì, è un gruppo anche da questo punto di vista, sì, quindi se vi incrociate avete
0: siccome
2: un saluto,
0: è molto
2: avete...
0: più difficile incrociare un Indian, capisci che quando tu sei sulla tua Indian incroci un altro che arriva dall'altra parte, di solito lo conosci perché siamo okay, talmente pochi. Se non lo conosci, e allora lì ti parte l'embolo e
3: lo devi fermare,
0: quindi lo devi rincorrere, devi rincorrere e qualificarti come sorella barra fratello di strada. E quindi sì, in qualche modo
2: è molto particolare.
0: Sì.
1: Avete un classico saluto da motociclista?
3: Cioè, ovvio, per tutti,
4: assolutamente sì. E c'è proprio questa cosa, tu vai e alzi le due dita.
3: Però sì, ha modificato la vita di tutti, perché non ci conoscevamo prima. Come abbiamo, tra l'altro, curiosità, io ho comprato una moto d'occasione, una Indian, non conoscevo nessuno, loro le ho conosciute a seguito perché mi sono iscritta in un gruppo e ho conosciuto loro. La mia moto era la sua moto.
4: Sì. Sì, sì, è stato un caso pazzesco, veramente è stato un caso pazzesco.
0: E siccome io con la mia moto giravo con lei e suo marito con la moto che adesso è di Nicla, adesso giro con Nicla, le nostre due moto in realtà si conoscevano prima di
4: come è stato veramente un caso pazzesco e ci ha legato ancora di più.
3: Esatto,
1: è bellissimo.
3: E poi modifichi, cioè se entri in casa mia appena entri, vedi tutti i caschi, c'è scritto Indian dappertutto, casa sua c'è perfino una moto sulla scala, cioè
2: esposta.
0: Io ho tagliato una gomma dell'Indian e l'ho attaccata al muro e ho ricostruito l'Indian con dei materiali della mia Indian, con dei materiali e con le foto, quindi ho una parete.
2: Che
0: sì, no, ma siamo un po' fuori
3: quindi
0: di testa.
3: Quindi dimensioni originali, non un modellino,
2: figurati, è un artista.
3: Sì.
1: Sai che a parlare con loro io mi sento troppo a casa, capito? Veramente, capito? Quando mi dicono guarda che tu sei fuori di testa. No.

0: Allora, manca veramente poco perché mancano solamente 12 minuti e comunque quando si parla di cose divertenti il tempo vola. Allora, innanzitutto per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti? Dove vi possono trovare? Insomma, tutto quello che volete gli potete dire e anche delle prossime date dove magari vi possono raggiungere, perché questo è assolutamente importante. Sì, assolutamente sì.
1: Allora, da un punto di vista fisico, se passate dalla Iconic Bikes ci potete trovare lì.
0: E ci sono anche le Indian.
1: E ci sono anche le Indian, certamente, anche da vedere.
0: Non sedetevi su quella moto, se no è finita. No. Io ve lo dico, è finita. Se vi sedete è finita, ve lo dico.
1: Poi invece sui social siamo come Indian Lady First su Facebook, su Instagram. Se invece volete contattare magari direttamente me o Nicla, sempre su Facebook, Paola Molgora oppure Nicla Capatti Merlè. Abbiamo anche, in realtà io e Nicla, un canale TikTok dove ci potete trovare come Ladies and Dragons, dove raccontiamo anche quelli che sono stati i nostri viaggi più lunghi, il giro del Peloponneso piuttosto che mentre per quanto riguarda gli eventi, noi avremo un evento che è il nostro ufficiale dal 1 al 5 maggio al Lago di Garda. Lì faremo una parata solo donne, perché in concomitanza con il World Female Ride International Female Ride Day, che è la giornata mondiale delle donne che corrono in moto, che corrono a piedi, che corrono in bici, che corrono comunque, e noi lì ci saremo, siamo sul Lago di Garda. Il 31 maggio siamo state invitate a una festa molto bella dal nostro gruppo di amici MRG di Roma, e quando si va a Roma si mangia, si beve, si sta bene. E poi parliamo di eventi soprattutto internazionali, quindi noi saremo il 19 e 22 giugno in Repubblica Ceca all'Indian Rider Fest, il 28 giugno ritorniamo in Italia perché facciamo questa festa con tutti i motociclisti, non solo con quelli che hanno l'Indian, ma con tutti quanti a Bardolino, che è sempre sul Lago di Garda. La festa è Indian and Friends, 28 di giugno, potete venire in tenda lì, lì è bellissimo perché arriva in moto con la tenda, so che lì le potrebbe piacere il concetto. Vi mettete sul bordo lago con la tenda e lì potete ascoltare musica dal vivo, potete incontrare nuovi amici, insomma ci si diverte.
2: Sì, poi ci saranno un sacco di altre feste in giro per l'Italia, sui calendari non sono tutti usciti, ma dove ci sarà una festa Indian noi saremo sicuramente presenti, quindi ci sono tutti gli altri MRG d'Italia che organizzeranno feste, e ad esempio i nostri amici dell'MRG di Cuneo ci hanno già invitato a fare un giro nelle Langhe,
1: di Torino,
2: quelli di Torino aspettano, insomma il Treviso, come abbiamo detto prima, ci sono, ognuno ha il suo calendario e noi cercheremo di incastrare anche i nostri.
1: Secondo me dobbiamo smettere di lavorare, esatto, perché il lavoro ci impedisce di avere il tempo necessario per fare tutti questi giri.
0: Non so perché, ma condivido.

0: rock and roll. Questa è una puntata chiaramente votata rock and roll, capito?
1: Super carica questa puntata.
0: Comunque stavamo parlando un po' fuori onda prima che iniziasse la puntata e ci raccontavamo un po' di alcuni film, no, che rappresentavano magari un po' questa vita on the road. Io ne ho citato uno che avrò visto 750 volte, che è Harley Davidson e Marlboro Man. Bellissimo, ma soprattutto ci sono delle battute che sono fighissime di quel film lì, che poi dopo, se uno ci pensa, dice: no, aspetta un secondo. Se uno ci riflette a mente fredda, dice: vabbè, che cazzo sta dicendo? Però vabbè, c'era tipo una battuta dove c'è Mickey Rourke, che è Harley, che sta, rientra in questo locale dove non arriva da un po' di, non c'è da un po' di tempo. E c'è questo colosso che era amico di Harley, ma Harley si era fatto la moglie, e quindi di conseguenza questo colosso era un po' arrabbiato con Harley. Allora Marlboro gli dice: no, Harley, io non andrei da lui. E lui lo guarda e gli dice questa battuta: Marlboro, meglio morto leone che vivo e coniglio.
1: Sì.
0: E le prende. Quindi, cioè, però sono iconiche, capito? Poi ce ne sono alcune altre che non posso dire perché insomma i concetti sono un po' delicati.
2: Ma lo sai che è successa una cosa del genere quasi a me, nel senso che per ridere, no, c'era forse erano venuti giù dei gruppi di Indian sempre dal nord Europa, e c'era questo qui che era immenso, sarà stato alto 3 metri e largo 4. Anche gli dico a mio amico: vabbè, adesso vado là e faccio la rissa. E lui mi guarda e mi dice: beh, guarda lato positivo, durerà molto poco.
0: Non ha tutti i torti, non aveva tutti i torti.
1: Bellissimo.
0: Infatti non aveva tutti i torti, sì, è vero. Albi, io ti direi di preparare la sigla perché siamo veramente in chiusura. È stato davvero un piacere comunque avervi conosciuto ed essere entrati in questo mondo, e devo dire che alla prima occasione vi rivorrei qui.
2: Okay. Volentieri.
0: Magari con altre esperienze, con altre persone che fanno parte del gruppo.
1: Certo.
0: Cioè ampliamo, sì, esatto, lo spettro di conoscenze, sì, giusto, perché così possiamo conoscere altre. Chiaramente voi dovete essere
1: per forza.
0: Che vuole dire? Cioè, voglio dire, come uscire senza scarpe? Come un cielo senza stelle. Boh, come sei romantico, pure tu capisci. Anzi, io direi come dell'India senza la moto.
1: Bravo.
0: E questo sarebbe. Va bene, rimanete lì. Signori, sono stati ospiti oggi al Wazzanane Sunday Night alle Indian Ladies Fest!
2: Rock and roll!
3: Turn my collar towards the cold, this old city.
0: Martis, organizziamoci.
1: Va bene.
0: Cioè, però non aspettiamo.
1: Vado a prendere il giubbotto di pelle?
0: Sì, ma non aspettiamo di comprare la moto.
1: Eh no,
0: perché se aspettiamo di comprare la moto non ci andiamo più, capito? Tu che mezzi hai a parte la macchina?
1: Niente, quello.
0: C'è
1: i piedi.
0: Sì,
1: bicicletta.
0: Beh, io c'ho uno skate. Io c'ho uno skateboard. Magari ci organizziamo con quello.
1: Ma io aspetto la moto forse. You know I don't want nothing
0: if I can't have you. When you go, signori e signori, noi ci rivediamo tra 2 settimane. Settimana prossima non andremo in onda, ma ritorneremo sempre più forti di prima, come succede
1: più
0: spesso.
1: Carichi a rock and roll.
0: Sempre, come sempre, accendete i motori, perché mi raccomando, ricordatevi queste parole, perché ve le dovete proprio scrivere sulla pelle. Meglio morto leone che vivo e coniglio. Anche Nova. Anche coniglio non è che mi dispiace. Ciao belli!

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al Cinema di Strada.
3: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

cinguetto, il mio schermo dice sempre 5%. Saliamo in 5 motorino dentro i vicoli del centro, fanno botte come 5 a calcetto. La fortuna è bendata sicuro, le ho lasciato 5 sul culo, prendo 5 G di fumo. 5 nel caricatore, 5 colpi con le dita che fanno esplodere il cuore. Bang! Ti do una pizza, non esisti, 5 stagioni. Il 5 maggio non è un pezzo di Piero Manzoni. Canale 5, come la Durso. Le buone 5 stelle, hotel di lusso. Voglio 5 grammi, ok, il prezzo è giusto. 5 giorni che t'ho perso, 1000 lacrime di gusto. L'era dei numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri. Un giro di roulette russa. Secondo i miei calcoli questa è la volta giusta. Bang, sto dando i numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri. Non guardo il risultato, fanculo, 3 numeri primi.

0: sono nudo.
1: Questo programma è presentato da...
2: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto, unendo la miglior materia prima con la tradizione siciliana. Aperto dal martedì al sabato dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 alle 22:30. Domenica aperto solo a pranzo. Ristorante Marlin si trova in via Giuseppe Mazzini 33 a Saronno.

uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire: sono qua.

Bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

sincero, ho scoperto il nodo, riparti da zero. Sotto queste costole che fracassate, riparti il mio cuore, sputo veleno. L'ho sputato fuori che faceva schifo, rivedere il male, persi l'appetito, nervi.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto. A volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare forte.

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

statue che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai.

va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.